0: Minacce di Zelensky complicano le cose. Intanto gli istituti di cultura tedesca e Russia saranno chiusi. L'inviato a Berlino.
1: Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese, quello polacco, ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. La Russia deve mettere fine al conflitto in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadephul. Non accettiamo azioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. A Monaco di Baviera, tre ordigni vengono lanciati contro la Rode Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Un'altra vicenda, tutta da chiarire, che si inserisce in un momento di forte attrito tra Berlino e Mosca, mentre i due sospetti, identificati come esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel, si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, due agenti usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere le prove. Merz e i suoi ministri hanno aspettato di essere sicuri prima di dichiarare ufficialmente la Russia responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: E proprio sul dossier ucraino, Trump è pronto a presentare il conto all'Europa, vuole indietro i soldi delle armi fornite gratuitamente a Kiev dall'amministrazione Biden. Il presidente americano ribadisce poi il suo impegno perché la guerra in Ucraina finisca. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner faranno infatti la prima visita ufficiale a Kiev, oltre a tornare a Mosca. E sull'Iran il tycoon rivendica: ho fatto la cosa giusta, i passaggi a Hormuz sono tornati ai livelli pre-conflitto. E torniamo in Italia, Bari, la festa per il governo e i suoi 1413 giorni, primato di longevità per Giorgia Meloni, durata mai raggiunta da nessun altro esecutivo nell'Italia repubblicana. Lei festeggia, gli italiani no, il commento delle opposizioni.
2: Sono attesi almeno 10.000 persone per celebrare il governo più longevo della Repubblica Italiana al porto di Bari, nel segno della stabilità politica e della crescita economica del paese, con record dell'occupazione e risultati sul contrasto all'immigrazione irregolare, temi portanti del discorso della Premier che al tramonto ripercorrerà i 4 anni di impegno sul fronte interno, su sicurezza, fisco, contrasto al caro energia, sostegno a famiglie e imprese, e lo farà con al fianco il presidente del Senato La Russa, i due vice premier Tajani e Salvini in videocollegamento, diversi ministri, i vertici del suo partito, Fratelli d'Italia e con chiunque abbia condiviso il cammino politico di questi anni. Sul fronte internazionale la Premier rivendicherà il rapporto franco con gli altri leader e con il presidente degli Stati Uniti, Trump, che per sua stessa ammissione pensava sarebbe andato diversamente, ma ricorderà soprattutto l'impegno del governo per la de-escalation in Medio Oriente, la costante ricerca di nuovi approvvigionamenti dai paesi del Golfo per far fronte alla crisi nello stretto di Hormuz, il piano Mattei per l'Africa e il piano sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura in Ucraina. Carla Macrellino, GR1.
0: E governo al lavoro sul caro carburanti, ne arriva una nuova misura ponte per prorogare fino al 10 settembre il taglio 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza, lo ricordiamo domani. Una soluzione ponte in attesa di un nuovo decreto previsto la prossima settimana con interventi più strutturali e selettivi. Intanto continuano a salire i prezzi nei distributori. E veniamo alla cronaca, accertamenti della Procura Militare sulla presenza di uomini delle Forze Armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Il ministro della difesa Crosetto dice: sono garantista, no a condanne mediatiche. E un altro femminicidio a Firenze, 36enne chiude la ex nel bagagliaio dell'auto e la lancia da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. L'uomo poi si è suicidato, la donna era riuscita a chiamare il 112 e un amico. E a Ostia un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione mentre il corpo del figlio è stato rinvenuto in strada. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino e si sarebbe poi tolto la vita lanciandosi dalla finestra del quarto piano. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire appunto quanto accaduto. E strage familiare invece a Finale Ligure in provincia di Savona. Un uomo di 59 anni avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro abitazione. L'uomo avrebbe anche lasciato un biglietto per spiegare il gesto, ma sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riservo. E parliamo di economia. Via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha infatti autorizzato l'incorporazione dell'Istituto Milanese del Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà essere sottoposto all'assemblea degli azionisti. E sempre sul fronte finanziario, via libera della Consob all'OPA dell'Indiana Tata Motors su Iveco. L'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni del gruppo partirà il 7 settembre e si chiuderà il 26 ottobre. L'autorizzazione della Commissione di Vigilanza su sui mercati era in realtà l'ultimo passaggio necessario per l'avvio dell'operazione. E cambiano anche le multe stradali. Il Ministero delle Infrastrutture ha messo a punto la nuova tabella delle sanzioni al centro della consultazione con enti locali, forze dell'ordine e associazioni.
3: Nel complesso, secondo la nuova tabella, le multe calano in media del 7%, soltanto per 66 violazioni del codice della strada su un totale di 795 si registra invece un aumento. Tra gli incrementi più significativi, da 886 a 1000 euro, la sanzione sulla mancanza di assicurazione auto. Altri esempi più contenuti riguardano le infrazioni sulla precedenza, la retromarcia, l'inversione di marcia. Il Ministero fa anche sapere che sono state introdotte 85 nuove fattispecie di violazione che non avevano sanzioni specifiche con conseguenti problemi di interpretazione e applicazione. Tra queste il transito sul marciapiede di veicoli a due o tre ruote, la circolazione di monopattini in caso di intralcio ai pedoni. Secondo un recente report dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, nel 2025 i comuni hanno incassato dalle multe stradali 1,77 miliardi di euro, in calo significativo rispetto al periodo pre-Covid. A differenza di quanto si può credere, gli introiti coprono in media solo il 2,8% delle spese correnti comunali. Fabio Comini, GR1.
0: E parliamo invece ora di clima. Torna l'anticiclone africano e con lui sole e caldo su gran parte dell'Italia, ma il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo di clima estremo. È il monito che arriva da parte del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.
4: La nuova ed ennesima ondata di calore, con punte di 36-38 gradi, soprattutto al sud, in Sicilia e in Sardegna, durerà, secondo gli esperti, almeno fino al 9 settembre. Le temperature anomale che ci hanno accompagnato per tutta l'estate potrebbero farci compagnia anche nei prossimi mesi, per effetto di una crisi climatica globale. A lanciare l'allarme è l'ONU. Il segretario generale Antonio Guterres mette in guardia sui rischi del fenomeno El Niño, che porterà temperature estreme almeno fino a febbraio. Ma cos'è il Niño? L'abbiamo chiesto al climatologo Luca Mercalli.
5: È un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale. Quest'anno il Niño sta prendendo proporzioni mai viste prima da almeno 1000 anni. Il caldo, quindi, che andremo a veder crescere tra novembre e febbraio, si aggiungerà a quello del riscaldamento globale e provocherà probabilmente il record assoluto di temperatura del pianeta Terra per il 2026 e il 2027.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Tennis USA Open, passa il turno Darderi, Cobolli, mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Paolini. Per la Coppa Italia passano invece agli ottavi Palermo e Verone. Rosanero hanno sconfitto 5-2 il Mantova, gli scaligi si sono imposti 2-1 sul Cagliari. E poi ricordiamo oggi l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Fronte comune di Germania, Francia e Polonia contro la Russia. I ministri degli esteri dei tre paesi definiscono terrorismo di Stato il caso del drone bomba di Lipsia e promettono una risposta alle minacce di Mosca. Il Cremlino risponde chiudendo il Goethe Institute nel paese, mentre Putin attacca il cancelliere Merz, fa passi bruschi, ma goffi, e si indaga su un incendio ad un'azienda della difesa tedesca. Allerta anche in Danimarca. Intanto sul fronte russo-ucraino Putin apre a colloqui costruttivi ma avverte le minacce di Kiev all'aviazione civile, ostacolano la pace. Gli inviati americani Kushner e Witkoff saranno a Kiev ed è possibile una visita dei due anche a Mosca. E anche Trump parla dell'Ucraina: voglio vedere solo che la guerra finisca, dice, ma poi aggiunge che chiederà indietro i miliardi spesi dall'amministrazione Biden per le munizioni destinate a Kiev e alla NATO. E il presidente americano parla anche dell'Iran e ribadisce: è nei guai fino al collo e non avrà l'arma nucleare. Poi rivendica il controllo sullo stretto di Hormuz, dove afferma il traffico petrolifero è quasi tornato ai livelli pre-guerra. Videogiochi classici in chiave MAGA, Make America Great Again, è l'iniziativa della Casa Bianca che ha lanciato sulla sezione arcade del suo sito web games dove si espellono migranti e si costruisce un muro di confine, punti del programma presidenziale di Donald Trump. In Italia, a Bari, la festa oggi del governo più longevo della Repubblica Italiana, attese almeno 10.000 persone, mentre la Premier Meloni snocciolerà gli obiettivi raggiunti dall'esecutivo e quelli ancora da raggiungere. Intanto Palazzo Chigi è pronto a prorogare fino al 10 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel che scade domani 5 settembre. La cronaca: accertamenti della procura militare sulla presenza di uomini delle forze armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci. Resto garantista e invito alla cautela, il ministro della difesa Crosetto, che aggiunge: un accertamento preliminare non può essere trasformato in un'indagine per ricostituzione del partito fascista.
3: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Una decina GR1.
2: Nuovi dettagli sull'omicidio di Lorenza Sceri, la 45enne sequestrata a Firenze dall'ex compagno Federico Vella, rinchiusa nel bagagliaio della vettura e poi lanciata dal viadotto a Barberino del Mugello. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 ad un amico poco prima della tragedia. Aveva usato un cellulare che l'assassino aveva lasciato nel portabagagli. L'assassino, Vella, si è poi suicidato lanciandosi. Un altro omicidio-suicidio, questa volta nel Savonese, è accaduto a Finale Ligure, dove nella notte sono morti padre, madre e il figlio, 15enne.
4: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore. Luca Forlani, GR1.
2: Sport Calcio Coppa Italia, passano agli ottavi Palermo e Verona. I rosaneri hanno sconfitto 5-2 il Mantova, mentre gli scaligeri si sono imposti 2-1 sul Cagliari. Oggi c'è l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa-Como. Tennis USA Open, passano il turno Dardi e Cobolli, mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Pauline della L'Ultima Notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle, coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.
2: Back to me. You play back to me.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La notte in viaggio con Rai Zo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il vertice a Weimar, Germania, Francia e Polonia. Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa. Il Cremlino attacca Merz e fa il duro, ma è solo goffo. Intanto Putin avverte accordo possibile con Kiev, ma le minacce di Zelensky comprino le cose. Intanto gli istituti di cultura tedesca e Russia saranno chiusi. E poco fa un drone ucraino ha colpito un deposito di petrolio nella città russa di Sochi. La corrispondente.
3: Russia e Ucraina.
4: Spirali di pace dal forum economico orientale di Vladivostok. Nel suo lungo intervento Putin parla di un accordo di pace possibile con Kiev e fa sapere che i contatti tra i due paesi continuano a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, ma poi torna ad attaccare Zelensky per i suoi recenti avvertimenti sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli di Mosca. Minacce che complicano i negoziati, dice Putin, che lode invece l'impegno di Trump e il dialogo recuperato tra Mosca e Washington. Intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok, Lavrov annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia come ritorsione. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Tensioni anche con la Norvegia per il sequestro di una nave russa nell'arcipelago delle Svalbard. L'ambasciatrice norvegese a Mosca è stata convocata dal Ministero degli Esteri, che ha chiesto il rilascio della nave. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E proprio sul dossier ucraino, Trump è pronto a presentare il conto all'Europa. Vuole indietro i soldi delle armi fornite gratuitamente a Kiev dall'amministrazione Biden. Il presidente USA però ribadisce anche il suo impegno perché la guerra in Ucraina finisca. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner faranno la prima visita ufficiale a Kiev, oltre a tornare a Mosca. Sull'Iran il tycoon rivendica: ho fatto la cosa giusta, i passaggi a Hormuz sono tornati a livello pre-conflitto. E torniamo in Italia, a Bari, la festa per il governo e i suoi 1413 giorni, primato di longevità per Giorgia Meloni, durata mai raggiunta da nessun altro esecutivo nell'Italia repubblicana. Lei festeggia, gli italiani no, il commento delle opposizioni.
5: È il giorno del record. Longevità di governo che ha prodotto, rivendica la maggioranza, risultati importanti su spread, export, sicurezza e migranti. E non solo, sottolinea da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
6: 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record. Risultati che la sinistra non ha mai ottenuto.
5: Orgoglioso del lavoro fatto, le parole del vice premier azzurro Antonio Tajani. Anche la Lega reclama il proprio ruolo su alloggi popolari, riduzione autovelox, autonomia e federalismo. 4 anni e 0 riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, secondo il quale si poteva cambiare il paese e invece hanno fatto un accordo con i poteri forti. 4 anni buttati per la segretaria PD Schlein, che accusa la premier si è chiusa nel palazzo. Sempre dal PD, Antonio Misiani.
7: Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo, gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
5: Festeggiano record inesistenti, concorda AWS e Matteo Renzi, Italia Viva, la premier ha tirato a campare deluso chi l'ha votata. Proprio sul tema del voto per garantire stabilità ai futuri esecutivi, ieri in commissione a Palazzo Madama, primo ok del centrodestra alle preferenze. Critiche le opposizioni che parlano di emendamento farsa. Francesco Macaro, GR1.
2: E governo al lavoro sul caro carburanti. Ne arriva una nuova misura ponte per prorogare fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Una soluzione ponte in attesa di un nuovo decreto previsto per la prossima settimana, con interventi più strutturali e selettivi. Intanto continua a salire i prezzi nei distributori. E accertamenti della Procura Militare sulla presenza di uomini delle Forze Armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci. Ministro della Difesa Crosetto dice: sono garantista, no a condanne mediatiche. E un altro femminicidio a Firenze: 36enne chiude la ex nel bagagliaio dell'auto e la lancia da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. L'uomo poi si è suicidato. La donna era riuscita a chiamare il 112 e un amico.
0: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo. Da Barberino del Mugello, Andrea Marotta per il GR1.
2: E a Ostia un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione mentre il corpo del figlio è stato rinvenuto in strada. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino e si sarebbe poi tolto la vita lanciandosi dalla finestra del quarto piano. Naturalmente sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. E altra strage familiare, questa volta a Finale Ligure in provincia di Savona. Un uomo di 59 anni avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro abitazione. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto per spiegare il gesto, ma sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riservo. La pagina di economia via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha autorizzato l'incorporazione dell'istituto milanese nel Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà ora essere sottoposto all'assemblea degli azionisti. E al via Cernobbio fino a domenica al forum di European House Ambrosetti, il tradizionale appuntamento annuale che riunisce esponenti nazionali e internazionali della finanza, dell'economia e della politica. In mattinata previsti i saluti istituzionali del presidente Mattarella. Tema di questa edizione, la 52esima, lo scenario di oggi e domani per le strategie competitive. E parliamo di cinema. A Venezia, seconda giornata della mostra del cinema, applausi per i film italiani e per i maestri in concorso. Ma richiamare ancora il pubblico è George Clooney, l'inviata.
3: Gianni Amelio che emoziona con Nessun dolore, film fuori concorso sul senso di colpa per una società che ha perso la sua umanità. Con lui in sala grande Valeria Golino e Alessandro Borghi.
8: E Nessun dolore è un film che in realtà riguarda la gestione del dolore. Io ancora adesso non lo so bene cosa è successo durante il film, perché siamo andati, grazie all'aiuto di Gianni e di Valeria Golino, veramente in dei luoghi inesplorati rispetto alla mia personalità.
3: Sorelle Mara invece, Kate e Rooney, che per la prima volta recitavano insieme, sono state applaudite per 6 minuti e mezzo con standing ovation alla prima di Bucking Fastard di Werner Herzog. In concorso anche l'umorismo nero e politico di Wild Horse 9 di McDonagh. John Malkovich dà applausi sulla CIA e il Cile di Allende.
9: Guys, thank you very much for coming out.
3: Questo invece è Mr. George Clooney, che per oltre un'ora ha risposto su tutto a chi è stato in coda per la sua masterclass. Oggi a Venezia parlerà anche di intelligenza artificiale, mentre il Lido accoglierà Tsukamoto e Cedric Khan. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Tennis e gli USA Open passano il turno. Darderi e Cobolli si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Paolini, Coppa Italia. Al via per gli ottavi Palermo e Verone. I rosanero hanno infatti sconfitto 5-2 il Mantova. Gli scaligeri si sono imposti 2-1 sul Cagliari. Oggi, lo ricordiamo, l'anticipo invece della terza giornata di Serie A, Genoa Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ancora musica di Radio 1.
10: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, fronte comune di Germania, Francia e Polonia. Contro la Russia, i ministri degli esteri dei tre paesi definiscono terrorismo di Stato il caso del drone bomba di Lipsia e promettono una risposta alle minacce di Mosca. Il Cremlino risponde chiudendo il Goethe Institute nel paese, mentre Putin attacca il cancelliere Merz, fa passi bruschi, ma goffi, e si indaga sull'incendio di un'azienda della difesa tedesca, allerta anche in Danimarca. Intanto sul fronte russo-ucraino Putin apre i colloqui costruttivi ma avverte: le minacce di Kiev all'aviazione civile ostacolano la pace. Gli inviati americani Kushner e Witkoff saranno a Kiev, possibile una visita dei due anche a Mosca. Nella notte raid ucraino su Sochi, colpito un deposito di carburanti. Anche Trump parla dell'Ucraina: voglio solo che la guerra finisca, dice, ma poi aggiunge che chiederà indietro i miliardi spesi dall'amministrazione Biden per le munizioni destinate a Kiev e alla NATO. Il presidente americano parla dell'Iran e ribadisce: è nei guai fino al collo e non avrà l'arma nucleare. Poi rivendica il controllo sullo stretto di Hormuz, dove afferma il traffico petrolifero è quasi tornato ai livelli pre-guerra. Videogiochi classici in chiave MAGA, Make America Great Again, è l'iniziativa della Casa Bianca che ha lanciato sulla sezione arcade del suo sito web Games, dove si espellono migranti e si costruisce un muro di confine, punti del programma presidenziale di Donald Trump. A Bari, la festa per il governo più longevo della Repubblica Italiana, attesa meno 10.000 persone, mentre la Premier Meloni snocciolerà gli obiettivi raggiunti dall'esecutivo e quelli ancora da raggiungere. Intanto Palazzo Chigi è pronto a prorogare fino al 10 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel che scade domani 5 settembre. La cronaca: accertamenti della Procura Militare sulla presenza di uomini delle Forze Armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci. Resto garantista e invito alla cautela, così il ministro della Difesa Crosetto, che aggiunge: un accertamento preliminare non può essere trasformato in un'indagine per ricostituzione del partito fascista.
3: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Simona Decina, GR1.
2: Nuovi dettagli dell'omicidio di Lorenza Isceri, la 45enne sequestrata a Firenze dall'ex compagno Federico Vella, rinchiusa nel bagagliaio della vettura e poi lanciata dal viadotto a Barberino del Mugello. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 ad un amico: poco prima della tragedia aveva usato un cellulare che l'assassino, suicidato successivamente, aveva lasciato nel portabagagli. Un altro omicidio-suicidio, questa volta nel Savonese, è accaduto a Finale Ligure, dove nella notte sono stati trovati morti madre e figlio quindicenne.
4: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore. Luca Forlani, GR1.
2: Economia, via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha autorizzato l'incorporazione dell'Istituto Milanese nel Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà ora essere sottoposto all'Assemblea degli azionisti. E sempre sul fronte finanziario, via libera della Consob all'OPA dell'Indiana Tata Motors su Iveco. L'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni del gruppo partirà il 7 settembre e si chiuderà il 26 ottobre. L'autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui Mercati era l'ultimo passaggio necessario per l'avvio dell'operazione. Meteo, torna all'anticiclone africano e con lui caldo su gran parte dell'Italia. Oggi cielo sereno e temperature in aumento. Il caldo si farà sentire soprattutto nel fine settimana. Sabato punte di 34-35 gradi al centro-sud. Sport, calcio, Coppa Italia, passano agli ottavi Palermo e Verona che sconfiggono rispettivamente il Mantova 5-2 e il Cagliari 2-1. Oggi l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa-Como, tennis USA Open, passano il turno Darderi e Cobolli mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi gioca Jasmine Paulini. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
2: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: 5:31 minuti ed eccoci a salutarci anche questa mattina. Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Siamo su Rai Isoradio, sulle strade del mattino. Alessio Caranzetti è la parte tecnica. Sulle strade del mattino la prima cosa che si incontra è l'aeronautica militare, quindi in questo caso andiamo con le previsioni meteo. Colonnello Guido Guidi con noi, buongiorno.
6: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio. Una situazione meteorologica ancora condizionata dall'alta pressione, per di più ancora alimentata da aria subtropicale, quindi caldo diffuso ed esteso a tutto il territorio. Davvero pochi disturbi attesi in giornata, qualche velatura che renderà il cielo un po' meno limpido nella mattinata tra nord e centro, nel pomeriggio sul meridione, poi ancora sul meridione tra la Bassa Calabria e la Sicilia orientale possibili isolati temporali pomeridiani. Per il resto davvero poco altro, valori di temperatura ancora sui 36-37 gradi sulle zone interne del centro e del meridione, sui 35-36 in pianura padana.
5: Ecco, tra i disturbi possiamo metterci anche il caldo?
6: Quello è un disturbo, ormai sì, assolutamente. Possiamo dire una cosa, possiamo cominciare a dirlo. Dovrebbe finire a partire dalla metà della prossima settimana. Il caldo in realtà inizierà a attenuarsi già tra lunedì e martedì, un po', ma la massa d'aria nuova, più da fine estate, mettiamola così, arriva a partire da mercoledì, giovedì.
5: Quindi saremo disturbati ancora una volta.
6: Beh, in quel caso li chiameremo disturbi perturbati.
5: Ecco, va bene, chiamiamoli come vuole, ma insomma quello è.
6: Purché cambi.
5: Va bene, ci sentiamo più tardi,
6: a dopo.
5: Grazie.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Kendrick Lamar, la prima canzone di oggi si intitola High, questo è il brano del 5:37 minuti. Allora andiamo intanto subito a vedere anche, oltre alla situazione meteo, naturalmente anche quella che riguarda la viabilità, dove al momento abbiamo un'unica coda segnalata dovuta tra l'altro alla chiusura della 10 a Genova Ventimiglia. Infatti il tratto è chiuso tra Arenzano e il bivio con la 26 dei trafori in direzione Genova, riapertura prevista alle 6. Nel frattempo si è formata la coda tra Varazze ed Arenzano. Poi abbiamo altre chiusure ancora residue, sono i lavori notturni ancora in atto, tratto chiuso della diramazione di Capodichino, tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione ovest. Poi c'è il raccordo di Colle Salvetti con la Firenze Pisa Livorno, tratto chiuso tra Colle Salvetti e appunto la superstrada in direzione sud, anche questa è una riapertura prevista per le 6. E sulla stessa Fipili abbiamo la chiusura del tratto tra Vicarello e Interporto Toscana Est in direzione di Livorno, riapertura anche questa prevista alle 6. Queste sono al momento le segnalazioni attive per quanto riguarda tutti gli altri cantieri notturni, quindi qualsiasi tratto di Autostrade per l'Italia vi venga in mente dove c'erano lavori notturni, abbiamo tutti i tratti riaperti, quindi queste sono le segnalazioni che restano attive, quelle che vi ho appena detto. C'è la novità di Ligabue, l'ultima sua canzone si intitola Qualcosa per te.

Come Inside, l'ultimo estratto dall'album di Paul McCartney, che si intitola The Boys of Dungeon Lane, una canzone dunque nuovissima da ascoltare e da proporre per voi, quindi l'abbiamo appena sentita e direi che ci è anche piaciuta perché è una bella ventata di rock, quindi prodotta tra l'altro da Andrew Watt, un personaggio, un produttore che si è distinto per aver collaborato con tantissimi artisti importantissimi, Rolling Stone, Ozzy Osbourne, Elton John, Pearl Jam, Iggy Pop, quindi tutti personaggi importantissimi del rock, e infatti la vena rock si sente benissimo proprio in questa produzione. Andiamo di nuovo in strada perché c'è l'incidente segnalato sulla 1 tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud in direzione Roma. Questa è la novità appena arrivata che riguarda il chilometro 743, non ci sono comunque code al momento. È stato riaperto il tratto della 12 tra la diramazione di Livorno e Colle Salvetti in direzione di Rosignano. Mentre abbiamo a proposito di questa notizia anche la chiusura la coda per il tratto ancora chiuso che è della 10, la Genova 20 miglia tra Arenzano e la 26 dei Trafori, quindi abbiamo code per tratto chiuso tra Varazze ed Arenzano in direzione Genova. Si è fermato poi sulla 10 anche un mezzo in direzione di 20 miglia al chilometro 5900, tant'è vero che tra Genova Aeroporto e Genova Pegli abbiamo appunto questa coda per il veicolo che appunto in avaria.

Safe con Parlare d'amore. Nel frattempo c'è la notizia di un incidente sulla 1 tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione di Roma, e abbiamo anche la riapertura della 12 tra direzione Livorno e Colle Salvetti e quella della 10 tra Renzano e la 26 dei trafori, tratti riaperti dunque su queste autostrade. Adesso ci andiamo invece ad ascoltare un brano che nel 1967, stiamo parlando di quasi 60 anni fa, fu un successo planetario e anche in Italia ottenne un enorme successo. Pensate che la versione originale più la versione italiana che fu fatta di questa canzone, non vi svelo di chi sia la versione italiana altrimenti capite subito di quale canzone si tratta, e entrambe queste due canzoni, quindi la versione originale e quella italiana, rimasero in vetta alla classifica dei dischi più venduti, pensate, per ben 4 mesi. Eccola qua.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Interferenze russe sul voto dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani. In campo i servizi segreti per assicurare contromisure a tutela del processo democratico. Un tema che riguarda non solo l'Italia ma tutti i paesi al voto tra quest'anno e il prossimo, conferma Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, il vertice dell'intelligence. E si alza il livello di allerta in Europa per le minacce russe e i rischi di una guerra ibrida. A Weimar, al vertice Germania, Francia, Polonia, Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa. In questo quadro le accuse della Germania alla Russia di aver orchestrato l'attentato fallito all'aeroporto di Lipsia lo scorso agosto e le ritorsioni diplomatiche reciproche. Intanto dal forum economico di Vladivostok Putin lascia intravedere spiragli per una soluzione della guerra in Ucraina. La corrispondente.
2: Nel suo lungo intervento Putin parla di un accordo di pace possibile con Kiev e fa sapere che i contatti tra i due paesi continuano a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, ma poi torna ad attaccare Zelensky per i suoi recenti avvertimenti sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli di Mosca. Minacce che complicano i negoziati, dice Putin, che lode invece l'impegno di Trump e il dialogo recuperato tra Mosca e Washington. Intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok, Lavrov annuncia la chiusura delle sedi del Getty Institute in Russia come ritorsione. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Tensioni anche con la Norvegia per il sequestro di una nave russa nell'arcipelago delle Svalbard. L'ambasciatrice norvegese a Mosca è stata convocata dal Ministero degli Esteri che ha chiesto il rilascio della nave. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La cronaca sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Isceri era ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Dopo averla aggredita in casa a Firenze, l'uomo l'ha chiusa nel portabagagli dell'auto. Durante il tragitto verso il viadotto, la donna ha chiesto aiuto a un amico e al 112. Vella si è poi lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. La strage familiare di Finale Ligure, in provincia di Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15 anni, prima di togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro casa, dove l'uomo ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto. Omicidio o suicidio anche a Ostia, sul litorale romano. Un 54enne ha ucciso la madre e poi si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra.
3: All'interno dell'abitazione gli agenti di polizia hanno trovato il corpo di sua madre Adriana, di 83 anni, che avrebbe soffocato con un cuscino prima di mettere fine anche alla sua vita. Giorgio Prelec si sarebbe lanciato quando i vigili del fuoco erano già arrivati, avvertiti dai vicini di casa che hanno assistito alla scena, come la signora Caterina.
4: È stata una cosa scioccante. C'era un assistente sociale a terrazzo a fianco e gli diceva: non ti buttare, che a tutto c'è una soluzione. Mandatisto di pompieri arrivare, si è buttato.
3: Il 54enne camminava avanti e dietro sul balcone, poi si sarebbe sporto fuori e sarebbe rimasto in questa posizione per alcuni minuti prima di gettarsi. Nella casa non sono stati trovati segni di violenza o tracce di sangue. Tra le ipotesi, quella che la madre sia stata soffocata per aver cercato di bloccare il figlio che si stava gettando dal balcone. Antonia Moro, GR1.
1: La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. L'inchiesta, partita da un esposto del sindacato dei militari, contesta l'uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e per orientamenti ideologici definiti nella denuncia strutturalmente incompatibili con i valori democratici e con il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato da ogni militare. Sono garantista, no a condanne mediatiche, il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto. Sport, Formula 1 e il fine settimana di Monza. Tennis, i risultati degli italiani a Flushing Meadows.
5: In attesa di Luciano Darderi, impegnato domani contro l'australiano Sweeney, che ha eliminato Musetti, un altro azzurro avanza al terzo turno degli US Open. Orfani, come sappiamo, del numero uno al mondo Jannik Sinner, fermato da un infortunio. Flavio Cobolli vince la battaglia contro Schoolkate e dopo aver perso il primo set rimonta, chiudendo la gara a proprio favore sul punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. terzo turno nel femminile anche per Jasmine Paolini, impegnata oggi alle 17 contro la rumena Cistea. Passando al calcio, vittoria del Palermo per 5-1 contro il Mantova e passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove i rosanero affronteranno il Bologna. Il Verona, formazione di Serie B, batte 2-1 il Cagliari e agli ottavi sfiderà la Roma. Alle 12.30 comincia il weekend del Gran Premio di Monza di Formula 1 con le prove libere. La Ferrari presenta una livrea speciale per ricordare la vittoria di Schumacher nel 1996. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Linea all'edicola di Radio 1.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

La voglia di tornare a casa tutta in questa canzone molto romantica di Michael Bublé, con la quale abbiamo ripreso la nostra diretta. Siamo alle 6:10 minuti, siamo sulle strade del mattino, c'è Angelo Torchetti con voi al microfono e saremo insieme fino alle 9. Alessio Caranzetti alla parte tecnica e pochissimo traffico in questo momento, naturalmente siamo nelle primissime ore del mattino, poi il traffico andrà ad aumentare ovviamente soprattutto intorno ai grandi centri urbani, ma nel frattempo vi devo dire che c'è soltanto questa coda per un veicolo in avaria sulla 10 a Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. C'è poi un incidente, questo è un aggiornamento arrivato da poco, che riguarda il tratto della 1 tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione di Roma. L'incidente è al chilometro 743, non ci sono per il momento conseguenze per la circolazione, per cui è un invito alla prudenza. Per il resto tutto regolare, a parte ancora due chiusure che interessano la Firenze Pisa Livorno e in particolare il tratto Vicarello Interporto Toscano Est in direzione di Livorno, e poi il raccordo di Colle Salvetti con la Firenze Pisa Livorno, Colle Salvetti appunto fino al bivio con la superstrada in direzione sud, riapertura di entrambi i tratti prevista per le 6, ma evidentemente c'è un piccolo ritardo sulla riapertura che comunque vi daremo, credo, spero, al più presto. Nel frattempo c'è la musica che non ci abbandona mai, si va dalle canzoni del passato come questa che abbiamo appena ascoltato di Michael Bublé alle novità, l'ultima di Madame.

Lui si chiama Malcolm Todd Earrings, il brano. Intanto novità sul traffico che si movimenta un po' intorno a Milano. Abbiamo il primo rallentamento segnalato sulla Milano-Brescia tra Dalmine e l'allacciamento con la 58 in direzione di Milano, mentre per quanto riguarda la situazione in Liguria confermo il veicolo in avaria con la coda segnalata sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia. Invece verso Genova tra Varazze e Arenzano c'era una coda di traffico intenso, ora non più segnalata, quindi verso est la situazione è regolare. C'è invece sempre l'incidente della 1 tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione di Roma al chilometro 743, e attenzione anche alla safety car che rallenta il traffico perché ci sono materiali dispersi sulla 13 tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione sud verso Bologna. Questa è la situazione. In più abbiamo anche la fine della notizia che riguarda la diramazione di Capo di Chino, il tratto che era chiuso per lavori, che doveva riaprire alle 6, poi con un breve ritardo adesso è stato riaperto, quindi tutto regolare tra Capo di Chino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione ovest.

Stop, la novità di LP uscita proprio due giorni fa, il 2 di settembre, questo nuovo singolo di LP che è praticamente tratto dal suo ultimo album, che tra l'altro è già l'ottavo della sua carriera, pensate, già 8 album nella sua discografia. Si intitola Room 12, il Room 12 appunto, l'album di LP uscito proprio in questi giorni. Allora, torniamo intanto alla situazione traffico, semplicemente per ribadire che non ci sono novità, quindi soltanto i rallentamenti per ora sulla Milano-Brescia tra Dalmine e la 58 in direzione di Milano, coda per il veicolo in avaria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli sulla 10 in direzione di Ventimiglia. Questi sono al momento i problemi di viabilità di traffico in realtà, ma abbiamo poi l'incidente sulla 1 tra Villa di Terno Pomigliano e Caserta Sud in direzione Roma, senza conseguenze per la circolazione. Prudenza anche per la presenza di pedoni sulla 1 tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Questa sera la vedremo tra i protagonisti dell'appuntamento che si è tenuto a Pescara, La Notte dei Serpenti, e sarà trasmesso su Rai 1 e quindi con la direzione di Melozzi, il maestro Melozzi, insieme ad Elettra Lamborghini, che sono stati i presentatori appunto della serata che appunto verrà trasmessa questa sera. Tra i protagonisti big della trasmissione, quindi dello spettacolo, c'è anche lei, Patti Pravo.

0: Eccoci con gli aggiornamenti meteo delle 6:33 minuti. Siamo con Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
1: Angelo, buongiorno. Una giornata che si prospetta con...
0: Fammi indovinare, calda.
1: No? Molto calda. Molto. Anche se in queste prime ore del mattino si respira su alcune zone del centro Italia, soprattutto le zone interne e anche del nord, insomma, complici le giornate che si sono accorciate, ecco, un po' come stiamo dicendo da diversi giorni. Le minime si abbassano, ma soltanto perché appunto sono più lunghe le notti. E quindi riusciamo ad arrivare localmente anche sotto i 20 gradi. Sembra quasi un obiettivo, no? Irraggiungibile. Ma ce la possiamo fare. Oggi però temperature in aumento e soprattutto durante il weekend, con valori ancora prossimi ai 35 gradi al centro nord, ma anche superiori, con punte di 37, anche 38 gradi se poi andiamo a vedere le zone interne della Sardegna, e se ci spostiamo al sud, appunto 38 gradi sono previsti nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. Ecco, al momento quindi il cielo è sereno ovunque, abbiamo soltanto delle nubi frastagliate che nel pomeriggio sono previste sulle Alpi orientali e in parte in ridosso dei rilievi dell'Appennino, ma senza precipitazioni significative, al massimo qualche acquazzone sulle creste di confine. Ecco, questa è un po' la situazione. Tra le città più calde possiamo citare ancora una volta Roma, Firenze, Bologna e al sud appunto Foggia, ma anche le zone interne, come diciamo, della Sicilia e della Puglia. Queste calda anche Napoli, complice anche l'elevato tasso di umidità presente sulla città partenopea.
0: Bene, queste sono intanto le notizie delle 6:30, alle 7:10 minuti avremo un altro appuntamento con Dove vanno le nuvole, quindi ne riparleremo magari dando un'occhiata anche ai prossimi giorni.
1: Esattamente,
0: con qualche, ci spingiamo. Un lume di speranza, speriamo.
1: Esatto, non lo so. Cerchiamo la speranza, cerchiamo quando si abbasseranno leggermente,
0: no, perché se
1: qualcuno è contento.
0: Siamo stanchi, lo dico a nome di tutti quelli che ci ascoltano, che sono stanchi come me. Grazie Luca Ciceroni, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: rotolando verso sud in negrita, in realtà durante l'estate tra giugno e luglio e i primi giorni di agosto si sono mossi in varie località italiane, nord, sud, insomma hanno portato la loro musica, anche le loro parole, i racconti, perché è stato un tour estivo acustico, la storia, i viaggi, le canzoni, talk show, live set nel corso di questa estate, tra l'altro accompagnati anche dal nostro Gian Maurizio Foderaro, che si è collegato moltissime volte appunto in ogni occasione dei concerti. Adesso però andiamo ad Autostrade per l'Italia perché c'è il primo collegamento della giornata. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete, seppur con pochi disagi. Partiamo però dalle notizie principali che riguardano la 10 Genova-Savona, perché a causa di un camion fermo in carreggiata c'è coda tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per chi viaggia in direzione di Ventimiglia. Il carro soccorso è comunque sul posto e sta caricando il veicolo in avaria. C'è coda anche per la viabilità esterna che non riesce a ricepire il traffico di un chilometro tra Torrenova e il bivio con la diramazione Roma Sud per chi viaggia verso il grande raccordo anulare. Ci troviamo nella diramazione di Roma Sud. Vi ricordo poi che stanotte dalle 22 chiuderà il tratto della 1 tra il bivio con la 1 e la 22 del Brennero e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. La riapertura è prevista alle 6 del mattino. Queste le nostre principali notizie. Il prossimo aggiornamento sarà tra circa un'ora. Non mi resta che augurarvi un piacevole viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax, la sua novità. Adesso andiamo invece a fare gli auguri a personaggi famosi dello spettacolo in particolare, perché oggi compie 64 anni Amadeus, che tutti ben conosciamo naturalmente, e Carmen Consoli, anche oggi è il suo compleanno, e compie 52 anni la cantantessa, e poi c'è anche una diva mondiale come Beyoncé, che compie 45 anni. Questi sono sicuramente i personaggi più famosi di oggi che compiono gli anni. Ci sono tanti altri artisti che appunto possiamo anche ricordare. Avrebbe compiuto il compleanno anche Lina Volonghi, ve la ricordate, la donna della domenica, cara sposa, un'attrice importantissima del passato per chi ha qualche annetto in più. E poi ci sono artisti, anche attori che si vedono tantissimo ultimamente, soprattutto su Instagram, insomma anche in teatro, come Lorenzo Balducci, che compie 44 anni. Questi sono gli auguri per oggi. Adesso però c'è la musica, che torna ad essere una musica conosciuta come quella di Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

E così con Ed Sheeran, questa canzone dal titolo Thinking Out Loud, tra l'altro la presentò anche nel 2015 a Sanremo, fu ospite appunto in quell'occasione. Nel frattempo noi ci stiamo avvicinando alle 7, per cui avremo tra poco anche l'informazione, i titoli del GR1, e nel frattempo è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che ci segnalava un veicolo in fiamme sulla tangenziale di Milano nei pressi dell'autostrada, però non abbiamo ancora ufficialmente questa notizia, quindi attendiamo naturalmente la conferma delle nostre fonti. Intanto ringrazio ovviamente il nostro ascoltatore che ci ha mandato il messaggio, che è Marco, ma nel frattempo vi ricordo che comunque a Milano sulla A4, la Milano-Brescia, tra Dalmine e la 58 abbiamo rallentamenti per traffico intenso proprio in direzione del capoluogo lombardo, e la coda poi segnalata, l'unica coda, sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia.

0: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Alta tensione Russia, Unione Europea, allarme dei servizi su possibili infiltrazioni sul voto. Inchiesta sul partito di Vannacci, la procura militare indaga sui membri delle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale. Orrore in autostrada, rapita dall'ex, chiusa in auto e gettata dal viadotto. Dal bagagliaio aveva chiamato al telefono al 112, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo. SOS, sangue a emergenza in tutta Italia, vacanze e gran caldo non aiutano le donazioni. Tennis, US Open targati Italia, tre azzurri avanzano al terzo turno dello Slam americano. Buongiorno da Sabrina Baldetti.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.

Canzone del 1983 che lanciò nel firmamento pop Cyndi Lauper, tra l'altro questa era anche una cover perché la canzone era del 1979, scritta da un uomo e tra l'altro cantata anche da lui con una visione diciamo diversa, no? Perché poi lei invece, Cyndi Lauper, ovviamente ne ha fatto una versione al femminile trasformandola in un inno di emancipazione, di libertà femminile che ha avuto un enorme riscontro, un enorme successo, tant'è vero che Cyndi Lauper ancora gode di un'ottima popolarità proprio grazie anche e soprattutto a questa canzone. Nel frattempo il traffico comincia un po' a muoversi, soprattutto sulle autostrade al nord. Infatti abbiamo intanto questa coda sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, coda per traffico intenso. Sulla 4 abbiamo adesso code a tratti tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est, quindi siamo sulla Milano-Brescia in direzione di Brescia. Ci sono novità anche per la 1 perché c'è un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia e quindi abbiamo una coda in direzione di Bologna che parte dal casello di Modena Nord fino ad arrivare a Valsamoggia. In questo tratto in direzione Bologna c'è un chilometro di coda. Poi abbiamo anche sulla tangenziale di Napoli una coda per un mezzo fermo in avaria tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli, coda ancora per la chiusura di un tratto della Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno.

0: dove vanno le nuvole.
1: Ed eccoci all'appuntamento di Rai Meteo, dove vanno le nuvole. Di nuovo in studio con noi Luca Ciceroni. Ancora buongiorno Luca.
2: Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio in questo momento. Cerchiamo di capire insieme come si presenta la situazione. Insomma, non ci vuole molto perché il cielo è sereno praticamente ovunque, non soltanto in Italia, ma in tutta l'area del Mediterraneo, sulla Francia centro-meridionale, sulla Spagna. Insomma, anche per chi parte per le vacanze, il tempo è buono su gran parte dell'area mediterranea. E tra l'altro abbiamo un anticiclone di origine subtropicale, che quindi determina stabilità atmosferica, bel tempo, e che durante il fine settimana porterà a salire le temperature. Picchi di 35-36 gradi al nord, anche 38 al sud, su Puglia e zone interne della Sicilia. Anche in Sardegna potremo toccare i 38 gradi nelle zone interne. Insomma, un clima tipicamente estivo.
1: Bene, e quanto durerà questo clima tipicamente estivo?
2: Effettivamente doveva finire da un po', perché l'estate meteorologica
1: non è finita. L'estate.
2: Sì, quella
1: meteorologica, quella astronomica no.
2: Esattamente, esattamente. E ancora direi fino a metà della prossima settimana, poi non che le temperature si portino al di sotto della media, perché si manterranno al di sopra, però tra mercoledì e giovedì ci sarà un cambiamento abbastanza significativo. E per esempio scenderemo sotto i 30 gradi su Roma, è già un primo obiettivo.
1: Quindi dici che potremmo cominciare a spegnere i condizionatori?
2: Sì, sicuramente la notte inizieremo a spegnere i condizionatori. Poi i più calorosi magari necessiteranno.
1: Ognuno poi si regola sulla propria temperatura corporea, però insomma diciamo che di media. Questo è il segnale, no?
2: Sì, sì, soprattutto ecco, magari qualcuno lo terrà acceso la sera quando tramonta il sole, che l'umidità è alta e ancora veniamo dalle temperature elevate del giorno. Ecco, in quel caso magari ci sarà un po' di afa la sera e quindi ancora qualcuno lo accenderà. Però le temperature, soprattutto sulle città del nord, scenderanno e durante la notte arriveremo anche a 15-16 gradi. Quindi insomma, cambia un po' il clima.
1: Si riesce a dormire tranquillamente con quelle temperature là. Insomma.
2: Esatto, sì,
1: rispetto ai 25 gradi. 26, anche 27 che abbiamo avuto durante questi
2: durante la notte, davvero valori roventi. L'estate più calda del 2003, che è stata l'estate più calda da quando si misurano i dati.
1: D'accordo, grazie a Luca Ciceroni, buona giornata.
2: Grazie Angelo, buon proseguimento.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
6: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

L'ultimo hit di Madonna si intitola Dance Theory alle 7:17 minuti. Allora abbiamo sentito dunque gli aggiornamenti dal punto di vista meteo, adesso torniamo a quelli di traffico, anche perché c'erano stati un paio di messaggi di ascoltatori che ci segnalavano questo veicolo in fiamme sulla tangenziale ovest. In effetti abbiamo infatti già avevamo confermato questa notizia, che adesso vi posso estendere anche con gli aggiornamenti dalla nostra fonte ufficiale, perché abbiamo 3 km di coda per questo veicolo in fiamme sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e la statale 11 San Siro Fiera e l'innesto con la statale 494 Vigevanese Nuova a Lorenteggio. Siamo in direzione della 1, la Milano-Napoli. Sono chiuse le corsie di marcia e di sorpasso, il traffico passa solo su quella di sorpasso veloce. Questa è la situazione, dunque 3 km di coda verso la 1 sulla tangenziale ovest. Ma abbiamo sulla tangenziale ovest anche un incidente in direzione sempre della 1 tra via Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale e la Vigevanese Nuova, quindi questo incidente è praticamente la stessa segnalazione. Mentre ci sono 2 km dopo l'uscita di via Prenestina notizie di incidenti sul raccordo anulare, perché abbiamo sul tratto appunto del raccordo in direzione della Salaria, esattamente 2 km dopo l'uscita di via Prenestina in direzione Salaria, per cui parliamo della carreggiata esterna, questo incidente, notizia appena arrivata. Andiamo di nuovo adesso però sui tratti di autostrade per l'Italia, perché vi devo ribadire intanto l'incidente che c'è sulla 1 tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna con 1 km di coda, esattamente tra Modena Nord e Valsamoggia la coda, mentre l'incidente tra Modena Sud e Valsamoggia. Poi abbiamo novità anche per quanto riguarda la Toscana, ci sono le segnalazioni di rallentamenti sulla 11 tra Prato Ovest e l'innesto con la A1, poi sulla Firenze Pisa Livorno rallentamenti verso Firenze tra la Strasigna e Firenze Scandicci, e poi anche tra Lavoria e Carello in direzione di Livorno, coda di 1 km per il tratto chiuso. Attenzione ad un incidente appena arrivato sulla U16, la Napoli-Canosa, questa notizia che riguarda il tratto Benevento-Grotta Minarda, ci sono rotoli di carta segnalati, quindi evidentemente per carico disperso in direzione di Canosa. Poi abbiamo code sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, e per finire andiamo anche a Genova sulla 10, la Genova-Ventimiglia, dove in entrambe le direzioni ci sono delle code, sono per traffico intenso in direzione di Genova tra Genova Aeroporto e la 7 e 2 km di coda verso Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per lavori. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.

0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
3: Rai Isoradio.

E questa era Sombra con la sua ultima canzone dal titolo My Body Isn't Ready. Intanto adesso andiamo di nuovo sulla tangenziale ovest di Milano. C'è un problema questa mattina dovuto ad un veicolo in fiamme che sta provocando una coda di 3 chilometri. Siamo praticamente sulla tangenziale ovest per chi va in direzione della 1, la Milano-Napoli. Infatti abbiamo questi 3 chilometri di coda per il veicolo in fiamme. Un camion in fiamme segnalato tra Settimo Milanese, statale 11 San Siro Fiera e l'uscita della statale 494 Vigevanese Vanese Nuova Lorenteggio. Al momento risultano chiuse le corsie di marcia e quella di sorpasso, il traffico passa solo sulla corsia di sorpasso veloce. Questa è la notizia sicuramente molto importante soprattutto per i nostri amici di Milano che sono in questo momento sulla tangenziale e devono raggiungere l'autostrada, quindi c'è questo

0: impedimento. Ma intorno a Milano abbiamo anche delle code segnalate sulla Milano-Brescia, queste sono diciamo abbastanza fisiologiche perché sono code di traffico intenso in direzione est tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Poi restiamo in Lombardia perché c'è un'altra notizia che invece riguarda le operazioni doganali in corso alla dogana di Chiasso, quindi tra il lago di Como e l'uscita merci di Chiasso verso la Svizzera vengono segnalate delle code, soprattutto ovviamente per i mezzi pesanti.
1: Ore 7:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

primo passaggio in assoluto per questa novità di Malika Ayane, Detto tra noi, che esce proprio oggi, che è appunto venerdì 4 di settembre, e tra l'altro anticipa l'album di Malika che uscirà il 18 di settembre, quindi imminente, quindi tra pochi giorni avremo anche l'album. Si intitolerà Cicale, questa canzone è nata a Parigi dopo questo incontro tra Pacifico, Andrea Bonomo e appunto Malika Ayane, che hanno collaborato appunto a scrivere questo brano che appunto abbiamo ascoltato per la prima volta oggi qui su Rai Iso Radio. Ci sono le novità, ma ci sono i grandi classici sulla nostra frequenza, ed eccone uno.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. Noi intanto torniamo adesso su una notizia che è arrivata da poco e che riguarda un tratto di autostrada per l'Italia, perché tra Fabbro ed Orvieto c'è un veicolo che si è fermato, quindi veicolo in avaria con una coda tra queste due stazioni di Fabbro e di Orvieto in direzione di Roma. La coda è di 1 chilometro, ma per chi non avesse ascoltato e soprattutto si trova a Milano, ricordiamo che sulla tangenziale ovest abbiamo questo veicolo in fiamme che sta provocando i 3 chilometri di coda già segnalati peraltro, ma lo ricordiamo appunto perché si fosse messo in ascolto da poco: 3 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra Settimo Milanese e San Siro Fiera, l'uscita della statale 494 Vigevanese Nuova all'Orenteggio. Tutto accade sulla tangenziale ovest di Milano per chi va verso l'autostrada 1 Milano-Napoli. Sono al momento ancora chiuse le corsie di marcia e quella di sorpasso, il traffico riesce a passare soltanto sulla corsia di sorpasso veloce. Abbiamo poi anche un incidente a Roma sul raccordo anulare, segnalato 2 chilometri dopo l'uscita 16, quindi praticamente corrisponde alla via Prenestina in direzione della Salaria, per cui parliamo della carreggiata esterna.

0: canzone dal tono nostalgico per Chris de Sarandi, Good Old Days, ovvero i tempi andati e passati, ma anche belli da ricordare. Adesso però andiamo di nuovo all'attualità, quindi niente da ricordare, ma quello che succede al momento sui tratti di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Diamo uno sguardo alla situazione in tempo reale partendo dalla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione di Bologna. Si tratta di un'auto che ha sbandato, al momento è ferma in Piazzola. Rimaniamo sulla 1 per segnalare un altro chilometro di coda, siamo più a sud nel tratto compreso tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Si era fermato un camion in avaria, adesso è stato rimosso, quindi rimane da smaltire un chilometro di coda. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, tempi di percorrenza del tratto 21 minuti. Sulla vicina 9 Lenate Chiasso ci sono code per le operazioni doganali tra Lago di Como e la dogana commerciale di Chiasso verso la Svizzera. Sulla A10 Genova Ventimiglia per lavori di ammodernamento 3 km di coda tra lo svincolo di Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. A Roma, sul tratto urbano della 24 gestito dalla strada dei parchi, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, ci sono code per il traffico intenso tra Capo di Chine e Corso Marta verso Pozzuoli. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

C'è un nuovo incidente da segnalare sulla Firenze-Pisa-Livorno, Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est. C'è la coda già che si è formata di un chilometro in direzione di Firenze. Poi abbiamo anche un altro incidente, questa volta siamo praticamente a Roma, sul tratto urbano della 24, sulla Complanare sinistra, quindi verso il raccordo anulare. Abbiamo tra Tor Cervara e il Grande Raccordo questo incidente a chilometro 0 e 200. Queste sono dunque le due notizie appena arrivate.

0: GR1.
1: Allerta europea su guerra ibrida e minacce russe. I servizi italiani: proteggeremo le elezioni. Putin: la pace è possibile, ma i raid su Kiev continuano. A Hormuz nessuno spiraglio di tregua. Il vicepresidente americano Vance: resteremo lì ancora a lungo. 4 anni di governo Meloni, l'esecutivo più longevo, la tenuta dei conti pubblici, il record di occupazione. Oggi la festa a Bari, l'opposizione: c'è poco da festeggiare, l'Italia è più povera. Inchiesta sul partito di Vannacci, la procura militare indaga sui membri delle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale. Orrore in autostrada, gettata dall'ex dal viadotto, era rinchiusa nel bagagliaio e chiamava la polizia. Al GR1 lo psichiatra spiega cosa scatta nella mente di chi commette questi gesti estremi. Il gran caldo non accenna a diminuire, in tutta la penisola ancora temperature record per questo periodo. Controordine, il caffè fa bene alla salute, basta non esagerare. Cinema, 13 minuti di applausi e si emoziona anche John Malkovich per il suo film Wild Horse 9. Musica, in attesa del tour mondiale, Laura Pausini pubblica il suo nuovo singolo. Tennis, Italia protagonista agli US Open anche senza Sinner. 3 gli azzurri al terzo turno, Cobolli ed Arderi nel tabellone maschile, Paolini in quello femminile.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siamo sulle strade del mattino di Rise Radio, quindi con Bruce Springsteen abbiamo rinaugurato questa ultima ora insieme. Saremo infatti insieme fino alle 9. Angelo Torchetti con voi al microfono, insieme a Patrizio Gotti alla parte tecnica. Riprendiamo con gli aggiornamenti che riguardano intanto Roma, perché abbiamo questo incidente sul tratto urbano della 24 in direzione del raccordo anulare tra Tor Cervara e il raccordo. C'è la coda tra Tor Cervara, appunto l'innesto con il grande raccordo anulare. Ci sono poi code anche nell'altra direzione, quindi verso la tangenziale est, tra Portonaccio e la tangenziale est. E poi a Roma c'è anche il raccordo anulare, dove c'è una corsia chiusa tra l'uscita 4 ospedale Sant'Andrea e 1,5 km dopo l'uscita 3 la via Cassia, quindi l'uscita della via Cassia in direzione della via Aurelia. Ma andiamo anche su la situazione che riguarda ancora il raccordo anulare tra l'uscita 28 via del Mare e via Ostiense. 1 km prima di questa uscita abbiamo dei rallentamenti in direzione dell'Aurelia, quindi in questo caso è la carreggiata interna. Da Roma ci spostiamo a Milano, perché c'è un problema questa mattina sulla tangenziale ovest. Già l'avevamo segnalato, questo veicolo in fiamme, questo camion in fiamme che già stava provocando una coda che fino all'ultimo aggiornamento era di 3 km, adesso invece la notizia è stata riaggiornata e sono 9 km di coda sulla tangenziale ovest per questo veicolo in fiamme, segnalato tra l'allacciamento della 4 Torino Trieste, Viale Certosa e la Vigevanese Nuova Lorenteggio, quindi la statale 494. Tutto questo per chi va in direzione dell'autostrada del Sole. Sono chiuse ancora le corsie di marcia e quella di sorpasso, e il traffico passa solo sull'ultima corsia, quella di sorpasso veloce. A Milano poi ci sono anche le code segnalate sulla Milano-Brescia in direzione di Brescia, tra Viale Certosa e Milano Milano Est, e poi anche code a Bergamo sulla 4 in uscita da Milano. Per quanto riguarda la Lombardia c'è anche la 8, la Milano-Varese, con le code tra l'accemento 8 svincolo di Varese in direzione nord verso Bugugiate. Questa è la situazione dunque in Lombardia. Sulla 9 tutto regolare, mentre andiamo anche in Liguria, dove c'è una coda di 4 km tra il bivio della 7 Milano-Genova e Genova-Pegli, sulla 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla stessa a 10 però nell'altra carreggiata in direzione Genova abbiamo rallentamenti per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'innesto con la A7. Per quanto riguarda invece l'autostrada del Sole nei pressi di Firenze, tutto regolare. Contrariamente a questo, invece, sulla 11, sempre nei pressi di Firenze, tra Prato Ovest e l'innesto con la 1, c'è verso il capoluogo toscano un rallentamento dovuto al traffico intenso.

la coda segnalata adesso a Modena Nord sulla 1, ultima novità in uscita riguarda entrambe le provenienze, il tutto dovuto ad un mezzo fermo in avaria. Invece il problema che c'è sulla tangenziale ovest di Milano, lo ricordo ancora per chi si fosse messo in ascolto da poco, chi si trova sulla tangenziale ovest di Milano oggi incontra ben 9 km di coda per questo veicolo in fiamme tra la 4 Torino Trieste Viale Certosa e l'innesto con la statale 494 a Vigevanese Venese Nuova al Lorenteggio, per chi va in direzione dell'autostrada del Sole. Sono al momento, per via di questo veicolo in fiamme, chiuse le corsie di marcia di sorpasso e il traffico passa solo sulla corsia di sorpasso veloce.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Rai su Radio.

Eccolo qua Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Intanto continuiamo con gli aggiornamenti che arrivano nel frattempo e che ci parlano adesso della A14, perché c'è una nuova coda di traffico intenso. Siamo praticamente all'altezza del casello di Faenza in uscita per entrambe le provenienze, anche al casello di Modena Nord. In questo caso però siamo sulla 1, in uscita c'è una coda per un mezzo fermo in avaria. Coda anche a Santa Croce sull'Arno, sulla Firenze-Pisa-Livorno in uscita da Firenze. Queste sono le ultimissime novità, gli ultimi aggiornamenti, che ci parlano però anche di un'altra notizia che riguarda la 4, la Torino-Trieste, quindi in questo caso a Bergamo in uscita da Milano ci sono code di traffico intenso. Rivediamo la situazione della tangenziale ovest di Milano, perché qui abbiamo un problema questa mattina legato al veicolo in fiamme, e al momento abbiamo ancora queste code di 9 chilometri segnalate esattamente tra l'allacciamento della 4 Torino-Trieste Viale Certosa e la statale 494 Vigevanese Nuova, all'orienteggio in direzione della 1, chiuse le corsie di marcia di sorpasso, il traffico passa sulla corsia di sorpasso veloce. Tra l'altro arriva adesso anche la segnalazione della chiusura anche proprio di Baggio, Cusago, via Zurigo Industriale, appunto l'entrata in direzione della 1 della tangenziale ovest di Milano, sempre a seguito di questo incidente con il veicolo, il camion in fiamme. Adesso abbiamo proprio la chiusura dell'entrata di Baggio Cusago via Zurigo, zona industriale.

Sentita la buon vento, questa canzone di Jovanotti ed Alfa, si muove, cantavano i due in questo brano, e si muove anche il mercato discografico, si muovono anche degli aggiornamenti anche dal punto di vista di novità discografiche, soprattutto anche di grandi ritorni, perché nel 2027 è previsto il nuovo album, un nuovo tour europeo per i Simple Minds di Jim Kerr, che toccheranno anche l'Italia con due date che sono già state fissate, il 16 aprile a Milano e il 17 a Bologna, e poi arriverà quindi questo album realizzato in studio Sacrosanct, che contiene 8 tracce già disponibile, tra l'altro per chi lo vuole ordinare uscirà il 29 gennaio ed è anticipato da oggi dal singolo Beginner Boys, che presto credo ascolteremo. Ma poi c'è un'altra novità che è ancora prima dell'evento dei Simple Minds, perché il 6 novembre uscirà The Faith Tour, George Michael Entertainment and Sony Music Entertainment, quindi un album live che contiene 18 registrazioni inedite di alcuni dei successi di George Michael, sia con gli Wham, che hanno venduto milioni di copie, sia nella sua carriera da solista altrettanto di successo. Questo disco è stato registrato, queste tracce sono state registrate durante una storica tappa di un tour di George Michael al Palais Omnisport di Paris-Bercy, nell'ambito del tour europeo del 1988. Pensate, Faith Tour era l'apice del successo a George Michael con quel tour e con quell'album, che arrivò in testa alle classifiche anche americane. Faith Tour, la prima serie di concerti da solista della superstar, l'album praticamente fa risaltare il talento vocale di George e anche la sua abilità come interprete dal vivo. The Faith Tour include versioni dunque live di singoli di grandissimo successo tratti proprio dall'album Faith, che è appunto uno degli album più venduti di George Michael della sua carriera. Tra queste canzoni ci sono Faith, One More Try, Monkey, che suonano ancora attuali, così come suona attualissima ed è sempre bellissima da riascoltare, Father Figure.

0: La DJ e producer coreana Peggy Gou insieme a Era Star con la loro Woman, pronti per adesso riepilogare il traffico e quindi anche i tempi di percorrenza. Andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Diamo uno sguardo alla situazione in tempo reale partendo dalla 4 Milano-Brescia. Qui segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano S in direzione di Brescia. Tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Qui un incidente ormai risolto causa ancora un chilometro di coda. Siamo nel tratto compreso tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione di Bologna. Sulla A10 Genova Ventimiglia, per un cantiere ormai rimosso, 3 km di coda in diminuzione tra il bivio per la 7 e Genova Pegli in direzione Ventimiglia. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code tra Portonaccio e la tangenziale est per il traffico intenso verso Roma Centro. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli. Incoronamenti per il traffico intenso sono segnalati tra Doganella e Corso Marta verso Pozzuoli. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Marco Masini con le ragazze serie. Nel frattempo però arriva una notizia importante che riguarda la A4, c'è un veicolo che viaggia contromano, attenzione, tra Trezzo e Capriate, siamo nella carreggiata est, quindi verso Brescia, ma c'è il veicolo che viaggia nella direzione sbagliata, ripeto, tra le stazioni di Trezzo e Capriate in direzione est verso Brescia. Andiamo di nuovo a Milano sulla tangenziale ovest, dove questa mattina, come già avete avuto modo probabilmente di sentire, o forse se vi siete sintonizzati da poco, questa è una novità per voi, abbiamo comunque questi 9 chilometri di coda per un veicolo in fiamme, un camion in fiamme tra l'allacciamento della 4 Torino-Trieste Viale Certosa e la statale 494 Vigevanese Nuova, all'orienteggio in direzione dell'autostrada 1. Attualmente ancora rimane chiusa la corsia di marcia, mentre è stata riaperta quella di sorpasso, quindi sono due le corsie agibili al momento. C'è però sempre l'entrata chiusa per questo incidente all'altezza di Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, in direzione della 1.

0: ritmo di bossa nostra arriva anche in studio Max Locafaro.
1: Eccoci, UGG, diceva UGG. Il compianto Davide Riondino.
0: Esatto, sarai con i nostri amici a partire dalle 9 fino a mezzogiorno, sì. Giusto? Questi esatto. Sono gli orari appunto previsti per oggi e quindi accompagnerai tutti i nostri amici con le notizie. Ti rammento di questa tangenziale di Milano che questa mattina sta facendo passare un po' di guai ai nostri amici milanesi perché c'è questa lunga coda di 9 chilometri. Da Angelo Torchetti è tutto perché tra poco vi lascio con l'appuntamento con il GR1 delle 9. Grazie a Patrizio Gotti per la parte tecnica e buona giornata.

L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Il governo Meloni è da oggi il più longevo della storia della Repubblica. La Premier celebrerà a Bari con la maggioranza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per decidere e mantenere gli impegni, ha scritto la Presidente del Consiglio sui social. Un dato, aggiunge, che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Il centrodestra rivendica quanto fatto, a partire dall'occupazione. Ma per le opposizioni, visti l'inflazione in aumento, i carburanti sopra i 2 euro, non c'è nulla da celebrare. La guerra in Ucraina, confermata la visita degli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, andranno anche in Russia. Sul campo, ennesima notte di attacchi, 3 morti a Dnipro e Odessa, Kiev bersagliata senza tregua. Sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, le accuse di Berlino alla Russia, i ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, da Weimar, dove si sono incontrati, ribadiscono la linea della fermezza con Mosca, che tuttavia nega di aver condotto attacchi ibridi. In Nepal è salito a 1259 il numero delle vittime dell'inondazione che ha colpito il 26 agosto l'area al confine con il Tibet cinese. Oltre 5.000 ancora i dispersi ed è sempre più emergenza umanitaria tra rischi di epidemie e carenza d'acqua. Le famiglie sfollate sono più di 2.000, ma dai soccorsi arrivano anche barlumi di speranza. Sentiamo il corrispondente.
3: Sono stati affidati alle cure dei sanitari gli operai estratti vivi dal fango. L'operazione è avvenuta nel tunnel di una delle centrali idroelettriche, la Trishul 3A, invaso da fango e detriti, ed è stata confermata dal Ministero dell'Energia di Kathmandu. Un salvataggio che sa di miracoloso se si pensa che è stato compiuto a 9 giorni dall'alluvione che ha devastato le valli tra Cina e Nepal. Circa 900 operai risultano dispersi nei 12 impianti idroelettrici, in servizio o in costruzione, lungo i fiumi himalayani del Nepal. E si ritiene che circa 500 lavoratori siano intrappolati nelle gallerie in seguito alle inondazioni dei giorni scorsi. Alle operazioni di soccorso, condotte anche con droni dotati di termocamera, partecipano squadre provenienti da India, Cina e Corea del Sud. Il successo di oggi sprona i soccorritori a continuare nei loro sforzi, nella speranza che altri operai si siano rifugiati sottoterra in zone di emergenza. Da Pechino nello porto GR1.
2: Settore auto, ok di Volkswagen al taglio di 100.000 posti di lavoro in 5 anni, il 15% del personale del gruppo in Germania e nel mondo. Nel piano per il futuro 2030 anche la dismissione del marchio Seat, la cessione di Ducati. Tra gli obiettivi, ridurre i costi e dimezzare la gamma dei modelli entro il 2035. E per i mercati, aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano, Chiara Merico.
4: Apertura in ribasso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano cede circa lo 0,4%, in linea Londra e Parigi. Leggermente meno marcati ribassi invece sulla borsa di Francoforte. A Piazza Affari, occhi puntati ancora una volta sul settore bancario, dopo che ieri la Banca Centrale Europea ha dato il via libera all'incorporazione di Mediobanca in Monte dei Paschi di Siena. Chiusura di settimana positiva invece per le borse asiatiche, con la sola eccezione di Shanghai, scivolata in territorio negativo dopo un avvio con il segno più. Hong Kong, Tokyo e Seoul guadagnano oltre un punto percentuale sulla scia dei buoni rialzi messi a segno ieri da Wall Street, dove il Dow Jones ha chiuso in progresso dell'1,18%, lo Standard & Poor's 500 di poco più di un punto percentuale e il Nasdaq è avanzato dell'1,40%. A sostenere i mercati statunitensi le parole di uno dei governatori della Federal Reserve, Christopher Waller, sulla possibilità che la banca centrale statunitense lasci i tassi invariati nella riunione di metà settembre. C'è attesa poi negli Stati Uniti anche per i dati sul mercato del lavoro ad agosto. Stabili ma sempre elevate le quotazioni del petrolio a causa delle tensioni in Medio Oriente. Il Brent viene scambiato sopra i 95 dollari al barile. A voi.
2: Il femminicidio e suicidio di Barberino del Mugello in Toscana. Sarà l'autopsia a chiarire se Lorena Isceri fosse ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla picchiata e immobilizzata.
5: L'ha sollevata di peso e l'ha lasciata cadere nel vuoto da 40 metri dopo averla trascinata fino al viadotto rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV. In quei 20 minuti drammatici Lorena Isceri era riuscita a chiamare prima un amico e poi il 112, ma la centrale operativa non era riuscita a rintracciare il veicolo in tempo. Federico Vella potrebbe aver sentito la voce della ex che chiedeva aiuto e, una volta fermata la macchina, vedendola al telefono, l'ha gettata di sotto. Poi avrebbe caricato l'ultima storia su Instagram con riferimenti alla relazione finita e la frase frase addio a tutti. Nel frattempo una pattuglia della stradale era riuscita a rintracciarlo, ma l'uomo si è gettato dal cavalcavia davanti agli agenti ed è morto anche lui. Non è chiaro se avesse premeditato tutto, di certo ha atteso la ex nel garage della casa di lei, legandole le mani con delle fascette che si era portato, sui social le foto dell'ultima vacanza insieme a fine luglio, poi nell'ultimo post il 12 agosto lui scriveva ti ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo. Simone Zazzera, GR1.
2: La vicenda report dopo il passo indietro di Giulia Presutti, conduzione affidata a Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma, un nome accolto con favore dalla redazione, al suo fianco confermato Daniele Piervincenzi. Tennis US Open, la testa di serie numero 1 Alexander Zverev avanza al terzo turno ma non senza difficoltà, sono serviti 5-7 al tedesco per battere il trentenne francese Alice, numero 52 del mondo. Prossimo avversario il cileno Tabilo, al terzo turno anche tre italiani, Darderi, Cobolli, e nel tabellone femminile Paolini, l'unica a scendere in campo oggi. Sono le 9:05, la linea va alla musica di Radio 1, buon ascolto.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Chad Kroeger e Josie Scott, questa Hero del 2002, l'anno della ISO Radio Gold delle 9, anzi delle 9.09 appena scoccate qui su Rai ISO Radio, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 che c'è stato poco fa. Ancora buongiorno sulle strade del mattino che prosegue qui su Rai ISO Radio, il buongiorno anche da parte mia, da Max Locafaro, al microfono da Alessio Caranzetti alla parte tecnica, detto in stile, oggi sei in stile Federer, perché ve lo svelo tra poco perché in stile Federer o in stile Alcaraz, dipende dalla generazione in cui siete nati. E comunque riguarda le zanzare, e quindi già lì il riferimento l'avete capito. Fatto sta, salutiamo Angelo Torchetti che vi ha tenuto compagnia nel corso della prima parte della mattinata. Per quello che mi riguarda saremo insieme fino a mezzogiorno. Con che cosa? Con la buona musica intanto a farvi compagnia dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente, a sbloccarvi ricordi qualora fossero comunque nella memoria del passato. E perché no, poi torneremo comunque all'attualità tra poco, proprio dopo che ho dato le informazioni del traffico, perché quella è la nostra mission di ISO Radio: darvi informazioni in tempo reale riguardanti il traffico che si palesano sui nostri sistemi, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, la musica, il traffico, le notizie, i vostri messaggi al 348 103 1010, non mancano mai e sempre numerosi, di questo vi ringraziamo. La condizione del traffico che raccolgo in eredità da parte di Angelo è una situazione di traffico tutto sommato, diciamo, regolare, anche se in effetti poi c'è questa situazione un po' critica che è venuta a crearsi sulla tangenziale di Milano. Adesso cerchiamo di risalire a quella che è la notizia. Comunque intanto facciamo un quadro sulla rete autostradale a gestione autostrade per l'Italia. Per esempio, l'incidente è accaduto sulla Firenze-Pisa Nord, tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze, al chilometro 9600 è accaduto questo incidente verso il capoluogo toscano, sta provocando coda già di un chilometro con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 12, mentre sulla Bologna-Taranto è un veicolo fermo a creare coda, rimane al chilometro 293 della carreggiata sud tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e c'è la coda di un chilometro già a partire dal chilometro 291. In Toscana ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Lastra Assigna e Scandicci verso Firenze le code a tratti. Parliamo invece di chiusure. Sulla 1, tratto chiuso per lavori fino alle 18 di oggi pomeriggio, quello tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze, tratto chiuso per lavori. In alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia viene consigliato di percorrere la direttissima. Concludiamo con ancora coda per lavori sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. E tra poco vi aggiorniamo proprio in merito a quella che è la condizione del traffico delle tangenziali milanesi. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold di Chad Kroeger e Josie Scott, quella Hero del 2002. Questa invece è l'Isola Novità di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga.

0: spazio. Bambina dallo spazio con Gianluca Grignani su Raiso Radio. Ringrazio Fabio da Carrara che insomma ci ricorda, si è appena collegato con noi di Raiso Radio, ma stiamo già dando la notizia. Comunque ti ringraziamo per la fedeltà e per la puntualità nella notizia, perché in effetti si è appena collegato, ma noi stiamo già dando notizia di questo incidente accaduto sulla Firenze Pisa Nord, tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. È accaduto al chilometro 9 e 600, sta provocando coda di 2 chilometri con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 12. Invece, sulla Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara, c'è questo veicolo fermo in avaria al chilometro 293, sta provocando coda a partire dal chilometro 291, siamo a un chilometro, forse anche qualcosa di più. Prudenza anche per coloro che fossero in viaggio sulla Torino-Aosta-Montebianco, tra Aosta Ovest e Morgè verso il Montebianco, anche qui c'è un veicolo fermo in avaria in posizione insidiosa all'interno di una galleria, al chilometro 119-300 della carreggiata nord. Parlavamo di Milano e in effetti ve lo rammentava anche Angelo Torchetti che mi ha preceduto in turno di conduzione. In effetti sulla tangenziale ovest del capoluogo lombardo verso l'allacciamento con la 1 ci sono code per 9 chilometri a causa di un veicolo in fiamme che rimane tra Viale Certosa e Lorenteggio. Come detto, verso la 1 riaperta la corsia di sorpasso, ma rimane chiusa la corsia di marcia, ed ecco motivate le code per 9 chilometri, voi per il disagio, anche perché in effetti siamo quasi sulla parte finale del cosiddetto traffico pendolare con l'inizio delle attività lavorative. Da Milano al raccordo Siena Firenze, qui i rallentamenti sono provocati verso il capoluogo toscano da un veicolo in avaria che rimane 2,5 chilometri prima di Tavarnelle, e questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Abbiamo particolari riguardanti l'incidente avvenuto sulla Firenze Pisa Nord, coinvolti due furgoni e un'auto in corsia di sorpasso, quindi in posizione insidiosa. Ribadiamo, Prato Ovest, Prato Est sulla Firenze Pisa Nord verso Firenze, incidente accaduto al chilometro 9 e 600, coinvolti due furgoni e un'auto in corsia di sorpasso, ed ecco motivata la coda a partire dal chilometro 12.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: di telefonia, la strada è stata riaperta solo parzialmente stamattina in direzione di Santa Maria Maggiore. Rimane chiuso il tratto da Santa Maria Maggiore a Piazza Vittorio Emanuele II. Il traffico è deviato su Via dello Statuto. Sono deviate anche le linee 360, 590 e 649 sul posto i vigili del fuoco che stanno procedendo con l'intervento antincendio. Lavori poi in via Marcello Provenzale a Torre Vecchia, traffico deviato lungo via Pietro Caspari, via Tommaso De Via, piazza Alfonso Capecelatro, nel stesso municipio fino a lunedì chiusa piazza e via di San Vittorino per un evento, infine sul raccordo anulare, traffico rallentato all'altezza dello svincolo dalla via del mare in direzione Aurelia. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Rai Radio. Traffico e viabilità.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, ancora chiusure in corso nella zona dell'Esquilino per l'effetto di un incendio divampato ieri in via Carlo Alberto in un negozio.

Achille Lauro con La città degli angeli, la isonovità su Rai Isoradio. La condizione nel traffico sulla Firenze Pisa Nord rimane invariata per effetto dell'incidente accaduto tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze al chilometro 9 e 600, nel quale sono rimasti coinvolti due furgoni e un'auto in corsia di sorpasso. Sta ancora provocando la coda a partire dal chilometro 12. Siamo a 2 km di coda con tendenza all'aumento. Mentre, parlando invece del tratto della 1 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, qui i rallentamenti sono provocati da materiali dispersi. Incidente avvenuto sulla 4 all'entrata di Cormano in direzione di Brescia. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Permangono invece le code sulla Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, coda provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 293 e sta provocando coda a partire dal chilometro 291. Siamo a un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ricordiamo che sulla tangenziale ovest di Milano ci sono ancora queste code per 9 chilometri a causa di un veicolo che ha preso fuoco. E tra Viale Certosa e Lorenteggio verso la 1, questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto, così come sul raccordo Siena-Firenze permangono i rallentamenti provocati da un veicolo in avaria 2,5 km prima di Tavarnelle verso Firenze. Salutiamo chi ci ascolta, in questo caso Fabio, così come anche Antonello. Grazie Gino, grazie dei caffè virtuali che ci state mandando al 348 103 1010. L'altra sera su Rai 1 c'è stato il suo concerto che aveva tenuto qui a Roma al Circo Massimo ed è stato uno spettacolo straordinario. Anche visto da casa dobbiamo dire che è stato davvero suggestivo, un'atmosfera che a guardarlo sembrava di essere lì al Circo Massimo insieme a Ballo, tutto il gruppo, tutta la band con Cesare Cremonini, che insomma è stato incoronato come imperatore Cesare, anche da Jovanotti, che tra i tanti ospiti c'era anche lui, c'era Elisa, c'era Valentino Rossi, insomma ci sono stati tanti ospiti. Poi d'altronde è logico che con lui è sempre uno spettacolo.

0: Cesare Cremonini con Logico, come detto, davvero uno spettacolo straordinario. È stato il suo concerto l'altra sera anche in televisione su Rai 1 con anche ottimi ascolti. Questo è indice del fatto che la musica, quando viene trasmessa in televisione ed è di qualità, le fa di ascolto, altro che. Sulla Firenze Pisa Nord, ancora attiva la notizia dell'incidente e tra l'altro aumenta anche la coda tra Prato Ovest e Prato Est. A causa dell'incidente accaduto al chilometro 9 e 600, lo ricordiamo, coinvolti due furgoni e un'auto in corsia di sorpasso, e la coda è stimata già a partire dal chilometro 13 di 3 km con tendenza all'aumento. Mentre sulla A1, all'uscita di Parma per le provenienze da Bologna, coda dovuta a un veicolo fermo in avaria. Sulla 3 tra Angri Sud e Nocera Sud verso Salerno c'è coda per lavori. 9.45 appena scoccate ed allora puntuali aggiorniamo le condizioni del tempo. E su Rai Radio, come sempre, lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il colonnello Guido Guide. Buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Iso Radio in una calda mattinata di scusate.
0: Bello,
1: è
0: mi piace.
1: 4 settembre.
0: Che meraviglia, lo possiamo dire. Allora, spoileriamo, tanto approfittiamo, okay. Tanto siamo comunque in tempo per poter spoilerare.
1: Sto tremando.
0: No, che tremare, ci mancherebbe altro. Qualora doveste avere avuto modo o dovreste avere modo in questo periodo, il colonnello Guido Guidi, come i tanti che rappresentano l'aeronautica militare in televisione, spesso accade che sono ospiti all'interno o di Uno Mattina oppure del programma con Tiberio Timperi,
1: certo, Uno Mattina News.
0: E naturalmente lì loro hanno la divisa, si vestono dell'istituzionalità che rappresentano, però tutto sommato c'è anche quella piccola fase di...
1: Sono umani?
0: C'è quella piccola fase di... Allora, possiamo dire che ormai la Treccani lo ha sdoganato anche come vocabolo, di cazzeggio, no. Perché in effetti è, come dire, si alleggerisce un po' la cosa, perché davvero, colonnello, si è appesantita davvero tanto sta situazione, no,
1: sì,
0: in questo caldo. Lei ci scherza del fatto che è luglio, ma altro che, siamo al 4 di settembre anziché 4
1: allora,
0: luglio.
1: Sì,
0: cioè, vedendo quel 4 luglio forse neanche ci fosse un caldo così.
1: Oddio, andiamo a cercare, abbiamo avuto 6 ondate di calore nel corso del...
0: È quasi complicato trovarla quando non c'è stata.
1: È probabile che fosse così, in effetti, però lo guarderemo con attenzione.
0: Ragazzi.
1: Comunque, a parte tutto questo che naturalmente ci viene anche facile grazie alla grandissima familiarità che abbiamo con la famiglia di Isoradio.
0: Grazie, fermitamente reciproca la cosa.
1: Esatto, quindi. Ma in realtà il tema è quello, siamo ancora in alta pressione, siamo ancora con una circolazione che per il Mediterraneo centrale, cioè per noi, è dominata da aria che arriva da latitudini subtropicali. E quindi questo è un caldo abbastanza intenso, è sicuramente anomalo nel senso scientifico del termine, che significa che più alte le temperature di quelle che sono attese normalmente per la prima settimana del mese di settembre, ed è molto stabile e soleggiato. Non manca qualche isolato temporale che ieri per esempio abbiamo avuto sulla Calabria, sulla Sila,
0: assolutamente,
1: anche molto intensi.
0: Intensi, certo.
1: Anche oggi, non tanto l'area della Sila, quanto più a sud, verso proprio la parte meridionale dell'Appennino calabrese, e poi sulla Sicilia orientale. Eventi che comunque saranno molto isolati, stanno perdendo via via potenza, in ragione di un'alta pressione che li opprime e quindi li inibisce per molti aspetti su tutto il resto del territorio, dove,
0: certo,
1: il cielo sarà limpido per tutto il giorno, il sole farà tutto quello che gli riesce meglio di fare, cioè portare le temperature a 36-37 gradi lontano dal mare,
0: una bella
1: nelle
0: calura,
1: città.
0: Insomma, via.
1: C'è poco vento, appena un po' di più tra Salento e Ionio, dove l'unica zona del paese dove si rimescola un po' l'aria in relazione ad altre, dove invece a parte un po' di brezza pomeridiana succede veramente molto poco. Domani si replica, anzi forse domani anche 1-2 gradi in più su alcune località. Da domenica in poi, pur ancora con tempo buono, andiamo verso una parziale iniziale regressione di questa area di origine subtropicale, che dovrebbe, le previsioni ci sono, hanno il loro margine di attendibilità, insomma le abbiamo dette tante volte queste cose, dovrebbe lasciare il posto ad un cambiamento di regime atmosferico nella seconda metà della prossima settimana. Questo porterà a temperature più basse, ma ahimè, porterà anche la pioggia, per cui il primo che si lamenta della pioggia
0: devo dire la verità, al di là dello scherzo, ma c'è un periodo critico per quelle che sono poi le condizioni dell'agricoltura, perché la siccità purtroppo sta intervenendo davvero in maniera drastica
1: nei
0: confronti di quello
1: bisogno.
0: Che è il raccolto, insomma,
1: d'altro canto va anche detto che non è d'estate che si sana la siccità in Italia, nel senso che il periodo di deficit idrico che stiamo vivendo tra prelievi, tra caldo che hanno esacerbato anche la situazione, viene dai mesi precedenti, dalla primavera e dall'inverno scorso, anzi dalla primavera più che dall'inverno, che anche l'inverno non è un periodo
0: piovoso,
1: ma non
0: certo.
1: è piovoso per l'area certo, del non certo. tanto per l'area del Mediterraneo.
0: Certo, certo.
1: Quindi sì, adesso arriva l'autunno, l'autunno ha il compito di ricaricare le falde, speriamo che lo faccia seguendo, come dire, i crismi e non
0: strabordando,
1: tutto insieme,
0: creando tutto insieme,
1: esatto.
0: creando anche danni sia all'agricoltura ma anche alle strutture, alle infrastrutture. Intanto grazie della sua cortesa disponibilità, il colonnello Guido Guidi,
1: qua con voi
0: dell'Aeronautica Militare, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

0: Lì sono novità di Uelo insieme ad Alvaro Soler e Roy Paci, la cui tromba sentite ancora in sottofondo, con questa ISO novità, Il Sole su Rai Isoradio. Radio. Istituzione della chiusura di un tratto della Napoli-Canosa, il tutto a causa di un incidente accaduto verso Napoli al chilometro 60 e 700, ovvero tra Benevento e Avellino Ove, e Avellino Est, chiedo scusa, quindi sulla Napoli-Canosa, tratto chiuso tra Benevento e Avellino Est a causa di incidente accaduto al chilometro 60 e 700. E in effetti ci sono le code provocate anche dal medesimo incidente, così come code ma dovute al traffico rimangono sulla Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna in un tratto di 12 km poco meno. In Toscana, rimaniamo ancora sulla A14 perché rimosso il veicolo che rimaneva fermo in avaria in direzione sud verso Pescara, ma che sta ancora provocando coda tra Pedaso e Grottammare tra il chilometro 289 e il chilometro 293, dove rimaneva il veicolo fermo in avaria. Coda per lavori sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, mentre dicevamo della Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est verso Firenze ci sono rallentamenti. Poi parliamo della Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze è ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto al chilometro 9600 in corsia di sorpasso e che ha visto coinvolti due furgoni e un'auto. Ultimo con l'ISO novità romantica e poi torniamo in diretta su ISO Radio, la Rai che è già con voi e non si ferma mai.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E non solo la loro, Head Full of Dreams, questa è Raiso Radio, l'Isola Radio Gold, che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Raiso Radio, 4 minuti dopo le 10, e nello specifico il brano ci ha trasportato indietro in un tutto sommato in un recente passato, era del 2015 questo brano dei Coldplay. Ancora buon viaggio, e malgrado ci siano delle, un po' delle criticità in autostrada, se doveste essere in viaggio sulla Napoli Canosa, perché lo ricordiamo, qui è stata istituita la chiusura di un tratto sulla 16 verso Napoli a causa di un incidente accaduto tra Benevento e Avellino Est, incidente avvenuto al chilometro 60 e 700, c'è la chiusura del tratto e c'è la coda già di un chilometro con tendenza all'aumento provocata proprio da questo incidente. Code invece dovute al traffico sulla Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, ed è ancora attiva la notizia dell'incidente, quindi è ancora in via di soluzione l'incidente avvenuto sulla Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze, sta ancora provocando coda tra il chilometro 13 e il chilometro 9600. Ecco, adesso l'incidente in quanto tale è stato risolto, quindi vuol dire che i due furgoni e l'auto che sono rimasti coinvolti in corsia di sorpasso tra l'altro sulla 11 verso Firenze sono stati rimossi e messi in sicurezza. Parliamo invece della A1, dove c'è coda all'altezza del bivio con la 22 per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero, poi nel tratto toscano della 1 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, anche qui rallentamenti ma sono dovuti a materiali dispersi. In merito alle chiusure invece, fino alle 18 di oggi pomeriggio sulla 1 panoramica, tratto chiuso tra Pian del Voglio e il bivio con la direttissima fino alle 18 di oggi pomeriggio per lavori. In alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia, danno come percorso alternativo per chi provenisse da Bologna e fosse diretto a Firenze, può percorrere la direttissima. Siamo partiti con l'Isola da Gold dei Coldplay, quella A Head Full of Dreams del 2015. Questa invece è l'isola novità di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

E dove si va? Se doveste essere partiti adesso, questo è Giuseppe Ferreri, partiti adesso, se doveste essere partiti adesso e doveste come dire, percorrere la Napoli Canosa, beh, sappiate che in questo momento giunge la nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Qui è accaduto un incidente sulla 16, esattamente tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, ed è stata istituita la chiusura del tratto a causa di questo incidente avvenuto al chilometro 60 e 700 di cui davamo conto poco fa. Si è trattato del tamponamento avvenuto tra due camion nella galleria Montemiletto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Veniamo ai percorsi alternativi indicati da Autostrade per l'Italia. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, percorrere la strada statale 7 Appia, seguire le indicazioni per Prato la Serra e rientrare in autostrada ad Avellino Est. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Quindi ricordiamo, blocco del traffico, ma più che altro tratto chiuso sulla 16 tra Benevento e Avellino Est. Rimangono le code sulla Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, così come le code provocate dall'incidente, ma oramai risolto, quello che era avvenuto sulla Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. C'è ancora una coda tra il chilometro 13 e il chilometro 9 e 600 dove era appunto accaduto l'incidente. Invece, in merito alle chiusure per lavori più che altro, sulla 1 panoramica, tratto chiuso tra Pian del Voglio e il Bivio con la direttissima fino alle 18 di oggi pomeriggio, per lavori, come detto. In alternativa, chi provenisse da Bologna e fosse diretto a Firenze può percorrere la direttissima. I tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, parliamo di viabilità ordinaria, la statale 62 della Cisa. Qui ci sono rallentamenti dovuti al fondo stradale dissestato e che rimane 8 km e mezzo dopo Villafranca in Lunigiana verso Sarzana. Per il resto, ecco, se adesso in questo momento si palesa la notizia sui nostri sistemi che all'altezza, anzi 10 km e mezzo dopo Berceto sulla Parma La Spezia verso Parma, ci sono rallentamenti con code a tratti dovuti al traffico intenso.

0: che bella vita.
1: Esattamente così si intitola questo brano, l'ISO Novità, Che bella vita di Ariete insieme ad Angelina Mango su Rai ISO Radio. Ricordiamo ancora la chiusura istituita sulla Napoli Canosa. Diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia. Sulla 16 appunto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente avvenuto tra due camion all'altezza del chilometro 60 e 700 nella galleria Monte Miletto, sì. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato ancora con 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Napoli, questo è il percorso alternativo indicato da Autostrade per l'Italia, chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, percorrere l'Appia, la statale 7, seguire le indicazioni per Prato la Serra e rientrare in autostrada ad Avellino Est. Invece, adesso sulla A11 sono code dovute al traffico intenso tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze in un tratto di 7 km. Ricordiamo che qui era accaduto un incidente oramai ampiamente risolto. Rallentamenti dovuti al traffico intenso anche sulla A14. Tra Faenza e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Bologna, nella medesima direzione ancora rallentamenti sempre dovuti al traffico tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1. Ma anche in direzione opposta non mancano le code tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona in un tratto di 12 km poco più in direzione sud. Traforo del Monte Bianco sul piazzale francese, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, appunto sul piazzale francese per entrare in Italia c'è coda, non abbiamo la stima dei tempi di attesa. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia possiamo dare la notizia di viabilità ordinaria che proviene dalla statale 77 della Val di Chienti con rallentamenti dovuti a un incidente accaduto verso Foligno ed è accaduto a 500 metri dopo Tolentino, zona industriale. Cominciate a sentire i profumi dell'estate, quella che sta a quanto pare terminando, ma soltanto sul calendario, perché a guardare e a sentire le temperature altro che finita. Beati coloro che andranno in vacanza, perché no, le tanto agognate ferie arrivate a settembre, buon per loro che si possano godere ancora questi ultimi scampoli d'estate. Ma tornando ai profumi, tra poco arriva Summer Breeze qui su Rai ISO Radio.

Eagles con How Long su Rai Isoradio. Aggiorniamo la condizione del traffico prima di lasciarvi al Summer Breeze con la tripletta di successi senza alcuna interruzione, traffico permettendo. Ripartiamo dall'aggiornamento che proviene ancora dalla Napoli Canosa. Qualora vi foste posti in collegamento con noi di Rai Isoradio soltanto adesso, vi rammentiamo che sulla 16, appunto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente avvenuto tra due camion all'altezza del chilometro 60 e 700 nella galleria Montemiletto. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Il percorso alternativo indicato da parte di Autostrade per l'Italia è questo: chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, percorrere la strada statale 7 Appia, seguire le indicazioni per

0: Prato la Serra e rientrare in autostrada ad Avellino Est. Questo è l'aggiornamento. Mentre sulla 11 abbiamo un tempo di percorrenza, una stima del tempo di percorrenza di cui ci dota Autostrade per l'Italia, per percorrere i 12 km verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1, rimanendo sulla Firenze e Pisa Nord, ci occorrono 25 minuti a causa del traffico intenso e quindi conseguenti code a tratti. Ma più che altro qui era accaduto un incidente oramai risolto e nel frattempo si è accumulato il traffico intenso. Sulla variante di Valico invece, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 13. C'è coda per attraversamento della dogana svizzera sulla 9, la lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Sentite i profumi, ecco che sono arrivati,
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Eh sì, la musica dell'estate, sono tre successi delle estati di qualche anno fa. Andiamo a sbloccarvi ricordi, ricordare amori, perché no, i flirt nati durante la stagione estiva, legati a queste canzoni e questi brani che vanno in rapida sequenza senza alcuna interruzione, traffico permettendo. Vi facciamo ascoltare un brano tratto dall'estate del 2000 con una cantante spagnola che, devo dire la verità, è stata una sorta di meteora, perché fece questo successo. Andiamo a rievocare addirittura il Festival Bar di felice memoria, e magari se tornasse non sarebbe male. Poi l'estate del 2024, quindi un recentissimo passato, con un tormentone dell'epoca che vedeva Gaia insieme a un noto rapper che è stato anche a Sanremo, quindi ci siamo capiti quale sia stato e quale sia. E poi concluderemo con l'estate del 1958, quando un crooner canadese di origini libanesi, mi pare, e divenne famoso con una canzone che ricordava con un nome, sì, coloro che portano questo nome. Poi c'è stata anche una regina mancata, ahimè, mancata e prematuramente scomparsa. Abbiamo capito di quale nome si tratti, vero? Partiamo dall'estate del 2000 con questo.

È già Diana, colei di cui parlavamo, a cui facevamo riferimento, insomma, la principessa nonché regina mancata, Diana, mancata prematuramente. E questo è il brano di Polanka, in effetti sì, molti non lo sanno, cantante canadese di origini libanesi, Polanka, che nell'estate del 1958 ha riscosso un grandissimo successo con questo brano e che ha chiuso la tripletta del Summer Breeze di oggi, partiti con Para Toda la Vida di Marcela Morello, poi passati per Il recente passato con Tony F, Gaia con Sesso e Samba e, come detto, poi alla fine con Polanka e Diana. E questa è la tripletta Sesso e Samba dell'estate 2024, come detto, Diana di Polanka, estate del 1958. Questa invece è l'Isola Novità di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, e poi ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: lassù. Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, Elisa Novità. Sulla 2 del Mediterraneo parliamo di tratti non gestiti da ASPI, ci sono code dovute all'incidente accaduto tra Ponte Cagnano e l'allacciamento con il raccordo autostradale Salerno-Avellino verso Fisciano. Noi adesso invece torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. Buongiorno, a voi la parola.
1: Buongiorno, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla nostra rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla A16 Napoli-Canosa, dove a seguito di un incidente in galleria tra due mezzi pesanti è stata disposta la chiusura del tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Inoltre, all'interno del tratto chiuso si registrano 2 chilometri di coda con il traffico bloccato e un ulteriore chilometro di coda anche per il tratto chiuso all'altezza del casello di Benevento. A chi viaggia in direzione del capoluogo campano dopo l'uscita obbligatoria presso la stazione di Benevento dovrà percorrere la strada statale 7 Appia e rientrare in autostrada presso la stazione di Avellino Est. Per quanto riguarda il traffico sostenuto, ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code all'altezza del bivio con la 22 Brennero-Modena per chi proviene da Bologna, così come sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia e tempi di percorrenza di circa 25 minuti e sulla vicina A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera con disagi per l'attraversamento della dogana. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Castel San Pietro e Imola per chi è diretto verso Ancona. E infine lievi incolonnamenti anche sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: per te.
1: Ligabue con Lisa Novità, qualcosa per te su Rai Isoradio. Quando mancano 8 minuti, poco meno, alle 11, salutiamo un po' di ascoltatori che ci testimoniano il loro affetto, la loro stima nei nostri confronti. Di questo vi ringraziamo e vi rimando, insomma, condivido il tutto con i colleghi e le colleghe che si alternano e si avvicendano qui al microfono, così come anche la squadra tecnica in console. Quindi ringraziamo Roberto, Raffa, Marino, Stefano, Francesco, davvero grazie a tutti, Antonella, Stefania, davvero grazie della fedeltà nell'ascolto e della testimonianza, insomma, di fruizione di Rai Isoradio in tutte le più disparate modalità, chi da fermo e chi in movimento. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica, ribadiamo che sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia c'è stato un incidente sulla 2 del Mediterraneo che provoca code verso Fisciano tra Ponte Cagnano e l'allacciamento con il raccordo Salerno-Avellino, il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Questo per quanto concerne i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Invece, tornando sui tratti a gestione ASPI, ripartiamo dalla 1 con una notizia di incidente. Proviene dal tratto Lodi Casal Pusterlengo verso Bologna. Al chilometro 36.200 coinvolta un'auto, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Tratto toscano dell'autosole tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna, le code dovute al traffico intenso. Mentre ricordiamo in merito alle chiusure che sulla 1 panoramica c'è il tratto chiuso, quello tra Pian del Voglio e il Bivio con la direttissima fino alle 18 di oggi pomeriggio. Per lavori la chiusura è istituita, per questo c'è un cantiere. In alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia, per coloro che fossero provenienti da Bologna e diretti a Firenze possono percorrere la direttissima. Ancora in Toscana, sulla 11 tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 verso Firenze, un tratto di 6 km interessato da rallentamenti dovuti al traffico intenso, medesima condizione del traffico anche sulla Bologna-Taranto in direzione nord tra Bologna-Borgo Panigale e il Bivio con la 1. Poi invece in direzione opposta ci sono vere e proprie code tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Attenzione poi alla notizia, ancora ribadiamo l'istituzione della chiusura del tratto sulla 16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, tratto chiuso a causa dell'incidente che ha visto coinvolti tre camion all'altezza del chilometro 60.700 all'interno della galleria Montemiletto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, dove tra l'altro c'è 1 chilometro di coda, percorrere la strada statale 7 Appia, seguire le indicazioni per Prato la Serra e rientrare in autostrada ad Avellino Est. Questa è l'indicazione da parte di Autostrade per l'Italia. Concludiamo con la 26, la Genova Gravellona Toce, dove tra Alessandria Sud e il nodo con la 21 verso Gravellona Toce ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria, e poi sul traforo del Monte Bianco, o meglio sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco, per entrare in Italia c'è coda, non abbiamo la stima di tempi di attesa. Viaggio Antonacci, Se io se lei, e poi torneremo in diretta su Isoradio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma, bravi, mai.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La voce graffiante di Rod Stewart, questa Baby Jane, la sua canzone L'Isola Radio Gold, che ha aperto la nuova ora qui su Rai Iso Radio, che ci ha trasportato indietro al 1983, mentre l'attualità recita 5 minuti dopo le 11, ancora sulle strade del mattino con Max Locafaro in questo momento al microfono, Patrizio Gotti alla parte tecnica che si alterna e si avvicenda con Alessio Caranzetti. Ci siete anche voi con i vostri messaggi al 348 103 1010 chiedendoci cosa stia accadendo sulla 1, per esempio tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Cos'è accaduto e cosa sta accadendo? C'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 459 e 900 in direzione sud. Si tratta di un mezzo fermo, un'auto ferma in prima corsia, sta provocando già coda di un chilometro con tendenza all'aumento. Mentre in merito a ciò che sta accadendo ed è avvenuto sulla Napoli Canosa, effettuiamo un collegamento straordinario con il responsabile ufficio traffico del sesto tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia, il dottor Leandro Zapparato. Dottor Zapparato, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dottore, aggiorniamo in tempo reale, perché noi di Rai Iso Radio siamo gli unici, attraverso anche i vostri esaustivi ed esaurienti interventi in diretta, possiamo davvero in tempo reale aggiornare i nostri ascoltatori qualora fossero in viaggio sulla 16. Prego, a lei la parola.
1: Sì, come credo avete già ampiamente detto, c'è stato un incidente stradale circa un'ora fa in A16, quindi sulla Napoli Canosa, esattamente nel tratto compreso tra Benevento ed Avellino Est in direzione Napoli, all'interno della galleria Montemiletto. C'è stato un maxi tamponamento tra tre mezzi pesanti, o meglio uno dei tre era in fermo in panne. Dopo qualche minuto, veramente quasi subito, ci sono stati due mezzi pesanti che lo hanno tamponato, e uno di questi si è purtroppo messo a portafoglio, quindi come diciamo noi nel gergo tecnico, quindi si è intraversato all'interno della galleria e quindi ha bloccato il traffico. Per effetto di questo blocco, attualmente è in atto un'uscita obbligatoria al casello di Benevento. Per chi da Bari è diretto verso Napoli, si utilizza l'uscita di Benevento, e poi subito dopo c'è il percorso alternativo che stiamo diramando attraverso tutti i canali radio, che prevede appunto l'utilizzo della strada nazionale delle Puglie, e per poi rientrare ad Avellino Est per un percorso comunque di circa 15 chilometri. Quindi questa è al momento la situazione. Presso il casello di Benevento c'è un'uscita obbligatoria, c'è al momento la formazione di una coda di 2 chilometri, e al momento nella galleria c'è un'attività da parte dei presidi sanitari e dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e del recupero dei mezzi. Quindi non appena la polizia stradale avrà anche completato le operazioni di rilievo, riteniamo di poter iniziare almeno a dare una corsia verso la direzione Napoli.
0: E quindi tornerà fruibile la Napoli Canosa. Intanto, dottor Zapparato, la ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Laddove dovesse essere necessario, torneremo ad approfittarne. Intanto, grazie e buon lavoro.
1: Buona giornata.
0: Grazie.

L'ISO novità di Cazzai, questa Animal su Isoradio. La condizione nel traffico sulla 1, qui c'è coda per traffico intenso tra il bivio con la 22 e Modena Nord verso Bologna, così come all'altezza di Milano Sud, sempre verso il capoluogo emiliano, anche qui coda per traffico intenso. Invece parliamo del tratto Orvieto-Attigliano verso Roma. Il veicolo che rimane ancora fermo al chilometro 459-900, si tratta di un'auto ferma in prima corsia, sta provocando coda di un chilometro. Ancora un veicolo fermo, ma siamo sulla, in questo caso, sulla diramazione Roma Sud, tra Monte Porzio Catone e Roma Sud, verso il grande raccordo anulare, al chilometro 14,700. Un camion fermo in terza corsia, quindi in posizione anche insidiosa, siate prudenti. La Bologna-Taranto, incidente accaduto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna al chilometro 27 e della carreggiata nord. Lì nei pressi, tra il bivio con il ramo Casalecchio e la Bologna-Padova, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria verso Livorno, tra Empoli ed Empoli Ovest, ma anche in direzione opposta non manca il traffico, con code a tratti tra la Strasigna e Firenze Scandicci. Della Napoli Canosa abbiamo ampiamente detto, anche attraverso il collegamento straordinario che abbiamo fatto con l'ingegnere, il dottor Zapparato di Autostrade per l'Italia, mentre sulla Venezia Trieste parliamo di tratti non gestiti da ASPI. Rallentamenti provocati da un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Ostino di Livenza verso Trieste. Sulla Bistiberina E45, parlando nello specifico di viabilità ordinaria, c'è un incidente accaduto 500 metri dopo San Sepolcro Nord in direzione della Viterbo-Terni.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Rai su Radio.

Lì sono novità di James Blunt. James Blunt, questa Tastes Like Summer su Iso Radio. Nuova notizia di incidente proviene dal raccordo Piacenza Sud sulla A21. Proprio all'entrata di Piacenza Sud sta interessando entrambe le direzioni, siate prudenti. Invece, in merito all'incidente accaduto sulla A14, quello avvenuto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna al chilometro 27 verso nord, sta provocando coda a partire dal chilometro 32. Siamo a un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Ricordiamo poi che comunque in direzione opposta verso sud tra Bologna San Lazzaro ed Imola comunque ci sono le code dovute al traffico intenso. Poi cos'altro ricordarvi? Sulla 10, sulla Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure, anche qui il traffico è intenso con relativi rallentamenti. Sulla 1, risolto, o meglio rimosso, il veicolo che rimaneva fermo in avaria verso Roma in direzione sud tra Orvieto e Attigliano, che però sta ancora provocando coda di un paio di chilometri. Sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti verso Livorno tra Empoli ed Empoli Ovest e code a tratti verso Firenze tra Lastrasigna e Firenze Scandicci. Ancora non è stato rimosso il mezzo fermo, questo camion fermo in terza corsia sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio, Catone e Roma Sud verso il grande raccordo anulare al chilometro 14.700. Lo ricordiamo, si tratta di un camion fermo in terza corsia. Diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia in merito a ciò che sta accadendo ed è avvenuto sulla A16, a beneficio di coloro che si fossero posti in collegamento con noi di Rai Iso Radio soltanto adesso. Sulla Napoli Canosa, tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, tratto chiuso a causa di un incidente che ha visto coinvolti tre camion all'altezza del chilometro 60 e 700 nella galleria Montemiletto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda e chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, dove tra l'altro ci sono 3 chilometri di coda, percorrere la strada statale 7 Appia, seguire le indicazioni per Prato la Serra e rientrare in autostrada ad Avellino Est. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Rai Iso Radio siamo gli unici a poterlo fare davvero in tempo reale, l'aggiornamento del traffico. Sulla Venezia-Trieste permangono i rallentamenti dovuti a un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste.

Tame Impala con Dracula su Rai Iso Radio. Sulla 2 del Mediterraneo ci sono code verso Fisciano provocate dall'incidente accaduto tra Ponte Cagnano e l'area di servizio Salerno. Invece sulla Venezia-Trieste code dovute al traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la 23, la Palma Nova Tarvisio, verso Trieste. Sulla 3... tra Angri Sud e Nocera Sud c'è coda per lavori, anche se a quanto pare il cantiere in quanto tale è stato rimosso e messo in sicurezza. E invece rallentamenti dovuti al traffico intenso ci sono ancora sulla 10, sì, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova. Questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto.

Gli appassionati di musica più attenti avranno riconosciuto questa Sexual Guarantee di Alcazar, il gruppo svedese dance, il gruppo dance svedese, che avevano ripreso, ancora sentiti in sottofondo, il sample di My Forbidden Lover degli Chic, e ne hanno fatto questo successo nel 2001, se non mi sbaglio, più o meno in quel periodo. E in effetti, dopo Crynet Discotheque, che aveva ripreso a sua volta un successo di Sheila B. and the Bushmen, e invece in questo caso My Forbidden Lover degli Chic. Questa è la nostra musica che vi fa compagnia durante il vostro viaggio, o se doveste essere fermi, impegnati nelle più disparate attività. A coloro invece che stanno viaggiando sulla Bologna-Taranto raccomandiamo la prudenza. Perché? Perché c'è del fumo sprigionato da un veicolo in fiamme che rimane tra Grotta a Mare e Val di Brata. Il mezzo è fermo al chilometro 312, la coda stimata già a partire dal chilometro 308, ma il fumo sta invadendo entrambe le carreggiate tra San Benedetto del Tronto e Val di Brata. A questo punto sapete bene, bisogna moderare la velocità e soprattutto mantenere un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede, perché il fumo va a compromettere del tutto, o magari anche soltanto a ridurre, la visibilità, quindi siate prudenti. Invece, sulla 1 tra Anagni e Colleferro verso Roma c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 602 della carreggiata nord. Si tratta di un'auto ferma in terza corsia. Data l'insidia, ribadiamo, Anagni-Colleferro. Questo è il tratto della 1 verso Roma, con il veicolo fermo al chilometro 602, l'auto ferma in terza corsia. Notizia di incidente proviene, ed è una novità questa, dalla Bologna-Taranto. Tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 verso la Milano-Napoli, al chilometro 1.400 è accaduto un incidente. Al momento sembrerebbe senza ripercussioni sulla viabilità. Invece ve ne sono ancora in direzione nord tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, è provocata dall'incidente accaduto al chilometro 27. E la coda è stimata a partire dal chilometro 32, si è trattato del tamponamento tra tre auto e c'è una coda di un chilometro con tendenza all'aumento. Ribadiamo ciò che è avvenuto e sta accadendo sulla A16, la Napoli-Canosa, lo ricordiamo, l'abbiamo ampiamente fatto nel corso della mattinata, ma continueremo a farlo laddove dovesse essere disponibile o comunque necessario, anche interfacciandoci con gli operatori del centro multimediale di Via Bergamini qui a Roma. Laddove dovesse essere necessario effettueremo un nuovo collegamento straordinario, perché sulla Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, tratto chiuso a causa di questo incidente che ha visto coinvolti tre camion all'interno della galleria Montemiletto al chilometro 60 e 700. All'interno del tratto chiuso il traffico è ancora bloccato con un chilometro di coda. Veniamo ai percorsi alternativi indicati da Autostrade per l'Italia. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, dove tra l'altro ci sono 3 chilometri di coda, percorrere l'Appia, la strada statale 7, seguire le indicazioni per Prato la Serra e rientrare in autostrada ad Avellino Est. Questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto. Invece, dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ribadiamo che ci sono le code sulla 2 del Mediterraneo provocate dall'incidente accaduto tra Ponte Cagnano e l'area di servizio Salerno verso Fisciano, e sulla Venezia Trieste le code dovute al traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la Palmanova Tarvisio. Siamo stati nel passato, sia pure recente, con Sexual Guarantee degli Alcazar del 2001. Questa invece che vi trasmettiamo adesso e vi mandiamo in onda adesso è una ISO novità della nostra Laura Pausini, che è andata a riprendere un successo di RAF del 1991, tra l'altro RAF di cui lei non ha mai nascosto, insomma, di essere accanita fan, e ha recuperato questo brano proprio per farne l'uscita del nuovo singolo, tra l'altro presentato anche in anteprima qualche giorno fa durante il live che si è svolto a Ravenna per i fan club, per coloro che fanno parte del Laura Pausini Official Fan Club. C'è stato a Ravenna questo concerto, una parte dello spettacolo, perché tra poco riparte il tour Io Canto World Tour 2026-2027 e ripartirà anche in Italia da ottobre. Ma fatto sta che ci sarà un prossimo appuntamento, un primo prossimo appuntamento domenica prossima, perché sarà la protagonista musicale del Gran Premio di Formula 1 di Monza per quella che sarà la sua prima esibizione live dopo il tour americano e la partecipazione ai mondiali americani che ci sono stati quest'estate, mondiali di calcio, e presenterà proprio questa novità. Sali su, Patrizio, sali su, che ci piace la musica bella presente. Laura Pausini, che ha recuperato il successo di RAF, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa è Raizo Radio. Che

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

La sezione Fiati e la tromba, pensate, del maestro Demo Morselli, che partecipò proprio a questo brano, Le cose in comune di Daniele Silvestri. Poco meno di 5 minuti a mezzogiorno, tra poco ci sarà l'appuntamento con il GR1 e a seguire è già pronta Maria Cristina Manca, alla quale sto per lasciare la postazione e il microfono. Prima però devo aggiornarvi in merito a ciò che sta accadendo in questo momento sulla nostra rete viaria. Ripartiamo dalla 1 con le code sul tratto toscano dell'autosole tra il bivio con Planare e Firenze Nord, a 11 la variante di Valico verso Bologna, mentre sulla 10 è ancora attiva la notizia del veicolo fermo in avaria tra Genova Peglia e Genova Pra verso Ventimiglia al chilometro 7500. Si tratta di un camion fermo in avaria in prima corsia e sta provocando coda già di un chilometro a partire dal chilometro 2300. Altra notizia di incidente proviene dalla Bologna Padova all'altezza di Po Ovest verso Bologna. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre nel caso di quello avvenuto sulla A14, questo tamponamento tra tre auto, tra la seconda e la terza corsia, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo emiliano, sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento. L'incidente è accaduto al chilometro 27, la coda è stimata già a partire dal chilometro 32. Invece, traffico bloccato sulla A14 a causa del veicolo in fiamme che brucia sulla carreggiata sud dal chilometro 311 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, e c'è coda provocata dal medesimo a partire dal chilometro 307. Siate prudenti a questo punto in entrambe le direzioni nel tratto in questione, Grottammare e San Benedetto del Tronto, perché il fumo sprigionato dal veicolo in fiamme potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Vi lascio con The Bausa, con Lose Myself, la ISO novità, e poi ci sarà il GR1 di mezzogiorno, a seguire Maria Cristina Manca. Grazie a Patrizio Gotti insieme ad Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Questo è Rai Iso Radio, buon viaggio da Max Locafaro, la Rai che viaggia con voi, non io, Rai Iso Radio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: GR1.
1: Buongiorno da Alice Andreoli. Il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. La procura di Firenze ha ricostruito le ultime ore della donna lanciata dal viadotto dall'ex compagno.
2: La aspettava nascosto nel suo garage. Appena Lorena Isceri, 45 anni, è rientrata a casa a Firenze, Federico Bella, 36 anni, l'ha aggredita. Per lui, alto, allenato, è stato facile legarla e rinchiuderla nel bagagliaio del SUV della donna. Poi la corsa fino all'autostrada A1. Lorena, intanto, chiusa al buio, si riprende, riesce a recuperare dalla borsa accanto a lei il cellulare e chiama il 112, ma quando lui sente la sua voce dal baule della macchina, si ferma, scende, la prende e al cavalcavia in prossimità di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Bella col suo cellulare scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. Dopo si getta anche lui di sotto. Gli inquirenti adesso stanno indagando sul passato della coppia. Non c'erano mai state denunce per violenze. Quel che è certo è che lui non avesse accettato la fine della loro relazione, avvenuta circa un mese fa, dopo 2 anni di legame. Simona Decina, GR1.
1: I corpi di 2 uomini sono stati trovati questa mattina nei pressi di una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Al momento l'ipotesi al vaglio degli investigatori è che le vittime siano rimaste uccise durante un'esplosione mentre preparavano un ordigno artigianale per assaltare gli sportelli bancomat. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Nelle vicinanze sarebbe stata rinvenuta un'auto che risulta rubata. Il forum Ambrosetti a Cernobbio si apre con un messaggio del capo dello Stato. Indiscutibili successi dell'Unione Europea, sottolinea Sergio Mattarella. L'UE costituisce la manifestazione più eclatante di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffuse a un gruppo di Stati che si sono combattuti per secoli, ha spiegato il capo dello Stato, che poi ha evidenziato come sia preoccupante il ritorno delle politiche di potenza. La guerra in Ucraina, ancora attacchi russi, ma si riaffacciano speranze di trattative.
3: È attesa per domani la missione degli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a Mosca. Dopodomani 2 mediatori saranno invece a Kiev. Mentre si è consumata l'ennesima notte di attacchi russi con morti a Dnipro e a Odessa, si delineano spiragli di trattative. A parlarne il presidente Putin, che ha però messo in guardia Zelensky dal lanciare nuovi droni nei cieli russi. Putin ha dato l'operato del leader della Casa Bianca definendolo costruttivo, e proprio Trump ha fatto sapere che potrebbe chiedere agli europei rimborsi per gli aiuti militari inviati all'Ucraina dall'ex presidente Biden, a cui non ha risparmiato critiche. Tra Russia ed Europa le relazioni restano tese sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e le accuse di Berlino sulle responsabilità di Mosca ai ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia da Weimar, dove si sono incontrati ieri, hanno ribadito la linea della fermezza con la Russia, che continua a negare qualunque coinvolgimento nella guerra ibrida in Europa. Claudia Stamerra, GR1.
1: Servizi segreti al lavoro per tutelare il voto dopo le allerte sulle possibili ingerenze russe. Il tema di proteggere il processo elettorale riguarda non solo l'Italia, ma tutti i paesi che tra quest'anno e il 2027 andranno al voto, ha detto Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, Dipartimento di Informazione e Sicurezza, assicurando che sono state messe in campo misure specifiche per tutelare la libertà del processo democratico di voto, misure pianificate in accordo con il Copasir. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica, un dato che raccolgo con gratitudine e responsabilità, scrive sui social la Premier, che sottolinea poi come la stabilità non sia un record da esibire, ma la condizione per programmare. La Presidente del Consiglio quindi spiega di aver lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. Caro carburanti, nonostante il taglio delle accise sul gasolio, prorogato per ora fino a domani, i prezzi rimangono sopra i 2 euro al litro. Il costo del carburante pesa non solo sui bilanci delle famiglie, ma anche su quello delle compagnie aeree. Ryanair ha annunciato una riduzione della programmazione invernale di circa 10.000 voli, avvertendo che se i prezzi del carburante resteranno elevati anche nei prossimi mesi, potrebbero aumentare in modo significativo le tariffe dei collegamenti europei a corto raggio. In Nepal è salito a 1.287 il numero dei morti nella violenta inondazione che ha colpito il 26 agosto l'area al confine con il Tibet cinese. Oltre 5.000 le persone ancora disperse, sempre più grave l'emergenza umanitaria tra rischi di epidemie e carenza di acqua. Le famiglie sfollate sono più di 2.000, ma dai soccorsi arrivano anche barlumi di speranza. Sono stati estratti vivi 2 operai intrappolati in un tunnel. Sentiamo il corrispondente da Pechino.
0: Un salvataggio che sa di miracoloso se si pensa che è stato compiuto a 9 giorni dall'alluvione che ha devastato le valli tra Cina e Nepal. Sono stati affidati alle cure dei sanitari gli operai estratti vivi dal fango. L'operazione è avvenuta nel tunnel di una delle centrali idroelettriche, la Trishul 3A, invaso da fango e detriti, ed è stata confermata dal Ministero dell'Energia di Kathmandu. Circa 900 operai risultano dispersi nei 12 impianti idroelettrici, in servizio o in costruzione, lungo i fiumi himalayani del Nepal. E si ritiene che circa 500 lavoratori siano intrappolati nelle gallerie in seguito alle inondazioni dei giorni scorsi. Alle operazioni di soccorso, condotte anche con droni dotati di termocamera, partecipano squadre provenienti da India, Cina e Corea del Sud. Il successo di oggi sprona i soccorritori a continuare nei loro sforzi, nella speranza che altri operai si siano rifugiati sottoterra in zone di emergenza. Da Pechino nello Porto GR1.
1: Calcio, terza giornata di Serie A con la sfida tra Genoa e Como.
4: Siamo soltanto al terzo weekend di Serie A, ma potrebbe essere comunque un turno chiarificatore sulle reali ambizioni delle big del campionato. Si comincia stasera con la sfida tra un Genoa a 0 punti e il Como, atteso in settimana dallo storico esordio in Champions. Tra sabato e domenica il clou della giornata con la sfida tra Inter e Napoli, prima e seconda della stagione scorsa, quella tra Gasperini e Sarri, ovvero Roma-Atalanta, per finire con un grande classico del nostro calcio come Juventus-Milan. Tutte gare difficili pronosticabili che mettono una di fronte all'altra squadre impegnate in Europa e reduci da un'estate di mercato portato avanti con filosofie molto diverse. Le prime due uscite hanno confermato la solidità di un Inter favorita numero uno per lo scudetto. Non si può dire lo stesso del Napoli, che Allegri in panchina a parte è rimasto immutato. Decisamente modificate le rose di Juventus e Milan, che hanno badato soprattutto a rinforzare difesa e attacco. E poi c'è la Roma, che con Malen e Dybala può stupire ancora, ma l'Atalanta non è certo un avversario morbido. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, ora c'è l'informazione regionale.
5: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

con le sonorità eleganti e inconfondibili di Patrice Rushen. Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80, Forget Me Not, uscita nel 1982, è diventato un classico senza tempo grazie al suo groove irresistibile, talmente iconico che è stato ripreso da artisti diversissimi, da George Michael in Fast Love a Will Smith con Man in Black. E questo per iniziare la nostra diretta dopo Max Locafaro, Maria Cristina Manca, con voi sino alle ore 15, con me c'è Alessio Caranzetti alla parte tecnica, alla messa in onda in questo venerdì 4 settembre 2026 di traffico intenso, perché tanti approfitteranno proprio di questo protrarsi della stagione estiva, perché insomma le temperature sono ancora piacevoli, anche un po' meno per alcuni versi, ma insomma tanti di voi approfitteranno proprio di questo bel tempo, per quelli che sono rientrati, per ripartire e fare magari un weekend fuori. E poi invece magari ci saranno poi i rientri di chi avrà protratto le proprie vacanze fino al weekend, perché poi insomma sappiamo un'altra settimana sarà sicuramente ancora di bel tempo, ma poi c'è l'inizio delle scuole, quindi tanti rientreranno anche per le attività scolastiche dei propri figli. Allora, le 12 e 13 minuti sono tantissime, anche Max mi ha già ragguagliato su quella che è la situazione in strada, e devo dire ripartirei proprio dalla situazione delicata che riguarda la Napoli-Canosa. Tra Benevento ed Avellino Est in direzione Napoli è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra tre mezzi pesanti avvenuto all'altezza del chilometro 60 e 700 nella galleria Montemiletto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, dove si segnalano peraltro 5 km di coda, percorrere la statale 7 Appia, seguire le indicazioni per Prato La Serra e rientrare in autostrada ad Avellino S. Naturalmente sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Ma non è l'unica difficoltà per i nostri amici in viaggio, perché ne abbiamo ben due delicate che interessano anche l'autostrada A14. Nel tratto bolognese un incidente al chilometro 27, un tamponamento tra tre autovetture in seconda e terza corsia, e siamo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna. La coda ha raggiunto, pensate, i 7 km ed è ancora una coda in aumento. Altra situazione riguarda il tratto della 14, Grottamare San Benedetto del Tronto verso sud Pescara. Qui un veicolo in fiamme segnalato al 311 sta provocando una coda di 3 km. Grottamare San Benedetto del Tronto direzione sud Pescara, quindi attenzione a quest'altra situazione difficile. Noi tra poco, dopo il prossimo spazio musicale, ci ritroveremo per aggiornare tante altre segnalazioni. Arriva Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

Le 12:21 minuti. Intanto ci chiedete in molti la situazione della Napoli Canosa, quando si sblocca, se si sa qualcosa, ed è Paolo che ha scritto al 348 103 1010, ma nel frattempo noi aggiorneremo attraverso Autostrade per l'Italia, visto che, considerato che già Max Locafaro ha effettuato un collegamento intorno alle 11, tra poco verificheremo anche questa situazione. Nel frattempo in A14 sono 8 chilometri Castel San Pietro Bologna San Lazzaro verso Bologna per l'incidente al chilometro 27, che ricordiamo vede coinvolte 3 auto in un tamponamento.

0: Ore 12 e 30.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La novità è quella di Napoleone Cucumeri su Raiso Radio, le 12:33 minuti, destinazione estate, con Maria Cristina Manca e Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Intanto attenzione a un nuovo incidente sulla Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Bivia 17 verso il capoluogo ligure, segnalato ora al chilometro 0 e 400, risolto quello in A1 tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma. Ma adesso ci soffermiamo su queste lunghe code che interessano l'autostrada A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Siamo in carreggiata nord e lo facciamo con l'ingegner Maurizio Nardozza, responsabile ufficio traffico del tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Ingegnere, benvenuto su Raiso Radio, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, parlavamo proprio poco fa di questi incidenti estivi, come li ha chiamati lei, insomma.
1: Esatto, e rappresentavo tutto il mio rammarico perché nonostante tutte le volte che ripetiamo di prestare massima attenzione e prudenza, siamo in un periodo di controesodo in un tratto interessato da traffico molto intenso, e nonostante tutto quest'estate, come d'altronde tutte le altre estati, siamo funestati da questi incidenti estivi, che sono quei micro tamponamenti che avvengono per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, della distrazione, della velocità. Infatti abbiamo incidenti che avvengono sempre in corsia di sorpasso, dove le vetture vanno un po' più forte e quindi sono attaccate alla vettura che precede, in caso di frenate non hanno lo spazio e il tempo per farlo, e quindi abbiamo tre vetture tamponate in sorpasso al chilometro 27 nord della 14 in direzione Bologna. Siamo nel tratto tra Castel San Pietro e San Lazzaro. Chiaramente i disagi, sia per gli utenti coinvolti nell'incidente che per tutti quelli che stanno transitando, abbiamo 8 chilometri di coda con circa 40 minuti in più rispetto al normale per percorrere il tratto, che chiaramente in una situazione con le temperature elevate di quest'estate, certo, di estremo disagio per tutti. I 4 feriti, oltretutto abbiamo anche 4 feriti fortunatamente lievi, tra cui un bambino, già soccorsi dal 118 e portati in ospedale. C'è da rimuovere le vetture e purtroppo c'è da fare i rilievi da parte della polizia, che anche in presenza di feriti dovrà fare tutti i rilievi del caso. Consigliamo per questo incidente l'uscita di Castel San Pietro, dove si sta già formando coda, da qui poter percorrere per arrivare a Bologna e riprendere l'autostrada a San Lazzaro. Consigliamo quindi l'uscita di Castel San Pietro, la via Emilia, sì, strada statale 9, o gli stradelli, o gli stradelli guelfi, per poter evitare queste lunghe code. Raccomandiamo anche la massima prudenza, lo facciamo sperando che qualcuno ne tenga conto.
0: Ingegnere, ma mi scusi, sono strade percorribili anche per i mezzi pesanti? Questa strada, diciamo,
1: entrambe percorribili per i mezzi, anche per i mezzi pesanti, sì.
0: Bene. Va bene.
1: Raccomandavo quindi anche la carreggiata opposta, dove abbiamo code a tratti, perché siamo comunque in approccio ad un weekend ancora caldo,
0: estivo,
1: quindi ancora,
0: certo,
1: con spostamenti importanti, quindi abbiamo coda anche in sud per traffico, ma aggravata dai curiosi che rallentano in prossimità dell'incidente. Quindi massima anche attenzione anche in carreggiata sud tra San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona.
0: Grazie, è stato come sempre ingegnere Nardozza, visto lo conosciamo da svariati anni, ingegnere Nardozza, sappiamo quanto è preciso lei. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a lei, a risentirci.

0: abbiamo parlato d'amore con Saif, Parlar d'amore, questo è il brano che abbiamo ascoltato, la novità su Raiso Radio. Intanto è risolto l'incidente che era indicato sull'autostrada del Mediterraneo, aveva delle ripercussioni con code tra Ponte Cagnano e l'area di servizio Salerno verso nord, verso Fisciano. Torniamo in A4 Venezia Trieste, abbiamo code per il traffico tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova Tarvisio verso Trieste, anche nella direzione opposta verso Venezia abbiamo code per il traffico tra il bivio con la Porto Gruaro Pordenone, l'autostrada 28 e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Brescia, qui le code a tratti tra Manerbio e Pontevico Robecco in direzione Torino per la presenza di un cantiere di lavori, e poi ci spostiamo in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania, dove per un incendio la circolazione è rallentata all'altezza di Villa Abate direzione Palermo. Tutte le altre informazioni, e sono davvero tante, con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete con alcuni particolari disagi. Partiamo dalla notizia principale sull'A16 Napoli-Canosa, dove a seguito di un incidente in galleria tra due mezzi pesanti è stata disposta la chiusura del tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, con il traffico bloccato all'interno del tratto chiuso. Inoltre, per la chiusura del tratto si sono formati 6 km di coda tra Grotta Minarda e Benevento, sempre nella stessa direzione, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. A chi viaggia in direzione del capoluogo campano dopo l'uscita obbligatoria presso la stazione di Benevento dovrà percorrere la strada statale 7 Appia e rientrare in autostrada presso la stazione di Avellino Est. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui a seguito di un incidente si sono formati 9 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, e il traffico che attualmente scorre su una sola corsia e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. A chi viaggia verso Bologna in questo caso si consiglia di uscire presso la stazione di Castel San Pietro e rientrare in autostrada presso la stazione di Bologna San Lazzaro. Sempre sulla A14 segnaliamo, a causa di un mezzo in avaria, 4 km di coda tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara e tempi di percorrenza di 25 minuti. Per il traffico intenso invece si segnalano code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna e tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Code anche sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Milano e tempi di 25 minuti, e sulla A14 Bologna-Taranto in colonnamenti tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona e tempi di circa 35 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.

Questa era Neck con questa ballata intensa e lo abbiamo ritrovato qui su Raiso Radio, destinazione estate, musica, news di infomobilità. Io riparto dalla importante notizia, che è quella che riguarda queste lunghe code che interessano il tratto della 14, ricordiamo Imola, Bologna, San Lazzaro verso Bologna, carreggiata nord, 9 km questa è la coda. Scusate. Però la buona notizia è che l'incidente è risolto, quindi restano comunque questi 9 km tra Imola e Bologna San Lazzaro in direzione nord Bologna. Cambia qualcosa anche nel tratto Grotta Mare San Benedetto del Tronto verso sud Pescara, qui abbiamo una coda di 4 km, quindi è in aumento per il veicolo in fiamme segnalato al chilometro 311. Non cambia invece lì la situazione della 16, sempre chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli per l'incidente tra tre camion avvenuto all'altezza del chilometro 60 e 700 all'interno della galleria Monte Mileto. All'interno il traffico è bloccato, è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, dove si segnalano 5 km di coda, percorrere la statale 7 Appia, seguire le indicazioni per Prato La Serra e rientrare in autostrada ad Avellino Est. Tra poco i titoli del giornale radio. Noi ci ritroviamo subito dopo.

0: 13.
1: GR1.
2: L'aggressione, la fuga, l'orrore. Lorena Isceri, uccisa dall'ex, era riuscita a chiedere aiuto prima di essere lanciata dal cavalcavia sulla A1. Lui si è buttato giù all'arrivo della polizia. Record di durata del governo, il più longevo della storia della Repubblica. Giorgia Meloni, stabilità condizione per mantenere gli impegni e farsi rispettare. Le opposizioni replicano, 4 anni buttati.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Con queste sonorità senza tempo abbiamo riascoltato Peter Frampton con Show Me The Way, un invito intenso a trovare la direzione giusta, quella che magari adesso avete preso voi che vi trovate sulla nostra rete viaria in viaggio, in transito verso sicuramente luoghi di vacanza, visto e considerato che abbiamo comunque bel tempo anche questo fine settimana. E allora ritorniamo in autostrada, intanto diamo un'occhiata ripartendo dal nord, le code segnalate in A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, attenzione poi alle attese in coda al traforo del Monte Bianco per chi viaggia verso l'Italia dalla Francia, l'attesa in coda è valutata ora circa 45 minuti. Si rallenta sulla Milano-Laghi tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione nord verso Varese, le operazioni doganali alla frontiera sulla frontiera elvetica, siamo sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per operazioni doganali. Traffico intenso e code anche sulla Genova Ventimiglia tra il bivio con la 26 Trafori e Genova Pegli verso Genova. Sulla 12 tra Genova Est e Recco verso Livorno si rallenta per il traffico. In A14 torniamo anche alla carreggiata sud, quella che viaggia verso la Riviera. Tra Bologna Fiera ed Imola abbiamo code a tratti, mentre la situazione lentamente va migliorando nella carreggiata nord, dove l'incidente di cui vi abbiamo parlato in precedenza con i 3 veicoli coinvolti al chilometro 27 è risolto. Rimane questa lunga coda di 7 km in diminuzione tra Imola e Bologna San Lazzaro, direzione nord verso Bologna. Cioè continua ad essere segnalato per chi viaggia verso Bologna il consiglio di uscire ad Imola per correre la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada Bologna San Lazzaro. E poi ci spostiamo nuovamente sulla A1 tra Firenze Nord e il B1 variante di Valico, direzione nord Bologna. Abbiamo code per il traffico, un incidente ora tra Incisa Reggello e Firenze Sud, direzione nord Firenze, 1 km di coda in aumento per questo incidente che è avvenuto da poco al 312 e 500. Non abbiamo infatti ancora i dettagli che lo riguardano. Altro incidente da poco prima delle 13, prima dei titoli del giornale radio, avvenuto tra il nodo A1-24 Roma Teramo, siamo sempre in A1 naturalmente, e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Napoli, incidente al 576. Ce n'è uno anche segnalato da qualche minuto sulla direttissima, la variante di Valico, tra il bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, incidente al chilometro 16 e 300. Torniamo nel tratto della 14, dove viene ancora segnalato il veicolo in fiamme al chilometro 311, 4 km di coda tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione sud Pescara. Torniamo in A16, la notizia poi più importante, lo sappiamo, lo ripetiamo ancora, magari lo raccontiamo a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto da poco, tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, tratto chiuso per un incidente con 3 camion coinvolti all'altezza del chilometro 6700 nella galleria Montemiletto. All'interno del tratto chiuso il traffico resta bloccato, è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, dove si segnalano 5 km di coda, percorrere la statale 7 Appia e seguire le indicazioni per Prato La Serra e rientrare in autostrada ad Avellino Est.

Daniele Bersani, che vita, 13 e 18 minuti, destinazione estate qui su Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio da queste perché abbiamo qualche buona notizia da diffondere, come ad esempio l'incidente in A14 risolto, lo sapevamo, adesso la coda non è più, insomma c'era una coda lunga di 7-8 chilometri che non è più presente, per fortuna. Abbiamo solo code a tratti, naturalmente il traffico è intenso in direzione nord tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Abbiamo code a tratti, code a tratti che troviamo anche sulla carreggiata opposta, nella carreggiata sud tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. Anche qui abbiamo code per il traffico. Ci spostiamo sempre in un altro tratto della 14, dove abbiamo questo mezzo in avaria che tra l'altro è segnalato in fiamme, e la coda ha raggiunto i 4 chilometri. Il mezzo al chilometro 311, 4 chilometri tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione sud verso Pescara. Torniamo sulla Napoli-Canosa, dove abbiamo la nota, credo che deve essere ancora aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, ma mi sembra di capire che il traffico non è più bloccato. Comunque il tratto resta chiuso, quello tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, tratto chiuso per l'incidente, ricordo, con due camion e un furgone, avvenuto all'altezza del chilometro 60 e 700 nella galleria Montemiletto. All'interno del tratto chiuso il traffico, la nota parla del blocco, ma credo che sia stato sbloccato. Inoltre, per il tratto chiuso si sono formati 6 km di coda a partire da Grotta Minarda. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, percorrere la statale 7 Appia, seguire le indicazioni per Prato La Serra e rientrare in autostrada da Avellino Est. Questo è l'aggiornamento che riguarda quest'altro tratto, appunto, autostradale interessato da questa mattina da disagi. Infatti vedo che Autostrada adesso ha chiuso la nota, quindi adesso risulta l'incidente con il traffico congestionato e queste code di 6 km Grotta Minarda Benevento. Credo che il tratto, vediamo un po' se è stato riaperto. Riaperto, sì. Tratto riaperto, quindi tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, tratto di nuovo percorribile. Restano questi 6 km di coda che adesso sono in diminuzione tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli.

E questa è una novità che arriva con il sound inconfondibile dei Jungle Sunshine, un brano dal ritmo elegante, coinvolgente, perfetto per lasciarsi trasportare dalle atmosfere soul e funky che da sempre caratterizzano il duo britannico. E queste sono le novità su Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità, destinazione estate, tanti di voi in ascolto. Vedo Luigino, lo saluto, buon venerdì pomeriggio, 32 gradi sole, traffico nella norma, ci fa sapere il nostro amico Claudio. Buon lavoro Maria Cristina, in piacevole ascolto, il relax sul mio divano dopo aver pranzato. E poi Sergio dice: ma risolto Castel San Pietro, ma in realtà siamo fermi. Beh, ci vuole un po' di tempo Sergio, perché la coda aveva raggiunto, insomma, è ancora presente peraltro, dunque Castel San Pietro abbiamo code adesso a tratti, in realtà aveva raggiunto i 9 km la coda nel tratto bolognese della 14, quindi rimangono queste code tra Imola e Bologna San Lazzaro in direzione nord Bologna. Naturalmente abbiamo anche le code per chi viaggia verso la Riviera e quindi in direzione sud, anche qui tra Bologna Fiera e Imola. Diamo un'occhiata poi alle, se ne ricordiamo intanto la 16 Napoli Canosa, abbiamo già detto che il tratto è stato riaperto tra Grotta Minarda e Benevento, di nuovo percorribile verso Napoli, ci sono 6 km di coda, il traffico è congestionato comunque e il tratto è appena stato riaperto, la coda comunque è ora in diminuzione per l'incidente, ricordiamo, sulla Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, un incidente che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti ed un furgone all'interno di una galleria. Diamo un'occhiata all'autostrada del Sole, dove per lavori fino alle 18 di questo pomeriggio è chiusa la panoramica tra Pian del Voglio e il bivio per la direttissima fino alle 18 appunto di oggi 4 settembre. In alternativa, chi da Bologna diretto verso Firenze può percorrere naturalmente la direttissima. Risolto l'incidente in autosole incisa Reggello Firenze Sud verso Firenze, si era formata però una coda di 3 km, ora è segnalata per un mezzo in panne al chilometro 312 e 500, probabilmente è il mezzo che era rimasto coinvolto in questo incidente. È ancora attiva invece la segnalazione che riguarda il tratto della 1 tra il nodo 1 a 24 Roma Teramo e bivio 1 diramazione Roma Sud verso Napoli, incidente al 576, non ha effetti però in questo caso sulla viabilità. Diamo un'occhiata anche al tratto toscano dell'autosole, le code sono segnalate a tratti verso Bologna tra Firenze Nord e bivio 1 variante di Valico, abbiamo ancora le code in A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, c'è un incidente però segnalato ora tra Sesto San Giovanni e bivio A4 tangenziale nord di Milano verso Brescia, incidente tra il 136 500 e il 137, appena avvenuto, non ha effetti sulla viabilità.

buone estate, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca, con me Patrizio Gotti alla parte tecnica, la messa in onda. Aumenta la coda in A14 dove c'è questo veicolo, c'era il veicolo in fiamme, adesso è stato spento, quindi la coda rimane per il mezz'ora segnalato lì in avaria, in panne tra Grotta Minarda e Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto verso sud Pescara. Sono 5 km di coda che vengono segnalati in questo tratto della A14. Ricordiamo, il traffico è molto intenso nel nodo bolognese, sia in direzione nord tra Imola e Bologna San Lazzaro, sia in sud tra Bologna Fiera ed Imola. Abbiamo le code ora anche sulla Genova Ventimiglia tra il bivio con la 26 tra Trafori ed Arenzano verso la Francia. Continuano ad essere segnalate code anche alla frontiera elvetica sulla Nalinate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. C'è un mezzo in avaria che sta provocando rallentamenti anche sulla Milano Laghi tra Castellanza e Bussarsizio in direzione nord verso Varese. Ricordiamo ancora le code presenti in A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Code anche segnalate per un mezzo che era rimasto coinvolto in un incidente poi risolto in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Nord Firenze. Sono 4 i chilometri di coda in aumento per questo mezzo ancora segnalato fermo al chilometro 312 e 500.

Another insieme ad Emily Warren con questa Silver Lines, un brano raffinato dal ritmo coinvolgente, dalla voce inconfondibile di Emily Warren, perfetto proprio per continuare il nostro viaggio in musica. Allora, torniamo in strada per qualche aggiornamento anche dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Abbiamo anche la Brennero-Modena che vede code ora, l'autostrada 22, code per il traffico tra Carpi e l'allacciamento con l'autostrada del Sole in direzione Modena. Ci spostiamo sulla Parma-La Spezia, l'autostrada 15, qui per un incidente, ora vengono segnalate code di un chilometro tra Pontremoli ed Aulla in direzione La Spezia. Torniamo ai 4 km in autosole nel tratto toscano Incisa Reggello Firenze Sud verso Nord Firenze, 4 km per questo mezzo in avaria segnalato al chilometro 312 e 500. Abbiamo ancora la segnalazione di incidente sulla direttissima. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture in un tamponamento tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso sud Firenze, incidente al chilometro 16 e 400. Rinnovo ancora l'invito alla prudenza per quello in autosole nel tratto nodo A1 a 24 Roma Teramo e Bivia 1 diramazione Roma Sud verso Napoli, carreggiata sud. Il 576 è il chilometro dell'incidente. Allora, ci spostiamo nuovamente in A14, abbiamo questi 5 km in direzione sud Pescara per un mezzo in avaria ora segnalato al chilometro 311, lo ricordiamo, era un mezzo che tra l'altro era in fiamme, quindi 5 km tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto direzione sud Pescara, adesso si è formata un'altra coda per un altro mezzo fermo al chilometro 300, un chilometro tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione nord Ancona, attenzione perché il mezzo fermo si trova al 300 come chilometrica, ma in prima corsia all'interno di una galleria, quindi molta prudenza. In avvicinamento torniamo a dare un'occhiata al traforo del Monte Bianco, dove non cambia l'attesa in coda, è sempre valutata a 45 minuti, quindi per chi dal versante francese viaggia verso l'Italia.

Questa novità dal sound super contemporaneo, abbiamo ascoltato Barry Can't Swim, ovvero il produttore DJ scozzese Joshua Maney con Dance Dance Dance su Raiso Radio, destinazione estate, musica, news ed infomobilità. 13:50 minuti, noi torniamo un po' alle notizie di viabilità, di infomobilità, diamo un'occhiata perché tante si sono chiuse, devo dire, ma tante sono ancora attive. Do uno sguardo alla 10, dove terminano le code tra il bivio con la 26 Trafori ed Arenzano verso Ventimiglia. La circolazione qui è tornata regolare. Gli ultimi aggiornamenti ci portano sulla tangenziale di Napoli, dove adesso la circolazione è rallentata tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Viene rilanciata l'informazione della direttissima, che praticamente ci parla di un incidente al chilometro 16.400 con due vetture coinvolte in un tamponamento. Bivia 1 variante di valico, Badia verso Firenze. Si rallenta ora nel tratto Calenzano, Bivia 1 variante di valico in direzione nord verso Bologna. Parliamo di traffico intenso. E ricordiamo un chilometro la coda in A14, Grotta a Mare Pedaso verso nord Ancona, per questo mezzo in avaria segnalato al chilometro 300 ed è tra l'altro in prima corsia all'interno di una galleria. Diamo un'occhiata poi alle percorrenze della 14, oltre a ricordarvi che c'è questa lunga coda di 5 km per il mezzo fermo al 311, Grotta Mare San Benedetto del Tronto verso sud Pescara. Ce n'è sicuramente un'altra coda che si è formata per questo mezzo in prima corsia in galleria, Grotta Mare Pedaso verso nord Ancona. Ricordiamo comunque traffico molto intenso in direzione sud verso la Riviera tra Castel San Pietro ed Imola, code anche a tratti tra Imola e il bivio 14A1 in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Sempre 6 km di coda, anche se in diminuzione. Sappiamo che c'è stato un incidente questa mattina con tre mezzi pesanti coinvolti tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli. Rimane questa lunga coda ancora di 6 km per il traffico che risulta congestionato. Congestionato non è, ma qui invece sulla 23, la Palmanova Tarvisio, abbiamo 4 km di coda ad Ugovizza in direzione nord verso Tarvisio. Dunque abbiamo poi notizie anche dalla Firenze Pisa Livorno, dove la circolazione è rallentata, Scandicci, Firenze Scandicci verso il capoluogo toscano. Siamo sulla strada di grande comunicazione, adesso arriva Fulminacci.

13:58, quasi 59, devo dire. Siete in viaggio, destinazione estate, Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 15, con me Patrizio Gotti alla parte tecnica, alla messa in onda. 348 103 10 10, andiamo a salutare un po' di amici intanto. Claudio, poi ancora Maria Grazia ci fa sapere che è sulla Brennero-Modena, il traffico dice che è fermo, ma noi lo andiamo a controllare subito, Maria Grazia, perché sulla Brennero-Modena abbiamo qualche notizia, ma in particolar modo sulla carreggiata sud. Infatti abbiamo questi 4 km per il traffico tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole, e poi ancora rallentamenti tra Trento Sud ed Affi, sempre direzione sud. Ancora messaggi e saluti, vediamo un po' chi ci saluta. Massimo, lo salutiamo. Poi carissima Maria Cristina, meno male che l'estate tra poco finirà. Beh, insomma, no, non siamo d'accordo. a noi ci piace l'estate, magari un po' meno caldo. Dice: tra poco le scuole riapriranno. Dice: vedo tantissima gente in autostrada che non sa guidare, fanno cose veramente da paura. Ed è Marino che invece lui è uno che viaggia di continuo in autostrada. Poi insomma c'è Sergio che vedo che ha inviato un vocale, tra poco ascolteremo anche il suo vocale. Voglio salutare dunque Laura, Marco, che viaggiano verso Livorno insieme a Martina, che si è infortunata, e quindi un in bocca al lupo, veramente un abbraccio a tutti e tre. 348 103 1010, sempre a vostra disposizione per i vostri saluti e i vostri messaggi da scrivere in sicurezza. Intanto la nota in Autosole, dove c'è quell'incidente di cui già vi ho parlato al 576, ci parla del coinvolgimento di due autovetture. Siamo tra il nodo 1 24 Roma Teramo e Bivia 1 diramazione Roma Sud, direzione Sud Napoli. Incidente che però al momento non provoca nessun disagio alla viabilità, mentre ce ne sono per il tratto toscano della 1, incisa Reggello, Firenze Sud verso Nord, verso Firenze. Sono 5 km di codanamento per questo mezzo segnalato in panne al 312 e 500. Arrivano i Cranberries.

tutti su Raiso Radio, destinazione estate, musica, news ed infobilità. Andiamo a dare un'occhiata alle notizie che ci arrivano dai tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. In primo piano abbiamo la 15, l'autostrada 15 Parma La Spezia, dove aumenta la coda per l'incidente di cui già vi avevo parlato. Infatti adesso sono 2 chilometri di coda tra Pontremoli ed Aulla in direzione La Spezia. Siamo dal chilometro 87 all'89 qui dove si è verificato questo incidente. Andiamo ancora in autostrada, nei tratti però di Autostrade per l'Italia c'è un messaggio di Roberto che ci ringrazia per le informazioni, vuole sapere cosa succede al chilometro 301 della 14, non si cammina. Dunque, avevo già parlato di questo tratto della 14 interessato da questa lunga coda di 5 km, Grottamare e San Benedetto del Tronto in direzione sud Pescara, sono 5 km, il mezzo è segnalato al chilometro 311, ma vedo che c'è anche un'altra coda nella carreggiata opposta, Grotta Minarda, Benevento, scusate, siamo in A16, la Napoli-Canosa, non è Grotta a Mare, Grotta Minarda, Benevento verso Napoli, qui la coda è in diminuzione e il traffico risulta congestionato da questa mattina per un incidente che appunto si è verificato all'interno di una galleria con due mezzi pesanti e un furgone. Quindi il tratto è stato chiuso, il traffico è stato bloccato per diverse ore, poi appunto hanno riaperto il tratto e rimane comunque questa coda in smaltimento di circa 4 km, infatti risulta in diminuzione, ma il traffico è intenso, parliamo di un venerdì di bel tempo, ancora estivo, quindi tanti di voi sono in viaggio anche per spostarsi verso ancora le località di mare, di lago, di montagna, e questa è la... diciamo la situazione che si presenta sulla Napoli-Canosa dopo questo incidente insomma serio che è avvenuto questa mattina. Mentre ricordiamo 1 chilometro per il mezzo che nel frattempo è stato soccorso e rimosso, sempre in A14, Grottamare Pedaso verso nord c'è 1 chilometro, quindi verso nord 1 chilometro, verso sud ancora 5 chilometri, per rispondere al nostro ascoltatore che ci chiedeva notizie. È aumentata la coda anche in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, 5 chilometri di coda in aumento per il mezzo in avaria segnalato ancora al chilometro 312 e 500. E allora adesso una delle voci più amate della nuova scena pop italiana, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni in Canto d'Amore, una collaborazione intensa dove le due voci si intrecciano in un dialogo pieno di emozione.

0: E per chiudere questo momento musicale con un sorriso leggero ma consapevole, Olivia Dean con Baby Steps, un invito a prendersi il tempo per crescere. Baby Steps, piccoli passi. 348 103 1010. Intanto voglio salutare Aldino, come dice lui nel vocale, che sta tornando, dice, dalle vacanze, ferie finite, vacanze finite, si ritorna e viaggia da Napoli verso Empoli, vuole sapere com'è la situazione in direzione Firenze. E allora ripartiamo dalle notizie che ci arrivano proprio dall'autostrada del Sole, tra Calenzano e il B1 variante di Valico verso nord Bologna, rallentamenti che si registrano per il traffico, purtroppo aumenta invece la coda tra Valdarno ora e Firenze Sud verso Firenze, carreggiata nord, 6 km di coda in aumento per questo mezzo al 312 500. Novità sempre in Autosole, in carreggiata nord, da poco viene segnalato un incidente Orvieto Fabro verso nord Firenze, incidente al 429 appena avvenuto. Non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano, mentre possiamo dare la soluzione di quello che era indicato tra il bivio con la 24 Roma Teramo e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Napoli. Incidente risolto, mentre arrivano poi i rallentamenti per l'altro incidente sulla direttissima. Due le auto coinvolte in un tamponamento, si rallenta ora tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso sud, verso Firenze. Risolto anche l'incidente sulla 4 Torino Trieste, Sesto San Giovanni, Bivia 4 tangenziale nord verso Brescia. Restiamo in A4 perché abbiamo code per il traffico in uscita a Bergamo provenendo da Milano. Continuano a essere segnalate code anche alla frontiera elvetica. E sono code in A9, Lenate Como Chiasso, Como Monteolimpino Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. Traffico intenso sull'Adriatica, ricordiamo verso la Riviera, carreggiata sud, Castel San Pietro Imola, ci sono code in questo lungo tratto, beh, neanche tanto, dal 38 al 50. Abbiamo poi naturalmente anche le code di rientro in carreggiata nord verso l'Autosole tra Imola e Bivio 14A1. Qui siamo in un tratto di circa 50 km, non abbiamo tempi di percorrenza, ma sono segnalate comunque code a tratti. È stato rimosso il mezzo che provocava code e che provoca ancora code, perché la coda adesso è di 2 km, San Benedetto del Tronto Pedaso in A14 verso nord Ancona. La coda è di 2 km, ma appunto la buona notizia è che il mezzo è stato rimosso, quindi dovrebbe andare a diminuire questa coda, mentre rimane di 5 km la coda sempre nel tratto della 14, ma nella carreggiata opposta direzione sud, 5 km Grotta a Mare San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. Resta ancora la coda sulla 16 Napoli Canosa, 1 km però adesso è rimasto verso Napoli tra Grotta Minarda e Benevento. Queste le notizie al momento e il mondo che vorrei. Vasco Rossi.
1: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Rai Isoradio.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E dopo questa novità con Julie e Bresh, serenamente ci siamo lasciati trasportare da quelle sonorità intime e moderne su Raiso Radio, destinazione estate. Musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio dalle informazioni di viabilità, perché ci state scrivendo in molti, al 348-103-1010. E ci state dicendo che la coda è più lunga in Autosole. Allora io, la fonte Autostrade per l'Italia ci parla di 6 chilometri. Tra l'altro adesso ce la dà come risolta la situazione, nel senso che il mezzo che provocava queste code è stato soccorso, rimosso, quindi questi 6 chilometri hanno invertito adesso la tendenza, non è più in aumento ma in diminuzione. Siamo tra Valdarno e Firenze Sud, direzione nord, verso il capoluogo toscano. Ancora segnalato l'incidente tra Orvieto e Fabbro, sempre in carreggiata nord verso Firenze, al 429. Non abbiamo però ripercussioni per la viabilità. Si rallenta comunque nel tratto Calenzano Bivia 1 variante di Valico verso Bologna. Abbiamo code ora nel tratto Modena Nord Bivia 1 a 22 Brennero Modena direzione nord Milano, code che si formano anche all'altezza dell'allacciamento con la 22 Brennero Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Torniamo sulla direttissima, perché qui adesso abbiamo sempre la circolazione rallentata per effetto dell'incidente al chilometro 16.400 che vede due auto coinvolte in un tamponamento. Rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Attenzione al chilometro 9.300, tra l'altro vengono segnalati dei pedoni in questo tratto. Andiamo sulla 14, diamo un'occhiata anche al traffico intenso delle code tra Castel San Pietro ed Imola, verso sud, verso Ancona. Abbiamo code anche in direzione nord tra Imola e il bivio della 14 con l'Autosole. Ci spostiamo in un altro tratto della 14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso nord Ancona, 2 chilometri per questo mezzo che nel frattempo è stato soccorso e rimosso, mentre parliamo sempre di 5 chilometri nella direzione opposta verso Pescara, carreggiata sud, 5 chilometri per il mezzo fermo al 311 tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto in direzione sud verso Pescara. Sono 3 chilometri di coda sulla 23, ci spostiamo ad Ugovizza verso Tarvisio, 3 chilometri traffico intenso. Adesso arrivano le code anche a Roma, sul tratto urbano della Roma-Teramo, tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma. Abbiamo code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico, code per incidente anche a Napoli sulla tangenziale, vi avevo già detto di questo incidente al chilometro 11.800, code che si formano per l'incidente tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Abbiamo un incidente ora sulla tangenziale di Bologna, 2 le auto in emergenza al chilometro 20 tra lo svincolo 12 statale 65 della Futa e lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Arrivano le code anche in A30 alla Caserta Salerno, a Salerno in direzione nord. Ricordiamo ancora la Napoli Canosa interessata da code che però vedo no, la chiudono la notizia, quindi terminate le code tra Benevento e Avellino S verso Napoli. Tra l'altro ci segnalava un'ascoltatrice Eliana, che ringrazio di questo messaggio, perché ci scrive: volevo fare i complimenti alla polizia stradale per come hanno gestito l'incidente sulla A16 Napoli Canosa. Ero in una delle macchine in coda e ci hanno fatto fare inversione per tornare all'uscita precedente. Grazie ancora Eliana, grazie a te per questo messaggio.

Sombre con My Body Isn't Ready. Siamo alle 14:43 minuti, saremo insieme fino alle 15, poi lasceremo spazio all'informazione e con voi per i prossimi chilometri, per le prossime ore ci sarà Alessandro De Gerardis. Nel frattempo Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle 15 con Patrizio Gotti alla parte tecnica, e abbiamo notizie anche dalla Parma La Spezia, un chilometro tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, parliamo di traffico intenso, mentre per un incidente la coda è di 3 km nel tratto successivo tra Pontremoli ed Aulla, sempre direzione La Spezia. Rallentamenti in A4, la Venezia Trieste, per ostacoli in strada tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Diamo un'occhiata anche alla 4 nel tratto Brescia-Padova. Non abbiamo ancora notizie perché ci scrive una ascoltatrice, Lilli, dice: sono sulla 4 verso Venezia, ho visto un pannello luminoso che dice coda per incidente tra Sirmione e Peschiera. Non ci risulta ancora, cara Lilli, e teniamo sotto controllo comunque le informazioni, qualora dovesse arrivarci la segnalazione prontamente ne daremo conto. Torniamo sulla 22, la Brennero Modena, diamo un'occhiata anche alle informazioni di code e di rallentamenti che interessano solamente la carreggiata sud verso Modena. Abbiamo 4 km tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole e rallentamenti tra Bolzano Sud e Daffi. Siamo sempre in direzione sud. Torniamo intanto alla coda di 5 km in diminuzione in A1 tra Valdarno e Firenze Sud verso nord, verso Firenze, questo per un mezzo che era fermo, che nel frattempo è stato soccorso e rimosso. Novità, sempre in Autosole, in uscita Firenze Scandicci, per entrambe le direzioni viene segnalato ora un incidente al chilometro 286 e 900. Risolto l'incidente sulla direttissima, restano praticamente dei rallentamenti nel tratto BV1 variante di Valico Badia verso Firenze, non sono più segnalati per l'incidente ma per il traffico. Incidente e novità questa sulla 9 Lenate Como Chiasso, Como Grandate, tangenziale sud di Como verso sud Lainate, incidente al chilometro 32.800. Sappiamo che poi in nord abbiamo code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord. Sempre 5 km di coda in A14 tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto verso sud Pescara per ripristino da incidente. Code di 1 km per il traffico anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione nord verso Ancona. Ci spostiamo nuovamente sulla tangenziale di Napoli, dove abbiamo queste 2 km, anzi no, sono code semplici non di 2 km, tra Vomero e Fuorigrotta verso Pozzuoli per l'incidente al chilometro 11.800, è una moto che è caduta in sorpasso, il traffico defluisce al momento su due corsie, c'è un altro incidente sulla tangenziale di Napoli, qui siamo al chilometro 15.400 tra Arenella e Capodimonte nella carreggiata opposta, quindi verso Capodichino, mentre l'altro lo segnalavamo appunto in direzione Pozzuoli, quello con, per intenderci, con una moto coinvolta caduta in sorpasso. Arriva ultimo con i tuoi particolari.

0: 14:54 minuti, destinazione estate, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Ripartirei proprio da queste perché c'è Lilli, ci aveva scritto qualche minuto fa dell'incidente in A4, la Brescia-Padova. Te lo confermo, cara Lilli, è arrivata la segnalazione e ci parla di questo incidente con code di circa 4 km tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Questa è sicuramente la novità, ma poi tutte le altre notizie, ma perché ve lo so dire io? Adesso c'è un'altra voce qui con
1: appunto,
0: me.
1: Ma che le dice fare? Dai,
0: no, ma infatti io, sì, ma io ti lascio proprio tutto il carico.
1: Ecco, grazie, molto gentile, bene.
0: Lo lasciamo qui, sì. Alessandro De Gerardis, se no che fa lui le prossime
1: no, appunto,
0: 3 ore?
1: Se no che facevo, cioè se non ci fossero state notizie cosa avrei potuto dire?
0: Beh, tante cose.
1: Sì, tante cose.
0: Parlare
1: però
0: di musica.
1: Sì, sì, perché
0: che
1: magari.
0: So, insomma che
1: sì.
0: Tu sei un appassionato, tu sei un maestro, quindi noi ci mettiamo sull'attenti quando
1: sì,
0: ci sei te.
1: Speriamo di poterne parlare un po' tra
0: esatto.
1: un traffico e un altro.
0: Esatto. Ale, sì. Io ti auguro buon lavoro.
1: Grazie, buon riposo a te.
0: Grazie, io ringrazio il nostro piccolo Patrizio Gotti con Alessio Caranzetti che sono stati in console, quindi in regia. Da Maria Cristina Manca, l'augurio di una buona giornata.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio. Il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello, inquirenti al lavoro per ricostruire le ultime drammatiche ore di Lorena Isceri, la donna aggredita e poi uccisa dall'ex compagno.
3: Parte da un garage di via Panciatichi a Firenze Nord la tragedia che ha portato al femminicidio di Lorena Isceri, 45 anni, lanciata dal viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex compagno Federico Vella, 36 anni, che poi da quello stesso punto si è suicidato. Sulla porta di casa questa mattina ci sono i familiari arrivati da Squinzano, nel Salento. Fratello racconta che da tempo c'era preoccupazione per quella relazione con Federico Vella. La zia spiega che Lorena non aveva mai voluto denunciare, convinta che non si sarebbe mai arrivati a un epilogo così drammatico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Federico Vella si era appostato nel garage in attesa dell'ex compagna. Al suo rientro sarebbe scattata una violenta aggressione della quale restano evidenti segni sul posto. La donna avrebbe perso conoscenza e si sarebbe poi risvegliata nel bagagliaio della propria auto. Durante il tragitto sarebbe riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112 e anche un amico. Grazie alla localizzazione attivata dalla polizia stradale, le pattuglie sono riuscite a raggiungere il viadotto della 1 a Barberino di Mugello quando gli agenti sono arrivati. L'auto era ferma sulla corsia d'emergenza. Vella si trovava dall'altra parte della carreggiata. Gli investigatori ritengono che avesse appena gettato la donna nel vuoto, anche se restano da chiarire alcuni aspetti della dinamica. Da Firenze, Tommaso Giuntella, GR1.
2: Svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarra, la quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Messina, ha confessato l'omicidio. Un 44enne di origine tunisina, già arrestato per altri motivi. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta della donna, ma poi l'uomo ha raccontato di averla strangolata al culmine di una violenta lite. Ex Ilva, al via le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Le lettere sono state inviate ai sindacati dell'Associazione delle Imprese Collegate ad Acciaierie d'Italia. Alla decisione dopo l'annunciata chiusura dell'area a caldo a ottobre, una scelta dolorosa ma inevitabile, precisa una nota, dovuta alla mancanza di una programmazione adeguata. E sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti Electrolux. Lo hanno proclamato FIM, FIOM e WILM. L'annuncio della mobilitazione arriva al termine dei 2 giorni di trattative al Ministero delle Imprese, dove, spiegano i sindacati, Electrolux ha confermato la chiusura del sito di Cerreto Desi. Nello stabilimento di Susegana, Treviso, secondo il piano di riorganizzazione di Electrolux Italia, metà degli impiegati è in esubero. Puglia, 2 morti ancora non identificati per un'esplosione in una villa di Andria. Forse stavano preparando un assalto a un bancomat.
4: I corpi dilaniati dall'esplosione, a poche distanze i resti di una bomba artigianale, quelle che in gergo vengono chiamate marmotte, utilizzate per assaltare i bancomat. È la scena che si è presentata agli occhi del proprietario di una villa alla periferia di Andria quando questa mattina si è recato in campagna insieme al nipote per irrigare i campi.
5: Mio nipote ha visto una cosa a te, si è scappato qua, ho visto una persona a te.
4: L'uomo non ha perso tempo ed ha immediatamente allertato i carabinieri. I corpi erano nel cortile. Difficile al momento per chi indaga riuscire ad identificarli. L'esplosione così violenta da far volare via ad una decina di metri di distanza la scarpa di una delle 2 vittime. Davanti all'ingresso i carabinieri hanno ritrovato una macchina risultata rubata. Il fenomeno degli assalti ai bancomat rappresenta una vera e propria emergenza in Puglia. Dall'inizio dell'anno ad oggi se ne contano già una 70. Il primato spetta alla provincia di Foggia con 30 colpi. L'ultimo in ordine di tempo la notte scorsa all'Esina. 3 forti esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari.
6: Tatiana Bellizzi per GR1.
2: Siamo alla guerra in Ucraina. Si complica la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner, confermata per domani. La tappa a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev, prevista per domenica. Secondo i media locali, la Russia avrebbe espresso la propria contrarietà, sollevando anche problemi di sicurezza. Le trattative sul programma sono ancora in corso. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Il decreto è pronto e attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le risorse arriveranno dall'extragettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia. E in chiusura la musica, Trento Live Fest si prepara per il gran finale. Stasera sul palco della Trentino Music Arena saliranno Dito nella Piaga e Madame. Madama ha da poco pubblicato Disincanto, lo sentite in sottofondo, il suo terzo album, e arriverà a Trento con i brani più amati e alcune nuove canzoni. E anche Dito nella piaga, tra le protagoniste dell'ultima Sanremo, ha da poco pubblicato il suo ultimo album Miss Italia. Domani invece sarà la volta di Emma e Saif, domenica ultimi concerti con Negramaro e Motta. Noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'Estate in Onda, buon ascolto.
0: Rai Iso Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un invito a vivere fino in fondo ogni istante con quella carica luminosa e inconfondibile che solo loro sanno regalare. Erano i Coldplay con questa Adventure of a Lifetime, una delle loro canzoni più trascinanti. E con questo buon pomeriggio da parte di Alessandro De Gerardis, destinazione estate. C'è un altro Alessandro con me, Alessandro Campanella, la parte tecnica. Per quanto mi riguarda, viaggeremo insieme fino alle 18 ed è un viaggio un po' movimentato per molti di voi all'ascolto. Intanto segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a Bergamo in uscita da Milano, altra fuori del Monte Bianco Piazzale Francese, 45 minuti di attesa, code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, code tra Modena Sud del Bivio A22 con incolonnamenti anche nello stesso Bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord della Bologna verso il Brennero. Poi in A14 code a tratti tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, code a tratti anche tra Imola e il Bivio A1 in direzione di Bologna, code sul raccordo di Casalecchio nel Bivio con l'A1 in direzione nord per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso Firenze. Incidente sulla tangenziale di Bologna, due auto in emergenza tra lo svincolo 12 della statale 65 della Futa e lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna in direzione nord verso l'A1. Code di 1 chilometro a Ugovizza sulla 23, poi tra Monselice e Boara in A13 c'è un veicolo in fiamme, ci sono code di 2 km a tal proposito con tendenza all'aumento. Rallentamenti in A1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna, code a Firenze Scandicci in uscita da Bologna, code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, rallentamenti tra la variante di Valico e Badia verso Firenze, code di 5 km per il ripristino di un incidente in A14 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto verso Pescara, sulla Firenze Bisa Livorno code per materiali dispersi 2 km tra Ginestra Fiorentina e Scandicci verso Firenze, a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est sul tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale code, e poi andiamo a Napoli, incidente sulla tangenziale tra Vomero e Fuori Grotta in direzione di Pozzuoli, una caduta di una moto sulla corsia di sorpasso, traffico su due corsie, si sono formate anche code. Queste le principali notizie, continuiamo in musica. Emma, Fabri, Fibra.

0: Carol G, Manu, ciao. Viajando per il mondo, viaggiando per il mondo e viaggiando e soprattutto guidando, non guidate se scrivete, non scrivete se guidate, ve lo dico spesso per ciò che concerne l'uso di telefonini o altri apparecchi, e naturalmente è valido anche non guidate se bevete, non bevete se guidate, anche perché arriva l'alcolock, che è il sistema che impedisce l'avvio del veicolo se il conducente non supera un test dell'alito. Il motore si accende solo se il tasso alcolemico rilevato risulta pari a zero. Il dispositivo è ormai operativo su tutto il territorio nazionale dopo che il Ministero dei Trasporti ha pubblicato sul portale dell'automobilista l'elenco delle officine autorizzate al montaggio e dei modelli di veicolo compatibili. L'obbligo di installazione non riguarda tutti, ma esclusivamente chi è stato condannato in via definitiva per guida in stato di ebbrezza e scatta solo dopo aver scontato il periodo di sospensione della patente. La normativa distingue due fasce di gravità, con un tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,50 grammi litro. L'obbligo dura due anni dopo una sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Oltre 1,5 grammi litro l'obbligo sale a 3 anni, preceduto da una sospensione da 1 a 2 anni disposta dal prefetto. Per l'intero periodo il conducente viene inoltre riclassificato come neopatentato e deve rispettare un limite alcolemico pari a zero annotato sulla patente stessa. Sul fronte economico il costo del dispositivo si aggira intorno ai 2.000 euro a carico dell'interessato e riguarda il veicolo che si intende condurre anche quando non è di proprietà di chi deve installarlo. Una spesa che può aumentare nel tempo considerando manutenzione e verifiche periodiche del dispositivo per tutta la durata dell'obbligo, che come detto può arrivare fino a 3 anni.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Sì, la testa continua a girare, soprattutto quando di mezzo ci sono il ritmo, le emozioni. Abbiamo ascoltato Anita e Amy Schilla e Fred De Palma con La testa gira. E noi giriamo il nostro sguardo sulla 1, dove si è appena verificato un incidente al chilometro 58 tra l'inizio e la fine della complanare di Piacenza in direzione sud Bologna, e già si sono formate delle code. Un altro incidente riguarda la 23, lo svincolo di Ugovizza, già interessato da code di un chilometro per traffico intenso. Vede adesso anche la presenza di un incidente che molto probabilmente si è verificato proprio durante l'incolonnamento. Altre novità non ce ne sono. Vi ricordo le code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, le code per traffico tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, rallentamenti tra la 1 e Badia sulla variante di Valico in direzione di Firenze. Stanno pian piano diminuendo le code per il ripristino incidente in A14, adesso siamo a 4 km tra Grottamare e San Benedetto del Tronto. Tra poco un viaggio attraverso le canzoni di estati ormai passate con Summer Breeze, ma adesso The Bauza con Magnetic.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccoci qua, pronti a viaggiare nel tempo. Prima canzone che ascolteremo 1998, la seconda del 2017, l'ultima del 1964. A voi indovinare, poi vi dirò tutto alla fine, ma sicuramente le conoscete molto bene. Via allora con la prima, era il 1998.

E termina qui il nostro Summer Breeze di oggi. Abbiamo ascoltato nell'ordine Ricky Martin con La Bomba, era il 1998, mentre il 2017 è stato rappresentato dall'esercito del selfie di Tagaci, Chetra, Lorenzo Fragola e Arisa, e abbiamo terminato con questo pezzo d'antiquariato. Fan Fan Fan dei Beach Boys era il 1964. Torniamo al presente, code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, 3 km di coda con tendenza all'aumento in A1 tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola. Si consiglia l'uscita di Basso Lodigiano per correre la statale 9 via Emilia con rientro a Fiorenzuola. Poi migliora leggermente la situazione tra Calenzano e la variante di Vatico, perché da code passiamo a rallentamenti in direzione di Bologna. Ancora code per incidenti in A4 tra il raccordo di Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Code per il ripristino di un incidente in A14 tra Grottamare e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Stanno diminuendo ulteriormente, adesso siamo a 3 km. Ricordiamo anche l'incidente tra la fine della Compranare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola. Consigliamo, ripeto, l'uscita di Basso Lodigiano. Poi andiamo sulla A1, dove tra il Bivia 15, Parma la Spezia e Fiorenzuola verso Milano ci sono code a tratti dovute al traffico. Adesso code anche sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli. Sorry, scusa, lo siento, il titolo è di quella canzone che ormai ben conoscete dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: È il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra l'inizio e la fine della complanare di Piacenza ci sono 3 chilometri di coda per un incidente. Il traffico transita su due corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Basso Lodigiano e di rientrare dalla stazione di Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Sempre sulla A1 troviamo traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Il tempo di attraversamento è di 30 minuti. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara ci sono 3 chilometri di coda per lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Restiamo sulla A14 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio per l'Autosole verso quest'ultima, con tempi di percorrenza di 50 minuti, un quarto d'ora in più rispetto alla media. Andiamo ora sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Monselice e Boara verso Bologna segnaliamo 3 chilometri di coda per un'auto in fiamme. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Infine ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove troviamo code per un veicolo in avaria tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio.

Rai Isoradio. Per chi viaggia. Talk about it.

0: Roma servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E diamo subito la parola a Simona Di Capua, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi è in ascolto e partiamo da un aggiornamento che arriva dal centro dell'Escutino, dove è stata riaperta al transito via Carlo Alberto dopo la chiusura iniziata ieri sera in seguito a un incendio in un'attività commerciale nella vicina via Sant'Antonio. La riapertura della strada è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi. Intanto sulla tangenziale est sono segnalati rallentamenti tra le uscite Tor di Quinto e Salaria, code invece sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale. Circolazione a rilento poi sul lungo Tevere tra Ponte Vittorio Emanuele e Ponte Cavour in direzione Flaminio e infine sulla circonvallazione Corneria. Per un incidente il traffico sta rallentando all'altezza di via di Boccea. Ed è tutto per questo pomeriggio. A voi la linea.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Traffic con Riding High, sono le 16:05, ancora buon ascolto su Destinazione Estate. Alessandro De Gerardis e vostra compagnia fino alle 18. Continuano ad giungere conferme su un guasto delle condizioni meteo a partire dal 10 settembre che potrebbe aprire la strada ad un cambio di circolazione e nulla sarà più come prima. E tutto questo è però preceduto dall'ennesima escalation dell'anticiclone subtropicale. Negli ultimi giorni l'alito rovente sahariano si è abbassato di latitudine, arretrando più ad ovest ma senza uscire del tutto di scena dall'Italia. L'estate 2026, che sembrava avviata sul viale del tramonto proprio in coincidenza dell'avvio di settembre, sta rialzando prepotentemente la testa per quello che dovrebbe essere il colpo di coda di fine stagione. In questo primo weekend di settembre assisteremo alla nuova espansione dell'anticiclone subtropicale. In Italia nessuna regione sarà risparmiata dalla canicola. Per il momento non sembra che si raggiungeranno le temperature estreme misurate nella finale di agosto, ma avremo diversi giorni segnati da caldo eccessivo con valori di molto superiori alla norma. Non c'è nulla di normale in tutta questa canicola, anche quando non si raggiungono dei record, ma ormai queste fasi di caldo così prolungato sono percepite come la regola anche quando si protraggono fino a settembre. C'è però all'orizzonte una svolta che dovrebbe probabilmente chiudere il sipario su quest'estate che ancora gode di ottima salute. L'egemonia anticiclonica sembra destinata a chiudersi nel cuore della prossima settimana, con lo strapotere del caldo destinato a finire sul serio. Il flusso perturbato atlantico sembra in grado di affondare dal nord Europa e a fare irruzione sul bacino del Mediterraneo, scalzando così la bolla africana. La svolta dovrebbe concretizzarsi da mercoledì 9 settembre con un primo impulso perturbato destinato alle regioni settentrionali. La perturbazione farà da apripista a correnti via via più fresche, pronte poi a dilagare gradualmente su gran parte d'Italia. Però io a fare il cambio stagione aspetterei. E come?
1: Era un po' di tempo.

Primavera in anticipo, insomma siamo un po' fuori stagione. James Blunt e Laura Pausini, stiamo parlando di estate che si protrae, questa arriva con la primavera in anticipo, vabbè. Non sempre le canzoni sono sincronizzate con le nostre situazioni, no? Come quelle canzoni che portano un orario, tipo le 7.40 di Lucio Battisti, che magari vanno in un'altra ora e quindi siamo costretti a dire no, 7.40 però adesso sono altre ore. Intanto adesso sono le 16.15, mancano pochi secondi, ancora buon viaggio su destinazione estate. Sulla 4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code per un mezzo in avaria. Andiamo subito sulla tangenziale di Napoli, segnaliamo rallentamenti per traffico tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, code a tratti in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna. Abbiamo le attese al traforo del Monte Bianco, 45 minuti dal lato francese, 15 minuti dal piazzale italiano. Code a tratti in A14 tra Grottammare e Val Vibrata verso Pescara, e adesso giunge notizia di incolonnamenti in uscita da Milano allo svincolo di Basso Lodigiano. Siamo sulla A1, arrivano Usual, Ultranate, Moving to the Sun.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Rai Radio.

Stereophonics, Maybe Tomorrow. Andiamo subito sulla 1, dove tra Basso Lodigiano e il bivio con la diramazione di Fiorenzuola, direzione Bologna, abbiamo 5 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 58,9, adesso risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Chi è diretto verso Bologna consigliamo di uscire a Basso Lodigiano e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Ricordiamo anche una situazione relativa alla zona di Genova, tra Busalle e Roncoscrivia verso Milano, code per lavori, siamo sulla 7 Milano-Genova, anche a Sera Valle Scrivia in entrata verso Milano, sulla 10 tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso Genova, code dovute al traffico intenso. Adesso code di 3 km con tendenza all'aumento per l'incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, 3 auto coinvolte al chilometro 205-100.

Madame con Mamma non mamma, e aggiungo una notizia relativa alla zona di Bologna. Abbiamo adesso code a tratti in A14 tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud sta provocando verso Ancona 3 km di coda con tendenza all'aumento. Il tratto è tra Bologna Fiere e Castel San Pietro, 3 auto coinvolte al chilometro 2300. Incidente anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze con 3 km di coda. Qui siamo al chilometro 205-100 dell'autostrada del Sole, 3 auto coinvolte. Poi torniamo più a nord, intanto aggiorniamo la situazione sulla 1 tra Basso Lodigiano e il bivio con la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Bologna, dove abbiamo 4 chilometri di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 58,9, ormai risolto. Traffico che defluisce su tutte le corsie. A chi è diretto verso Bologna, solo per i mezzi leggeri consigliamo di uscire a Basso Lodigiano e, dopo aver percorso la via Emilia, rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Altre notizie: in A4 coda per incidente tra Castagnato e il bivio con la A21, ripercussioni per l'incidente sulla Brescia-Verona-Padova in direzione est. Poi abbiamo in A1 tra Firenze e Impruneta la variante Rivalico verso Bologna, code a tratti per traffico intenso. Traffico anche nella zona di Firenze tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, più a sud tra Valdarno e Firenze Sud in direzione sempre nord. Incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. Poi sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, code. Adesso, oltre al tratto urbano della 24 a Roma, che è interessato da code verso la tangenziale tra Portonaccio e la tangenziale, abbiamo rallentamenti nello stesso tratto ma anche in direzione del grande raccordo anulare. In più, sulla complanare del tratto urbano tra Tor Cervara e il grande raccordo anulare verso il raccordo, rallentamenti sempre dovuti al traffico. Torno in Toscana per aggiornare la Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra l'Astra Signia e Firenze-Scandicci verso Firenze, code a tratti tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est, direzione Livorno. Arriva Mariah Carey, It's Like That.

0: Martin Garrix, U2 insieme con Fireflies. 16:48, mancano pochi secondi, prontissimi per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e Piacenza Sud verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sempre sulla A1, ma tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, ci sono 3 km di coda per un tamponamento avvenuto fra 3 auto. Il nostro personale sta intervenendo. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Monselice e Boara verso Bologna rileviamo 3 km di coda per un'auto in avaria rimossa. Anche qui il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece 3 km di coda tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona per un incidente avvenuto fra un'auto ed una moto, mentre tra Imola e il bivio per l'autosole verso quest'ultima, quindi in direzione opposta, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 50 minuti, 20 minuti in più rispetto alla media. Andiamo ora sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Castagnato e il bivio per la A21 Torino-Brescia troviamo code per un incidente risolto avvenuto fuori dalla nostra competenza. Infine ci spostiamo sulla A7 Serra Valle-Genova, dove tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Milano c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.

0: Patricia Cass, tra poco il GR1 delle 17. Rivediamo nel frattempo qualche segnalazione. Code per traffico ancora in A1 da Basso Lodigiano in uscita per le provenienze da Milano. Code di 5 km con tendenza all'aumento tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola. Si consiglia all'uscita di Basso Lodigiano percorrere la statale 9 via Emilia con rientro a Fiorenzuola. Poi andiamo sul raccordo Piacenza Sud a 21, Piacenza Sud in uscita da Bologna, code a tratti in A4 tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per un mezzo fermo anche in A4 tra Monza e Cormano in direzione di Torino, code a Bergamo in uscita da Milano. Riaggiorniamo la situazione delle attese al traforo del Monte Bianco, un'ora a Piazzale Francese, 15 minuti Piazzale Italiano. Sulla 7 Milano-Genova, Serravalle Scrivia, entrata chiusa, in alternativa si utilizza quella di Tortona. Poi code per lavori di 1 chilometro tra Busalle e Ronco Scrivia, direzione Milano. Incidente sulla diramazione Predossa-Bettole tra la 26 e 9 Ligure in direzione est, siamo all'altezza del 2 km. Sulla 10 code per traffico tra Genova Aeroporto e il Bivio A7 verso Genova, code nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, code per traffico in A1 tra Modena Sud e il Bivio A22 verso Milano, code di 3 km con tendenza all'aumento sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi direzione Firenze, il chilometro è il 200-500, 3 auto coinvolte, rallentamenti anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord e direzione Bologna, code a tratti in A4 tra Brescia Ovest il Bivio A21 in direzione di Padova, code per incidente in A14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, incidente al chilometro 23 e 100, e ricordo 3 auto coinvolte. Allora noi ci ritroviamo tra qualche minuto subito dopo le notizie del GR1, ancora buon ascolto su Destinazione Estate su Rai Isoradio.
1: Ore 17.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, la guerra in Ucraina, 9 feriti nel raid russo con drone nel centro di Kiev, lo riferisce il sindaco della capitale, Zelensky ordina una risposta simmetrica e si complica anche il fronte diplomatico, la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner è confermata per domani a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev prevista per domenica. Secondo i media locali la Russia avrebbe espresso la propria contrarietà sollevando anche problemi di sicurezza. Trump minaccia di bloccare gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Fed non taglia i tassi di interesse. Abbassateli o smetterò di commerciare con quei paesi, ha detto il presidente americano, una facoltà che la Corte Suprema nella sua ridicola sentenza sui dazi ha riconosciuto spettare di diritto assoluto al presidente. È meglio dei dazi, ha concluso Trump, che al board della Fed intima per una volta siate patrioti. Esprime preoccupazione per il ritorno delle politiche di potenza. Il presidente Mattarella, inviando un messaggio per l'apertura del forum di Cernobbio, indiscutibili i successi dell'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, sottolineando che l'UE costituisce la manifestazione più eclatante di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi a un gruppo di stati che si sono combattuti per secoli. Siamo alla cronaca con il femminicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Lunedì le autopsie sui corpi di Lorena Isceri e del suo assassino. Per la procura di Firenze, che ha ricostruito le ultime drammatiche ore della 45enne, l'aggressione era premeditata. La donna era tornata da poco dalla Puglia, dove vive con la sua famiglia.
4: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
5: Sono queste le prime parole della mamma della vittima. Federico Vella, 36 anni, ha aspettato il rientro della sua ex fidanzata, Lorena Isceri, 45 anni, nel garage. Poi la imprigiona nel bagagliaio del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada A1. Lei riesce a telefonare al 112, ma quando Federico sente la voce di Lorena, si ferma, scende la prende e al cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Vella col suo cellulare scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti arrivati sul posto, si getta anche lui di sotto. Lorena lo aveva lasciato un mese fa, dopo 2 anni di una relazione burrascosa. L'ipotesi della procura di Firenze è che Vella abbia premeditato e pianificato l'aggressione in ogni dettaglio. Simona Decina, GR1.
3: Disposte le autopsie anche sui corpi della famiglia di Finale Ligure, il padre Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri e il loro figlio 14enne Mattia. Secondo quanto emerso dalle prime indagini sull'omicidio, suicidio nel Savonese, l'orario delle morti risale alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, quando l'uomo avrebbe sparato alla moglie e al ragazzo e poi si sarebbe tolto la vita. L'arma era legalmente detenuta e in casa sono stati ritrovati biglietti scritti dal 59enne che rivelano disagio familiare. E inquirenti sono al lavoro anche a Roma per ricostruire le circostanze dell'omicidio-suicidio di Pietralata, prime ipotesi su ruoli e tempi del dramma familiare. Pasquale Notar Giacomo.
2: Tracce di polvere da sparo sulla mano di Luca Basciano e qualche residuo anche su quella della moglie Valentina Pambianco. L'ipotesi che entrambi possano aver avuto un ruolo attivo nell'omicidio-suicidio di Pietralata. Le prime risposte arrivate dalle autopsie sui corpi di padre e madre della loro figlioletta di 5 anni Bianca, affetta fin dalla nascita da una grave forma di disabilità, ritrovati tutti senza vita lunedì scorso, lasciano ancora punti da chiarire sulla dinamica della strage in via dell'Antracite. Dall'esame è emerso che complessivamente sono stati esplosi 3 colpi d'arma da fuoco, tutti alla testa. L'ipotesi principale è che a sparare sia stato il padre, ma dalle particelle ritrovate non si può escludere anche un coinvolgimento della madre. I medici legali hanno disposto ulteriori accertamenti, da stabilire se Luca e Valentina avessero assunto farmaci prima di morire e se la piccola Bianca stesse dormendo quando è stata raggiunta da un colpo di pistola. Un tragico disegno, vogliono appurare i carabinieri, che potrebbe essere stato quindi pianificato da tempo. I motivi racchiusi nei messaggi trovati in casa: da soli non ce la facciamo, una drammatica constatazione di impotenza e crescente difficoltà nella gestione della figlia, anni segnati anche da costosissimi viaggi in Messico per tentare una terapia da un presunto specialista. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio, acquisiti i cellulari e i PC della coppia.
3: In chiusura il meteo: temperature oltre le medie stagionali almeno fino al 9 settembre. Dalla metà della prossima settimana è atteso un deciso cambio di scenario. Sentiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Un weekend ancora molto caldo e anche molto soleggiato. Qualche isolato piovasco oggi tra la Bassa Calabria e la Sicilia orientale. Domani sulle Alpi orientali, dopodomani sull'Appennino settentrionale. Ma sono fenomeni davvero isolati. Temperature ben oltre la media del periodo. Su alcune località del nostro territorio arriveremo ancora a 37-38 gradi.
3: La linea ora torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
7: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Bamboleo, erano i Gypsy Kings, 17:10, ancora una cinquantina di minuti insieme. Saluto Tommaso Margiotta alla parte tecnica, chi vi parla ancora Alessandro De Gerardis, con voi fino alle 18. Allora andiamo questa volta partendo dal sud, sulla 3, Castellammare di Stabia, code in uscita da Napoli, e sempre in A3 anche la stazione di Napoli in uscita da Salerno, interessata da incolonnamenti. Tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, rallentamenti per traffico intenso. A Roma ancora situazione di traffico nel tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, ne è interessata anche la complanare del tratto urbano tra Tor Cervara e il grande raccordo anulare. Andiamo poi in Toscana, Valdarno, Firenze Sud, sulla 1 verso Firenze, code per traffico, code a tratti anche tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, e anche tra Firenze Impruneta e il bivio con la 11 sempre in direzione di Bologna. Sempre in carreggiata nord anche rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico, sulla Firenze Pisa Livorno rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze, code a tratti tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Ereste direzione Livorno.

0: Another 54 Ultra con Talk to You. Allora parliamo di multe che saranno più salate per chi circola senza assicurazione, per chi viola le regole di precedenza e per chi utilizza il monopattino sui marciapiedi, ma anche diverse riduzioni, tanto che con il nuovo codice della strada complessivamente le sanzioni risultano in calo del 7%. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ridisegna la mappa delle multe stradali, inviando a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione pubblica la versione aggiornata della tabella prevista dal codice, oggetto del confronto tra Ministero, operatori e associazioni di settore. Entro il 13 di questo mese dovranno esprimere valutazioni e proposte di modifica. Qualche esempio: la multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore, ossia la copertura di responsabilità civile che tutela i danni causati a terzi, sale da 866 a 1000 euro e quasi raddoppia la sanzione per la violazione delle regole di precedenza durante manovre delicate come immissione in una strada, retromarcia e inversione di marcia, passando da 42 a 80 euro. In totale si tratta di 795 fattispecie sanzionatorie, afferma il MIT, spiegando che le sanzioni che aumentano sono 66, mentre tutte le altre vengono ridotte, in alcuni casi in maniera significativa. Nel complesso l'impatto sanzionatorio diminuisce rispetto a quello vigente di circa il 7%, considerando anche che una parte degli incrementi è di pochi euro, sottolinea il Ministero di Portapia. Sono state poi introdotte nuove fattispecie sanzionatorie inserite sulle segnalazioni della polizia locale per comportamenti gravi che nel codice vigente non hanno ancora una sanzione ad hoc e che quindi pongono problemi interpretativi e applicativi. Si tratta di 85 casi, pari all'11% del totale. Il Ministero cita quindi altri esempi specifici: per il divieto di circolare con monopattini quando intralciano i pedoni la multa sale da 40 a 160 euro, per la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote la sanzione aumenta sempre da 40 a 160. Infine, per il divieto di accendere fuochi nei pressi della strada si passa da 250 a 1000 euro. Poi avremo occasione comunque di riparlarne di questi aggiornamenti tariffari. Noi intanto torniamo alla musica con Lucio Dalla.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Rai su Radio.

Bruno Mars con Oh My Soul. 17:28, questa è Raiso Radio, destinazione estate. E andiamo subito sulla 1, dove ci sono 3 km di coda per un mezzo fermo tra Casal Pusterlengo e la fine della Compranare di Piacenza in direzione di Bologna. Code a tratti tra inizio Compranare di Piacenza e diramazione di Fiorenzuola, direzione sud Bologna. Code a tratti anche in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia. Code a tratti tra Monza e il raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Code a Bergamo in uscita da Milano. Attese al Monte Bianco, 45 minuti dal lato francese, 15 minuti dal lato italiano. Code per lavori in A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova 2 km, code a tratti anche in A8 tra lo svincolo di Lainate, Arese e Castellanza verso Varese, code di 1 km per incidente tra Genova Aeroporto e Genova Pegli sulla 10 verso Ventimiglia, code tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso Genova, incidente tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, quello di cui abbiamo parlato prima, un pullman in Piazzola al chilometro 5.300, incolonnamenti tra Modena Sud e il Bivia 22 verso Milano e incolonamenti anche nel Bivia tra la stessa 1 e la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, incidente tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna, poi 1 km di coda per incidente ormai risolto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, coda a tratti in A4 tra Brescia Ovest e il Bivia 21 verso Padova, 3 km per incidente ormai risolto in A14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, sempre verso Ancona, coda a tratti per traffico tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona e code a tratti anche tra Imola e il bivio con la 1 in direzione di Bologna, sempre in Emilia Romagna code sul raccordo di Casalecchio nel bivio con la 1 per chi proviene dall'autostrada 14 ed è diretto verso Firenze.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Gianna Nannini lassù, con Meraviglioso errore. Allora andiamo ad aggiornare ancora altre situazioni. Intanto è risolto l'incidente tra Chiusi e Valdichiana sulla 1 in direzione di Firenze. Abbiamo invece per un mezzo fermo un chilometro di coda con tendenza all'aumento sulla 1 tra Incisa Regella e Firenze Sud verso Firenze. Rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. 3 chilometri con tendenza all'aumento sulla 1 tra Colleferro e Anagni per un incidente al chilometro 596,2. Poi zona Roma sulla 24 tra Roma Est e il nodo con la 1 verso Teramo, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sul tratto urbano ricordiamo le code tra Portonaccio e la tangenziale Est in entrambe le direzioni, anche sulla complanare del tratto urbano tra Tor Cervara e il grande raccordo anulare, rallentamenti per traffico. Sulla 14 code a Termoli in uscita per entrambe le provenienze, code per incidente sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Corso Malta in direzione est, incidente comunque risolto tra Capodimonte e Corso Malta, le code infatti sono con tendenza alla diminuzione. Sulla 3 tra Napoli Stazione, l'allacciamento con la 1 verso Salerno, code, e code anche a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. Arriva LP con Don't Stop.

0: amore forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, ma le notizie ci sono e provengono dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e la fine complanare di Piacenza verso Bologna ci sono 3 km di coda per un'auto in avaria. Il traffico transita su due corsie. Tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze c'è 1 km di coda per un mezzo fermo. Più a sud invece, tra Valmontone ed Anagni verso Napoli, rileviamo 4 km di coda per un tamponamento avvenuto fra 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Valmontone e di rientrare ad Anagni dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio per l'autosole verso quest'ultima, con tempi di attraversamento di 1 ora 20 minuti in più rispetto alla media. Ci spostiamo ora sulla tangenziale di Napoli, dove tra Fuorigrotta e Capo di Monte verso Capodichino troviamo code per traffico congestionato. Andiamo sul versante ligure, nello specifico sulla A10 Genova-Savona, dove tra il bivio per la A7 Serra Valle Genova e Genova Pegli verso Ventimiglia ci sono 4 km di coda per un incidente. Infine, sulla vicina A7 Serra Valle Genova segnaliamo 2 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: Kumbaya, Easy Bisou, Zerb insieme 17.52. Vado subito sulla variante di Valico, la direttissima, dove sta aumentando la coda tra Badia e Aglio in direzione sud Firenze per questo incidente che si è verificato al chilometro 29. Il tratto è quello tra Firenzuola e Aglio, carreggiata sud. Sempre abbastanza in zona, ricordiamo le code a tratti dovute al traffico in A1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna, e le code per il mezzo fermo tra Incisa Regello e Firenze Sud verso Firenze. Scendiamo più a sud sulla 1 tra Valmontone e Anagni, stanno aumentando le code per l'incidente tra Colleferro e Anagni verso Napoli al chilometro 596,2. Al momento le code sono di 5 chilometri, e tra una coda e l'altra è arrivato anche Davide Santirocchi.
1: Cerco un socio, sì, cerco un socio per fare il pieno alla bella vettura.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Non so come stai messo tu con le finanze. Se ci mettiamo insieme, forse il pieno riusciamo a farlo.
0: Sì, e poi andiamo
1: sulla mia macchina.
0: Sulla tua macchina.
1: E beh, andiamo poi con la mia.
0: Con la tua, insomma. Vabbè,
1: ormai aumentano non di giorno in giorno, sì, i prezzi, sì, sì, dei carburanti.
0: Di ora in ora.
1: Ma la mattina sì, 2.09, sì, il pomeriggio 2.0.
0: Qualcosa, sì, insomma, sì. Lo so, purtroppo è così. Speriamo che il governo in qualche modo possa così bilanciare questi aumenti con qualche diminuzione. Speriamo, perché effettivamente se compariamo i prezzi di adesso con quelli di un anno fa è quasi raddoppiato il carburante. Lasciamo perdere. Sei arrivato a piedi, quindi.
1: A piedi. Non faccio più, sì, benzina. Niente. Ho deciso proprio, ho litigato col benzinaio.
0: Col benzinaio, poveraccio. Ma che c'entra, poveraccio?
1: Lo so, qualcuno me la devo prendere, no?
0: Non ti agitare, che c'è già Tommaso Paradiso che agita la sua Coca-Cola. E allora ti lascio tutto in mano, caro.
1: Anche Tommaso Margiotto, quindi sono, sì, Tommasi.
0: Esatto, sì,
1: è,
0: sì,
1: già un litro di benzina.
0: Sì,
1: di
0: no, già, esatto. Benissimo, grazie appunto a Tommaso Margiotta per la collaborazione tecnica. Ad Alessandro De Gerardis, buon proseguimento di ascolto, buona serata. Con tra poco il ritmo della sera che arriverà in queste serate ancora calde di questo inizio di settembre. Tommaso Paradiso.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Estate con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

da Ronstand, la sua It's So Easy, 4 minuti dopo le 6, buon pomeriggio, buon viaggio, situazioni difficili che vi raccontava già Alessandro De Gerardis, continua Davide Santirocchi, però la musica purtroppo non cambia, Valmontone a Nagni, qui l'incidente in carreggiata sud della coda di 6 km e sono ben 5 le vetture coinvolte, sappiamo che appunto sta aumentando questa coda già lunga 7 km, a chi viaggia verso Napoli stiamo consigliando l'uscita a Valmontone, poi la statale 6 Casilina, quindi il rientro in autostrada ad Anagni. Per la 1 abbiamo anche un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Bologna, chilometro 177, e poi il traffico intenso, il rientro verso nord con i rallentamenti tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze, le code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico e anche altri rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sempre in direzione nord, direzione Bologna. Per la variante di Valico anche qui è un incidente, quello che troviamo tra Badia ed Aglio al chilometro 29, e anche qui c'è una coda in direzione sud lunga 3 km che sta aumentando ulteriormente. Notizie anche dal tratto della 1 compreso tra Colleferro ed Anagni, attenzione perché anche qui abbiamo ripercussioni appunto per questo incidente al chilometro 596. Le notizie dalla 4 per Milano Est, le code verso Brescia, quelle verso Torino tra la tangenziale est e viale Certosa. Attenti ad un incidente che si è da poco verificato sulla 13, siamo tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna, chilometro 41, è accaduto da poco, quindi l'invito ad essere cauti, a transitare con la giusta attenzione e cautela. Un incidente anche sulla A10, anche qui ci sono incolonnamenti importanti verso la Francia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, anzi tra il bivio per la 7 e Genova Pegli si è formata questa coda di 5 km nonostante questo mezzo pesante, un pullman coinvolto in questo incidente sia stato spostato in Piazzola. Vedremo se diminuirà questa coda segnalata verso Ventimiglia. Ne segnaliamo una anche a tre Genova Pegli, il bivio per la 7 in direzione di Genova, in questo caso per il traffico intenso. In A14 il traffico è come sempre sostenuto, chi viaggia verso il mare trova code tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna, quindi verso sud, chi viaggia in direzione nord trova incolonnamenti a tratti tra Imola e l'allacciamento con la 1, ancora per traffico intenso.

James Blunt, questo è il nuovo lavoro Taste Like Summer. 13 minuti dopo le 6, entreranno molto anche aggiornamenti meteo, ma purtroppo anche lì la musica cambia poco. Durante questo fine settimana dovremmo cominciare a vedere un po' di frescura, ma non anticipiamo nulla. La prossima settimana avremo dettagli. Intanto sulla A4 abbiamo anche le code per un incidente sulla Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. È una coda di 4 km segnalata per questo incidente non ancora risolto. Verso Padova abbiamo invece forti disagi legati al traffico intenso. Ci sono code a tratti che vanno dal Bivio per la A21 fino a Peschiera, quindi un tratto particolarmente ampio dove il traffico rimane intenso. Ci sono queste difficoltà intorno a Milano, anche le tangenziali, in particolare la Ovest con code tra la 1 e la A7 verso la 8 Milano Varese, quindi un lungo tratto della tangenziale Ovest interessato da code che troviamo anche in direzione opposta verso la 1 nel tratto compreso tra il Bivio per la 4 e Quinto De Stampi. Torno anche a parlare di viabilità che riguarda le autostrade, perché non sono poche le notizie che in questo momento dobbiamo segnalarvi e raccontarvi. Qualcosa si risolve, per esempio l'incidente tra Modena Sud e Valsamoggia segnalato al chilometro 177 sulla 1 è ora risolto. Abbiamo invece in A7 una coda che si è formata per un altro incidente tra Genova Ovest e il Bivio per la 10. Questo incidente è stato anch'esso risolto, ma la coda non è affatto diminuita, quindi insomma è accaduta da poco questa bella novità appunto della soluzione dell'incidente, quindi vedremo anche qui. Intanto si sono formate code sulla 13 per l'incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, coinvolti un camion e un mezzo leggero al chilometro 41. Questa coda lunga un chilometro sta aumentando in lunghezza. Tangenziale di Napoli, abbiamo i primi rallentamenti tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino, confermiamo le code verso Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta. Al traforo del Monte Bianco sul lato francese l'attesa di 45 minuti per chi entra in Italia in direzione Courmayeur, ed abbiamo anche delle notizie che arrivano dalla 11, abbiamo delle code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Per quel che riguarda la 24 abbiamo rallentamenti tra la barriera di Roma Est e l'allacciamento con la 1 verso Teramo, traffico intenso a determinare questi rallentamenti. Anche il tratto urbano è interessato da code in entrata a Roma tra Portonaccio e Tangenziale Est, e i rallentamenti in uscita da Roma tra la Tangenziale Est e Portonaccio, e anche sulla Complanare da Tor Cervara fino al Grande Raccordo Anulare. Questa è la fotografia anche della capitale al momento, poi tra poco daremo conto anche del Grande Raccordo Anulare. Seguiamo anche le fasi centrali del match che vede affrontare appunto la nostra Jasmine Paolini, che sta affrontando Cirstea. Tutto questo con la Cirstea che è stata capace di breccare nel primo set due volte la Paolini, quindi si è portata a casa il primo set sul 6-3. Ora si gioca appunto il secondo set, siamo sul 3-3, quindi un po' di indecisioni per la Paolini, che speriamo si riprenda nel momento opportuno, che è questo, nel modo migliore. Torna anche Tiziano Ferro, ogni tanto incontriamo le sue melodie con la sua voce così particolare, così davvero difficile da confondere con altre. Questo è uno dei primi pezzi, Rosso Relativo.

0: Post Malone e Like You insieme a Doja Cat. Siamo subito collegati con l'ingegnere Enrico Santorio di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, radioascoltatori.
0: Allora, ci colleghiamo con lei per sapere com'è, evolve la situazione. Non buona, c'è una coda di 9 km per l'incidente tra Valmontone e Anagni verso sud. Ci dia buone notizie, se ne ha.
1: Allora, intanto sì, abbiamo avuto questo incidente in A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Valmontone e Anagni, e ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture tra la corsia di sorpasso e la corsia di marcia veloce, insomma la corsia centrale, e quindi attualmente il traffico in relazione all'incidente, sul luogo dell'incidente, scorre tra la corsia di emergenza e la corsia più a destra. Purtroppo il venerdì verso Napoli i flussi sono sempre sostenuti, per cui attualmente registriamo 9 km di coda. Il percorso consigliato prevede di uscire alla stazione di Valmontone, percorrere la strada statale 6 Castellina e rientrare quindi in autostrada 1 in corrispondenza della stazione di Anagni. Sono intervenuti prontamente sia le pattuglie della Polizia Stradale, il personale Autostrade per l'Italia e i carri di soccorso. Sono state ultimate le operazioni di rilievo da parte delle pattuglie di polizia per registrare l'incidente, sono stati spostati già buona parte dei veicoli e l'incidente possiamo dire che è quasi in via di risoluzione, per cui nel giro di una ventina di minuti dovremmo riuscire a spostare tutti i veicoli coinvolti e restituire tutte e tre le corsie a disposizione per il traffico.
0: Ok, quindi il deflusso difficile perché c'è una sola corsia scarsa a disposizione, ma appunto nel giro di poco qualche centimetro d'autostrada in più, insomma qualche metro in più per poter transitare e far defluire questa coda. Intanto il consiglio è sempre quello: uscire Valmontone, statale 6 Casilina e rientro ad Anagni. Grazie all'ingegner Enrico Santorio di Autostrade per l'Italia.
1: Buon proseguimento, arrivederci.

0: 18:32, siamo collegati con l'Aeronautica Militare. Buon pomeriggio al tenente Viviana Cretella.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento bel tempo su tutto il paese, specie al centro e sulle isole maggiori, dove l'alta pressione continua a favorire ampie zone di sereno. Per l'inizio del fine settimana prevarranno ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, tranne locali e brevi rovesci che potranno manifestarsi nel pomeriggio sui settori alpini nord-orientali, in successivo e rapido esaurimento durante la sera. Concludendo con le temperature, valori stazionari in lieve aumento su gran parte del paese, attesi picchi massimi fino a 37-38 gradi su Puglia settentrionale ed aree interne della Sardegna e fino a 36-37 gradi su quelle delle regioni tirreniche e sulle pianure del nord. Grazie per l'ascolto, questa era la mia ultima informazione, auguro una buona serata a tutti i radioascoltatori.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai
3: Radio
4: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

Yugoslav era il nuovo dei Rolling Stones, 38 minuti dopo le 6, pomeriggio complesso anche sul grande raccordo anulare. Abbiamo code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Pontina, e poi su un altro tratto anche abbastanza ampio tra lo svincolo per la via Ardeatina e Torbella Monaca, questo solo per la carreggiata esterna. In carreggiata interna abbiamo code tra la Nomentana e la Prenestina in questo momento per il traffico intenso. Erano segnalati anche degli incidenti, ma sono stati risolti. Sulla A2 del Mediterraneo invece è proprio un incidente a dar vita a delle code all'altezza di Petina in direzione sud, c'è questo incidente da poco segnalato sulla A2 del Mediterraneo. Abbiamo notizie anche dalla Brescia-Padova, ricordo che per un incidente una coda di 4 km si è formata tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, code per traffico anche tra il bivio per la 21 e Peschiera, sempre in direzione di Padova, questa volta in direzione di Padova. Poi diamo conto anche degli ultimi aggiornamenti da Autostrade per l'Italia, sempre 9 km la lunghezza della coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, e poi abbiamo notizie di un secondo incidente che si è verificato lì tra Colleferro e Anagni, è accaduto in terza corsia, quindi ancora più complessa la situazione rispetto a quella che ci ha illustrato appunto l'ingegner Santorio, perché si somma anche questo altro problema. Anche sulla variante di Valico è segnalato ancora un incidente con code di 5 km tra Badia e Daglio in direzione sud verso Firenze. Il traffico aumenta anche sulla 3, la Napoli-Salerno, abbiamo code all'uscita di Castellammare di Stabia, ci sono incolonnamenti anche tra Napoli Stazione e l'innesto con la 1, questa volta in direzione sud verso Salerno. Mi sposto di nuovo sulla A4 perché un incidente si è verificato tra Cavenago e Trezzo, e qui verso Brescia si è formata una coda che è lunga 4 km ma sta aumentando ulteriormente. Il tratto interessato dalle code è quello compreso tra il bivio per la A58 e Trezzo, e questo incidente al chilometro 152 si è verificato sulla quarta corsia, quindi disagi che aumentano in questo momento per chi viaggia sulla Torino-Trieste. È sempre notizia di pochi minuti fa quella dell'incidente sulla A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, la coda di un chilometro che sta aumentando in carreggiata nord, l'incidente non ancora risolto al chilometro 41. Immutata anche la situazione della 24, in particolare i rallentamenti tra la barriera di Roma Est e l'allacciamento con la 1 in direzione di Teramo. Tra poco entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia, intanto viaggiamo con la musica di due scatenatissimi, che poi era tutta una band ben più numerosa, ma loro figuravano come i Blues Brothers. Soul Man.

0: questa Soul Man, siamo pronti per entrare nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Sara Poli. Apriamo con la notizia più importante che ci riporta sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Valmontone ed Anagni verso Napoli rileviamo 9 chilometri di coda per un tamponamento avvenuto fra 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Valmontone e di rientrare ad Anagni dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Sulla direttissima tra Badia e il bivio per la panoramica verso Firenze segnaliamo 5 chilometri di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, c'è un chilometro di coda per un tamponamento fra un'auto ed un camion. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio per l'Autosole verso quest'ultima, con tempi di attraversamento di 45 minuti, e in direzione opposta tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Qui il tratto si percorre in 40 minuti. Ci spostiamo al nord sulla A4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la A58 tangenziale est esterna di Milano e Trezzo verso Brescia ci sono 4 chilometri di coda per un incidente. A chi viaggia in direzione appunto di Brescia consigliamo di uscire ad Agrate e di rientrare a Trezzo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Infine andiamo sul versante Ligure, nello specifico sulla A7 Serra Valle Genova, per segnalare 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Salute.
1: Beyoncé, questa Texas Hold'em, tra poco le notizie del TG3, seguiremo come sempre i titoli, intanto diamo conto almeno di qualche buona nuova dalla 1, terminato il possibile disagio per l'incidente tra Modena Nord e il bivio per la 22, anche se verso nord per il traffico intenso stavamo e continuiamo a segnalare code tra Modena Sud e il bivio per la 22 in direzione Milano. Invece i rallentamenti sul tratto compreso tra lo svincolo per la 15 e Parma sono terminati, erano motivati da dei materiali dispersi che sono stati prontamente recuperati. Restano le code Piacenza-Fidenza verso sud, verso Bologna per traffico intenso, quelle verso nord tra Reggio Emilia e Parma, e poi abbiamo detto anche i rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico, quindi un lungo tratto verso Bologna con rallentamenti dovuti al traffico intenso, e poi questa coda ancora lunga 9 km tra la diramazione Roma Sud e Anagni in direzione sud, l'incidente al chilometro 596 e la possibilità appunto di evitare questa coda uscendo, se viaggiate verso Napoli, a Valmontone, percorrere la statale 6 Casilina con rientro in autostrada ad Anagni.

0: Meloni a Bari celebra il governo più longevo, la premier al TG3 sento la responsabilità. Salvini e Tajani collegati, ma tra gli alleati restano le distanze. Le opposizioni, nulla da festeggiare, l'esecutivo delle tasse. Ex Ilva, lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto e degli appalti. I sindacati, bomba sociale, intervenga Palazzo Chigi. Martedì il tavolo sul futuro dell'acciaieria. Ucraina, drone russo colpisce il quartier generale dell'intelligence, 9 feriti. Zelensky, risponderemo. La missione degli inviati statunitensi a Mosca, in forse la tappa a Kiev. Lorena rapita e uccisa dall'ex compagno Barberino del Mugello. La famiglia aveva paura ma non voleva danneggiarlo. Oltre 60.000 chiamate al numero antiviolenza, ma solo una donna su 10 denuncia. Sull'Italia la sesta ondata di caldo estremo alla vigilia del nuovo anno scolastico, la denuncia di presidi e insegnanti, strutture inadeguate, risorse insufficienti, posticipare il rientro in classe. A Lido l'attesa per i fratelli Gallagher a Venezia per il documentario sugli Oasis, nella sezione Orizzonti l'omicidio di Luca Varani nel film di Edoardo Gabriellini, La città dei vivi, tratto dal libro di Nicola La Gioia, nel cast Valerio Mastandrea.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

1988, quando i Guns N' Roses riuscivano ad arrivare in vetta alla Hot 100 di Billboard con questo Sweet Child of Mine, brano strepitoso, che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me c'è Alessandro Campanella alla parte tecnica. Messaggi arrivano dalla A7, in effetti c'è una lunga coda, non è motivata da un incidente ma soltanto dal traffico intenso, almeno questo è quello che risulta nel tratto compreso tra la barriera di Milano e Binasco verso Genova, questo lungo incolonnamento di 6 km per traffico ancora molto sostenuto. I rallentamenti sulla 2 del Mediterraneo all'altezza di Petina verso sud per un incidente, confermate anche le difficoltà sulla Brescia-Padova. L'incidente lì tra Padova Ovest e Padova Est è stato risolto, ma le code in direzione di Venezia sono ancora segnalate per traffico intenso, e abbiamo code anche verso Padova tra lo svincolo per la A21 e Peschiera. Situazione difficile sulla A4, perché anche nel tratto precedente, quello compreso tra Brescia Ovest e l'allacciamento con la A21 verso Padova, vengono segnalate code. È stato invece risolto quasi del tutto il problema dell'incidente al chilometro 152 tra la A58 e Trezzo. Adesso restano code verso Brescia segnalate tra Agrate e Cavenago, e quelle verso Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa. Per concludere il quadro della A4 dobbiamo anche ricordare le code verso Brescia tra Cormano e Milano Est, quindi situazione, come ogni venerdì che si rispetti, molto caotica intorno ai grandi centri urbani. Tra poco torniamo anche sul raccordo anulare. Tanto ha raggiunto la lunghezza di 11 km la coda che sulla 1 segnaliamo tra la diramazione Roma Sud e Anagni. Sono due gli incidenti, uno è stato risolto, era appunto vicinissimo al primo incidente che ha dato vita a questa lunga coda, 5 vetture coinvolte. Sul tratto interessato ci si muove molto lentamente, al momento sono 2 le corsie disponibili per il deflusso di questa coda, e stiamo consigliando, per chi è in viaggio verso Napoli, di uscire a San Cesareo ora e sulla diramazione Roma Sud percorrere la statale 6 Casilina con rientro in autostrada ad Anagni, questo per evitare questa coda di 11 km che purtroppo continuiamo a segnalare. Per quel che riguarda il traffico della variante di Valico, piano piano si sta normalizzando tra il bivio per la 1 e Firenzuola, restano code a tratti verso sud, ma l'incidente che le aveva determinate, anche questo è ora risolto, quindi anche qui ci si muove a fatica, ma la situazione sta migliorando. Per la 10 restano code verso Ventimiglia tra la 7 e Genova Pra, e quelle verso Genova le segnaliamo tra Genova Pegli e l'innesto con la 7. Non del tutto risolto l'incidente sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, però le code che si erano formate verso Padova su questo tratto, quelle sono state determinanti, perché appunto si sono subito formate, però ora sono terminate, quindi una notizia positiva nonostante l'incidente non ancora del tutto risolto. Le note importanti per il traffico intenso anche sulla A14 tra il raccordo di Casalecchio e la diramazione per Ravenna, una coda è segnalata in direzione sud ed è un tratto di quasi 50 km questo interessato da le code. Anche verso nord ne segnaliamo tra Imola e l'allacciamento con la 1. Invece abbiamo le notizie che ci portano sulla Firenze-Pisa-Livorno, un incidente da poco avvenuto tra Firenze e Viadotto Indiano e Firenze-Scandicci, e anche qui si è formata una coda lunga 1 km verso Livorno, è una coda che sta aumentando ulteriormente, l'incidente al chilometro 3 e 600. Verso Firenze restano le code tra l'Astra Assigna e Firenze-Scandicci dovute invece al traffico intenso, e l'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato francese è ancora di 30 minuti per chi viaggia in direzione Courmayeur.

Olivia Dean, questo è il suo nuovo lavoro, questa Baby Steps. 18 minuti dopo le 19, andiamo subito intorno a Milano per vedere com'è la situazione delle tangenziali. E come sempre il venerdì molto trafficate, la ovest con code tra il bivio per la 1 e l'innesto con la 7 verso la 8 Milano Varese. Anche in direzione opposta abbiamo code tra il bivio per la 4 e Quinto De Stampi. Sulla tangenziale est invece abbiamo le code dovute al traffico intenso tra il bivio per la 1 e la tangenziale nord di Milano, questo verso Lecco. Sulla nord le code sono invece segnalate tra la Nova Milanese, la strada provinciale 131 e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Abbiamo detto che c'è questa lunga coda di 6 km sulla Milano-Genova, il traffico intenso ha determinato questa situazione tra la barriera di Milano e Binasco verso Genova. Rileggiamo appunto spesso questa notizia perché è abbastanza inconsueta una coda così lunga senza appunto che ci sia un incidente su quel tratto. L'incidente invece della 2 del Mediterraneo continua a determinare dei rallentamenti all'altezza di Petina in direzione sud. Ci spostiamo poi sulla 1 per rivedere tutte le notizie che riguardano il traffico, soprattutto il traffico, perché per l'incidente tra la diramazione Roma Sud e Anagni resta questa coda di 11 km verso Napoli e vi continuiamo a consigliare l'uscita sulla diramazione Roma Sud allo svincolo di San Cesario, percorrere poi la Casilina, la statale 6, rientrando ad Anagni. Per la 1 abbiamo le code tra Piacenza e Fidenza verso Bologna, quelle verso Milano tra Reggio Emilia e Parma e ancora incolonnamenti tra Modena Sud e l'innesto con la 22 in direzione nord, code anche all'altezza dello svincolo di Missione sulla 22 provenendo da Bologna. Queste le notizie al momento per la 1. Sulla variante di Valico restano code a tratti tra il bivio per la 1 e Firenzuola in direzione sud in direzione di Firenze. Sulla 3 le code tra Napoli Stazione e l'innesto con la 1 verso sud dovute al traffico intenso, code anche a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli. Per quel che riguarda la situazione della 13, lo diciamo a beneficio di Paolo ma anche di tutti quelli che da lì sono alle prese con l'incidente al chilometro 41, l'incidente non è ancora risolto, però le code sono appunto defluite abbastanza velocemente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, quindi non vengono più segnalati incolonnamenti né tantomeno rallentamenti. Mi sposto di nuovo sulla 24 perché restano invece i rallentamenti tra la barriera di Roma Est e l'allacciamento con la 1 verso Teramo dovuti al traffico intenso e il raccordo anulare meno complicata la situazione rispetto a prima, restano dei rallentamenti in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina e rallentamenti anche in carreggiata esterna tra la Pontina e la diramazione Roma Sud.

0: senti che bel rumore.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Sombra, questa è la sua nuova canzone, My Body Isn't Ready. 19:29 minuti, siete su Raizo Radio. Vediamo come evolve la situazione più difficile sulla 1, quella tra la diramazione Roma Sud e Danagni. È una coda ora lunga 10 km in direzione di Napoli per questo incidente all'altezza del chilometro 596. Tutto questo naturalmente con le difficoltà del caso, perché ben 5 vetture sono rimaste coinvolte in questo incidente. Intanto rimangono notizie anche per la 8, la Milano Varese, le code a tratti tra Lainate, Arese e Castellanza verso nord dovute al traffico intenso, mentre sulla A7 aggiungiamo una coda tra Genova Ovest e l'allacciamento con l'A7 verso Milano in carreggiata nord per il traffico intenso. Abbiamo notizie appunto di questa coda di 6 km tra la barriera di Milano e lo svincolo per Binasco in direzione di Genova, questo per traffico intenso. Ancora notizie dalla 1, questa volta positive, perché la fine delle code tra Piacenza e Fidenza è certamente una buona notizia, erano segnalate verso Bologna, restano quelle tra Reggio Emilia e Parma verso Milano e anche quelle tra Modena Sud e l'innesto con la 22 sempre in direzione di Milano. Per la A3 non ci sono più le code verso Salerno all'altezza di Napoli Stazione, restano quelle all'uscita di Castellammare di Stabia provenendo da Napoli. Un'occhiata anche alle notizie che arrivano dalla 9 tra Como Monte Olimpino e Lago di Como, ora c'è una coda segnalata verso la Svizzera dovuta al traffico intenso sulla viabilità esterna, quindi parliamo evidentemente delle operazioni doganali in direzione nord. Per quel che riguarda la A10 abbiamo sempre code verso Ventimiglia, non più quantificate, tra Genova Aeroporto e Genova Pra, e verso Genova invece le abbiamo tra Genova Pegli e l'innesto con la A7. Quel che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno è qualcosa di positivo, perché le code dovute all'incidente verso Livorno diventano rallentamenti. L'incidente è stato risolto e quindi tra Scandicci e la Strassigna non più code ma rallentamenti verso Livorno. Confermate le code verso Firenze tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Non ne abbiamo più parlato perché non era una grande notizia, però insomma la nostra Paolini non ce l'ha fatta, è stata battuta con due set a zero e quindi insomma non è andata affatto bene contro Cirstea, che ha vinto un match abbastanza così particolare per la Paolini. 6-3, 6-3, questo il risultato finale.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Rai Isoradio.

Sta per uscire un altro album per Malika Ayane intitolato Cicale. Questo è Ditto Tra Noi, nuovo singolo estratto da questo disco in uscita. Allora andiamo a vedere le ultime notizie e naturalmente speriamo sempre che siano positive. Allora, sulla Firenze-Pisa-Livorno non ci sono più difficoltà verso Firenze, anche l'ultimo rallentamento a Firenze-Scandicci è terminato. Resta una coda verso Livorno invece tra Scandicci e la Strassigna, è lunga 1 chilometro ed è motivata dal traffico intenso dopo che è stato risolto l'incidente che aveva determinato questa coda. Poi abbiamo notizie che ci portano a parlare ancora della 24, perché il tratto urbano è ancora interessato da code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma, stesso tratto anche in uscita verso il raccordo anulare interessato da rallentamenti che troviamo anche sulla Complanare da Tor Cervara fino al raccordo anulare. E veniamo alle dolenti note del raccordo anulare: si stava normalizzando pian piano il traffico intenso, si è verificato un incidente in carreggiata esterna e abbiamo ora code tra lo svincolo per la via del mare e lo svincolo per via Ardeatina, questo in carreggiata esterna. Più o meno sullo stesso tratto però anche in carreggiata interna abbiamo rallentamenti segnalati per traffico intenso. Queste sono le uniche due notizie che al momento impattano sul grande raccordo anulare. Ancora notizie dalla 1 per raccontarvi che è del tutto risolto l'incidente con le ferro a Nagni, ribadiamo appunto questa notizia importante. La coda però è ancora lunga 10 km, è tutta da smaltire ed è appunto il consiglio che stiamo dando per chi viaggia verso Napoli di uscire a Valmontone, percorrere la statale 6 Gasilina con rientro in autostrada ad Anagni. Non ci sono più invece sulla variante di Valico i rallentamenti prima segnalati verso sud, prima dovuti ad un incidente e poi allo smaltimento della coda dopo la soluzione dell'incidente. Torno anche sulla A4, anche qui non sono mancate le difficoltà. Oggi ora verso Torino abbiamo code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, mentre verso Brescia le code le troviamo tra Cormano e Milano Est, ma anche tra Brescia Ovest e l'allacciamento con la A21 c'è una coda in direzione di Padova, coda che poi prosegue tra il bivio per la A21 e Peschiera, sempre in direzione Padova, ancora per traffico intenso. Verso Venezia invece le code resistono tra Padova Ovest e Padova Est, ora sono per traffico intenso, ma all'inizio tutto è cominciato con un incidente che ha dato vita ad una coda di 4 km, una volta risolto sono ancora da smaltire queste code in direzione di Venezia. Viaggiamo verso le notizie del TG1, tra poco seguiremo i titoli.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno, noi giriamo intorno a Milano, sulla Ovest abbiamo una buona notizia, la fine delle code segnalate prima tra la A4 e l'uscita di Quinto De Stampi in direzione della 1, restano quelle in direzione della 8 sulla tangenziale Ovest, tra il bivio per la 1 e l'allacciamento con la 7 erano fin qui segnalate, si è ridotto un po' il tratto, ora si parla del tratto compreso tra il bivio per la 7 e Settimo Milanese, appunto verso la 8 la Milano Varese. Per la situazione della tangenziale est abbiamo ancora le code tra Lambrate e la tangenziale nord di Milano verso Lecco, sulla nord le code tra la Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Stanno per arrivare i titoli del TG1, arriveremo a questo appuntamento grazie a Peggy Gou e la sua Woman. Non è solo sua, perché c'è anche Aira Star. Però nel frattempo è arrivata anche la buona notizia della soluzione dell'incidente sulla A2 del Mediterraneo, all'altezza di Petina, non vengono più segnalate né code né rallentamenti.

0: Meloni a Bari alla festa per il record di longevità del governo. La Premier, la nostra prima riforma è stata la stabilità, con noi Italia più credibile. Centrodestra, coalizione unita destinata a governare altri 1000 giorni, opposizioni, nulla da festeggiare, dopo 4 anni gli italiani stanno peggio. Drone russo sulla sede degli 007 a Kiev, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo, sappiamo già dove, a rischio la visita di Witkoff e Kushner. In un video la trattativa sul viadotto tra le forze dell'ordine e l'ex compagno di Lorena, la madre, lei aveva paura ma non voleva denunciarlo. Finale ligure, il giallo dei post-it lasciati dall'autore della strage familiare, trovate le valigie già pronte per una crociera. In Nepal, 2 operai tratti in salvo da un tunnel a 9 giorni dall'alluvione, il sorvolo dell'inviato del TG1 sulla valle devastata. Nuova ondata di calore, al centro-sud si sfiorano i 40 gradi, ma da mercoledì piogge intense e un brusco calo delle temperature. A Venezia è il giorno della città dei vivi, il film di Edoardo Gabriellini dedicato alla vicenda umana di Luca Barani, seviziato e ucciso nel 2016. Intanto in città arrivano gli Oasis, i fratelli Gallagher, protagonisti domani al Lido con il docufilm sulla loro reunion.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

e finisce con questa taradà. Beh, insomma, abbiamo ritrovato un brano particolarissimo perché era firmato da Sergio Mendes, c'era anche lui, però c'era anche Will.i.am dei Black Eyed Peas, Syd Garrett, una grande voce e insomma una versione assolutamente diversa dal solito. 348 103 1010, salutiamo gli amici che viaggiano, che ci mandano messaggi, come Simona che ci avverte che all'altezza del chilometro 190 sulla 1 in direzione sud è segnalato uno pneumatico in mezzo alla carreggiata, quindi attenzione. Abbiamo avvertito naturalmente anche chi di dovere, che si occuperà naturalmente di recuperarlo. Intanto le notizie dalla 1 sono le seguenti: c'è una coda all'altezza dello svincolo di Missione sulla 22 provenendo da Bologna, e poi questa coda tra la diramazione Roma Sud e Colleferro. Abbiamo detto che l'incidente è stato risolto, restano questi 8 km di incolonnamenti, quindi è scesa un po', era 11 km la lunghezza della coda fino a poco fa. Se viaggiate verso Napoli stiamo consigliando l'uscita a Valmontone, si percorre la statale 6 Casilina, si rientra in autostrada a Colleferro. E intanto anche sulla 4 qualcosa è migliorato, restano code verso Brescia tra Dalmine e Bergamo, quelle verso Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, verso Brescia anche tra Cormano e Milano Est sono segnalati incolonnamenti. Non ci sono più le code tra il bivio per la 21 e Peschiera, prima segnalate verso Padova, e le code diventano rallentamenti sulla Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. Abbiamo detto che verso Brescia ci sono stati problemi legati anche ad un incidente non del tutto risolto, quello al chilometro 152 tra Cavenago e Trezzo, tenetene conto, è accaduto sulla quarta corsia, non sta creando code specifiche in questo tratto, però è ancora segnalato. Intanto anche tra Brescia Ovest e l'innesto con la 21 vengono segnalati ancora dei rallentamenti in direzione di Padova. Poi le notizie che ci portano di nuovo sul grande raccordo anulare: migliorata la situazione perché l'incidente è stato risolto, restano code sul tratto della carreggiata esterna, compreso tra lo svincolo per la statale 148 Pontina e via Laurentina, quindi è un tratto di un paio di chilometri con incolonnamenti ancora da smaltire. Ci sono rallentamenti su questo tratto anche in carreggiata opposta, però la situazione è nettamente migliorata rispetto a pochi minuti fa.

11 minuti dopo le 20 siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me c'è Tommaso Margiotta alla parte tecnica. Ci sono notizie che ci portano nuovamente in strada, questa volta sul raccordo Bettole-Perugia. Un incidente si è verificato poco prima dello svincolo di Cortona e si sono subito formati dei rallentamenti in direzione di Perugia. Cambia un po' la situazione sulla 1 tra la diramazione Roma Sud e Colleferro. Ora queste code che segnalavamo in direzione di Napoli diventano code a tratti, quindi non sono più quantificate nell'ambito degli 8 chilometri che fino a poco fa vi segnalavamo, ma sono su un tratto più ampio, però a tratti, quindi un tratto di circa 16 chilometri interessato da code a tratti, ripeto, non è tutta una coda. Invece per la diramazione Gallarate-Gattico segnaliamo un incendio, attenzione, all'altezza di Sesto Calende si è appunto in presenza di fumo su entrambe le carreggiate per questo incendio da poco segnalato. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso sono terminate le code prima segnalate in direzione della Svizzera, abbiamo invece ancora quelle segnalate sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Castellanza in carreggiata nord e sono dovute al traffico intenso. Facciamo un passaggio anche sulla A7 perché tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia resta una coda di un chilometro verso Genova per lavori e una coda anche verso Milano tra Genova Ovest e l'allacciamento con la A10 in direzione appunto nord per traffico intenso. E poi c'è questa coda di 6 km verso Genova che segnaliamo tra la barriera di Milano e Binasco. Queste le ultime notizie dalla Milano-Genova, anche lì abbiamo avuto un pomeriggio abbastanza complicato. C'è una novità sulla A12, la Genova-Rosignano, dove non abbiamo segnalato più difficoltà fino a poco fa. Ora un veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi ha dato vita a delle code verso Livorno segnalate in direzione sud, il veicolo però è già stato spostato, quindi dovrebbe essere breve la vita di queste code che si sono formate in direzione appunto come vi dicevo in direzione sud, per quel sì, sud Livorno. Per quello che riguarda il traforo del Monte Bianco, sempre 30 minuti l'attesa sulla piazzale Italiano per entrare nel nostro paese in direzione di Courmayeur. We'll be right back.

E il nuovo lavoro attesissimo di questa grande artista Laura Pausini l'abbiamo ritrovato insieme in viaggio. Questa. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Raff, ma completamente rivista e corretta. Allora, sulla tangenziale nord di Milano il traffico torna regolare verso la tangenziale est. Avevamo notizie anche dalla A4 su vari tratti, ma anche qui la situazione è migliorata notevolmente. Restano dei rallentamenti solo tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, non ci sono più difficoltà verso Torino. Rimangono segnalate code a Bergamo in uscita provenendo da Milano, e poi la coda, o meglio il rallentamento ancora segnalato sulla Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. Le notizie positive arrivano anche dalla tangenziale est di Milano, terminate le code tra Lambrate e lo svincolo per la tangenziale nord. Rimane soltanto la coda sulla tangenziale ovest di Milano, no, anche quella è terminata tra il bivio per la 7 e 7 milanese, traffico è tornato regolare in direzione della 8. Invece sul raccordo Bettolle-Perugia, per un incidente segnaliamo poco prima dello svincolo di Cortona in direzione di Perugia ancora dei rallentamenti, e dobbiamo aggiungere dei rallentamenti anche sulla 1 tra Pian del Voglio e Rioveggio, è per un carico disperso al chilometro 226 che vengono segnalati ora questi rallentamenti in direzione di Bologna. Restano le code tra la diramazione Roma Sud e Colleferro verso Napoli per un incidente ormai risolto, sono code a tratti, il tratto è ampio ma appunto sono code discontinue. Sulla 8 Milano Varese restano code segnalate tra il bivio per la 9 Castellanza verso nord, più che code sono rallentamenti in direzione di Varese. Domato l'incendio sulla diramazione Gallarate Gattico all'altezza di Sesto Calende, e sulla 12 spostato il veicolo in avaria al chilometro 5, terminate le code che si erano formate tra Genova Est e Genova Nervi. Ottima notizia anche sul traforo del Monte Bianco, dove non c'è più da attendere neanche un minuto per chi dalla Francia entra in Italia.

insieme a Spyro, questa è la sua Material Lover. Salutiamo anche Enrico che finalmente ha superato il percorso complicato della 1 tra la diramazione Roma Sud e Colleferro, dice finalmente riesco ad arrivare a Napoli, è infatti in carreggiata sud che c'è ancora questa coda a tratti. Invece sono stati recuperati i materiali dispersi tra Pian del Voglio e Rio Veggio, i rallentamenti verso Bologna che si erano formati sono subito terminati. Notizia negativa, un incidente è accaduto da poco all'uscita dello svincolo di Modena Nord, molta prudenza se scegliete di uscire dalla 1 con questo svincolo. Invece sulla 4 restano i rallentamenti Cormano Milano Est verso Brescia, sono terminate anche le ultime difficoltà tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. Ricordo che sulla Milano Genova invece è ancora segnalata questa coda di 6 km tra la barriera di Milano e Binasco in direzione Genova. Buone nuove dalla 8, sono terminati i rallentamenti tra il bivio per la 9 e Castellanza e anche gli ultimi rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa sono finalmente terminati. È una notizia davvero brutta quella che abbiamo appreso qualche ora fa, appunto di quel delitto in autostrada, e risale a ieri. Noi eravamo in onda, abbiamo raccontato del tratto chiuso proprio per l'intervento dei poliziotti e in un secondo tempo anche dei magistrati su quel femminicidio che si è consumato lì appunto vicinissimo a Barberino. I poliziotti, ci informa l'ADN Cronos, che sono intervenuti appunto sul cavalcavia nel tratto fiorentino lungo l'autostrada della 1 dove Federico Vella aveva appena ucciso la ex compagna, la 45enne Lorena Isceri, hanno tentato per circa mezz'ora di far desistere l'uomo dal suo intento suicida. Le fasi sono state riprese dalla body cam di un agente. In quei 30 minuti Vella, in bilico oltre il guardrail, avrebbe tentato di giustificarsi con i poliziotti, che erano ancora ignari del fatto che aveva già ucciso Lorena gettandola dal cavalcavia. L'uomo poi si è suicidato lanciandosi nel vuoto. Naturalmente una notizia davvero terribile.

novembre del 2023, ma questa canzone che è stata cantata da John Lennon fu registrata davvero moltissimi anni prima, nel 1977, poi Paul McCartney e Ringo Starr hanno avuto modo di rielaborarla con dei dispositivi molto sofisticati per poterla rendere un disco, l'ultimo disco dei Beatles a tutti gli effetti. Allora, torniamo a parlare di viabilità perché c'è una novità sulla 1, un cane ha deciso di albergare sulla carreggiata nord dell'Autosole, tra Incisa, Reggiallo, Firenze e Pruneta si sono formati rallentamenti in direzione di Bologna proprio per questo cane che ha deciso di stare da queste parti, e rimangono le code a tratti ora segnalate però tra Valmontone e Anagni sulla carreggiata sud della 1 verso Napoli, e poi ancora sulla 3, la Napoli-Salerno, abbiamo ancora una coda tra Napoli Stazione e l'allacciamento con la 1 in direzione Salerno, code anche a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli. Sulla 4 finalmente l'ultimo rallentamento, quello tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, è terminato, è ufficiale. Sulla 7 invece restano le code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso sud per un cantiere di lavoro, una coda di 1 chilometro. In direzione nord abbiamo code tra Genova Ovest e l'allacciamento con la A10, e resta questa coda di 6 chilometri segnalata anche tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova.

Samurai J, questa è la sua Flamenco Paranoia, una delle, in qualche modo, fisse dell'estate, tra le canzoni più ascoltate in ogni luogo d'Italia, grazie naturalmente a questa voglia appunto di suonare e di cantare in maniera spensierata con tutta l'energia di questa Flamenco Paranoia. Ha sicuramente collezionato un successo importante. Samurai J, che abbiamo incontrato per la prima volta, per, insomma, la maggior parte di noi nell'ultimo Festival di Sanremo, e intanto ci sono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo. Di Martino sta sondando, ieri erano uscite notizie rispetto ad un possibile partecipazione dei Maneskin. Se si fossero riuniti, lui sarebbe stato pronto, secondo le indiscrezioni, le agenzie che sono state battute, ad ospitarli per la prossima volta, e c'è molta curiosità per riuscire a inquadrare il prossimo Festival di Sanremo, quindi con un nuovo direttore artistico e un nuovo conduttore. Allora, quell'animale, il cane, sulla A1 tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta, lo hanno convinto a lasciare l'autostrada, ci sono riusciti, i rallentamenti prima segnalati verso Bologna sono finalmente terminati, non ci sono più neanche le code all'altezza dello svincolo di Missione sulla 22 provenendo da Bologna. Resta segnalato l'incidente all'uscita di Modena Nord, è segnalato appunto con una moto e un'auto coinvolte, e per entrambe le provenienze viene appunto indicato questo incidente, e vi chiedo di essere particolarmente prudenti. Ci sono notizie dalla diramazione Gallarate Gattico, sono notizie minori ma importanti: un pedone è segnalato tra Castelletto Ticino e il bivio per la 26 in direzione nord, molta prudenza in direzione della 26, il pedone all'altezza del chilometro 22. Com'è la situazione, ci chiede Claudia, sulla 14, l'inizio dell'autostrada è ancora interessato verso sud da code, siamo tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna, restano queste code a tratti per traffico intenso in direzione di Ancona. Invece sulla 16, la Napoli Canosa, c'è ancora quella coda tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, è lunga un chilometro e anche questa motivata dal traffico intenso verso Napoli.

0: Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa e questa Girls Next Door, 3 minuti alle 21 e in arrivo Claudio Campobasso, proprio compagno di viaggio, il vostro prossimo compagno di viaggio. Io vi lascio con una buona notizia: si è ridotta notevolmente la coda sulla Milano-Genova, quella prima segnalata lunga 6 km tra la barriera di Milano e Binasco, ora è lunga un solo chilometro verso Genova, e questa è l'unica buona notizia che riesco a darvi. Confermato anche il rallentamento sul raccordo Bettole-Perugia per un incidente poco prima dello svincolo di Cortona, i rallentamenti verso Perugia. Grazie a Tommaso Margiotta che ha curato la parte tecnica, da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio. Vi lascio con George Benson.

E dopo Davide Santirocchi, ora Claudio Campobasso con Tommaso Margiotta ad accompagnarvi. Sono le 21.09, questa è Raiso Radio, il nostro numero è sempre il 348 103 10 10 e andiamo subito a vedere la situazione in strada, che devo dire questa sera è abbastanza tranquilla. Andiamo in A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona sono segnalate code a tratti per traffico intenso. Code a tratti anche in A10 Genova-Ventimiglia, tra fine Complanare Savona e finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e la 26 dei Trafori in direzione nord è segnalata la presenza di pedoni. Siamo al chilometro 22, l'invito è alla prudenza. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste e a Bergamo c'è coda per traffico intenso in uscita da Milano. Sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, anche qui si è formata una coda. E poi segnaliamo un incidente che è avvenuto in A1 tra un'auto e una moto, siamo a Modena Nord in uscita, sono coinvolte entrambe le direzioni. Queste al momento le principali notizie, arriva Gianna Nannini.

Le 21:17, diamo un'occhiata anche al raccordo Bettolle-Perugia, qui traffico rallentato a causa di un incidente in prossimità di Cortona in direzione di Perugia. Permangono le code a tratti per traffico intenso in A14 tra Bologna-San Lazzaro e diramazione di Ravenna in direzione di Ancona, così come anche le code a tratti sulla 10 Genova-Ventimiglia tra fine Complanare-Savona e finale Ligure in direzione di Ventimiglia.

E sulle note dei Tokyo Hotel alle 21:24 vi do anche una buona notizia sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e diramazione di Ravenna in direzione di Ancona. Le code si sono risolte, il traffico è tornato regolare. Vi ricordo dell'incidente avvenuto in A1, siamo a Modena Nord in uscita da entrambe le direzioni, sono coinvolte un'auto e una moto, siamo al chilometro 157, l'invito ovviamente è alla prudenza. Diamo un'occhiata anche alla situazione della A7 Milano-Genova, vi ricordo che l'entrata è chiusa per lavori in entrata da Milano.

0: un momento.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La più grande riforma regalata all'Italia è la stabilità, così la premier Giorgia Meloni dal palco di Bari, dove ha riunito il partito per celebrare il primato di longevità del suo governo. Collegati anche i vice premier Tajani e Salvini, ascoltiamo le parole della Presidente del Consiglio.
3: La stabilità per l'Italia non è stata un vezzo, la stabilità è stata uno scudo. Grazie a quella stabilità noi abbiamo potuto proteggere questa nazione.
2: Ora il conflitto tra Russia e Ucraina, parlo con Putin, lo conosco molto bene, non intende attaccare i territori della NATO, lo ha dichiarato poco fa Trump dallo studio Ovale. Secondo il presidente americano, gli inviati speciali degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, presenteranno una proposta per far terminare la guerra. I due sono attesi domani a Mosca e domenica a Kiev. Questa seconda tappa sembrava tuttavia a rischio dopo che un drone russo ha colpito nel pomeriggio la sede dei servizi segreti ucraini. La cronaca, secondo la Procura di Firenze, il femminicidio avvenuto sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello è stato premeditato. Lunedì verranno effettuate le autopsie sui corpi di Lorena Isceri e del suo ex compagno Federico Vella, che l'ha uccisa gettandola da un viadotto.
4: Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati questa mattina i suoi parenti, la madre, la zia e il fratello, si fermano a parlare.
5: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
4: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Vella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
5: Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
6: Era troppo buona,
5: non lo so.
7: Avevamo paura comunque, paura c'era tanta, però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
4: Tommaso Giuntella, GR1.
2: Una notizia dell'ultima ora a Udine: un uomo di 61 anni è stato ucciso in strada, probabilmente con un cacciavite. L'aggressore, fuggito a piedi, sarebbe l'ex compagno della sorella della vittima. Lei ha raccontato agli investigatori di essere stata minacciata di morte nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il secondo filone d'inchiesta sulla morte di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo nel 2021 insieme alla carabiniere Vittorio Iacovacci. I sei componenti della banda condannata all'ergastolo a Kinshasa hanno ritrattato le confessioni, sostenendo che le ammissioni sono state estorte con la forza, circostanza quest'ultima che ha impedito agli inquirenti italiani di sviluppare ulteriori indagini. La moglie del diplomatico, Zakia Seddik, ha annunciato che non farà ricorso. E ora ci spostiamo in Corea del Sud, dove il governo si divide nel tentativo di trovare una regola nazionale sul corretto uso delle scale mobili.
8: Il dilemma riguarda il galateo delle scale mobili. È più corretto stare fermi su un lato o su entrambi? Un argomento che a Seul sta dividendo l'opinione pubblica, tanto che il governo cerca con molta fatica di definire una regola nazionale. All'università di Yonsei, il Ministero dell'Interno ha riunito 200 cittadini per sbrogliare l'ingarbugliata matassa. Il risultato è stato nulla di fatto. Punteggio pari, in altri sondaggi è invece cresciuta la percentuale degli indecisi. Nel galateo delle scale mobili la regola più seguita a livello internazionale è quella di star fermi a destra e camminare a sinistra, un comportamento che si è dimostrato nel tempo ha provocato diversi incidenti, nonché una maggiore necessità di manutenzione delle scale mobili. Ma il punto è forse un altro. Il caso di Seul dimostra quanto sia complesso modificare le abitudini e le convinzioni delle persone. Stefania Vitti, esperta di cultura orientale.
9: In Asia si tende un po' a cercare la perfezione, a finire che non si decide, ed è un po' quello che sta succedendo. Speriamo che alla fine non facciano qualcosa che poi scontenterà tutti.
8: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Esattamente un anno fa la scomparsa di Giorgio Armani, il re della moda italiana e internazionale, resta indelebile la sua eredità culturale e stilistica.
10: La vita di Giorgio Armani diventa una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek. Un libro, una biografia autorizzata, scritta da Roberta Filippini, Giorgio II Armani, la vita oltre il successo. Un consiglio comunale straordinario a Pantelleria, isola amata dallo stilista piacentino che ci ha lasciati un anno fa, il 4 settembre.

0: Il 6, apertura dell'Armani Silos a Milano, gratuita e senza prenotazioni. Non si contano le iniziative che rendono omaggio chi ha reso celebre il Made in Italy nel mondo. Eleganza discreta, essenziale e azienda solida, la sua eredità. Mario Boselli, presidente onorario Camera Nazionale della Moda.
1: È stato talmente bravo che non ci si accorge quasi che non ci sia più, a parte il ricordo che ognuno di noi ha personalmente.
0: Le linee.
1: E io ho trovato che la doppia presentazione del 22 di giugno con l'uomo, con Leo, e la donna con la Cruise di Silvana Armani sia stato un esempio di bravura, di coerenza col passato, ma proiettato anche in avanti.
0: Daniela Cuzzolino Berosler, GR1.
2: Con questo è tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Bossa nostra Gaia, alle 21.43, abbiamo ascoltato il GR1, ce ne ritorniamo in strada sulla statale 656 Val Pescara Chieti, segnalato traffico bloccato a causa di un incidente tra Troiano e Chieti, sono coinvolte entrambe le direzioni. Sulla 30 Caserta Salerno, traffico rallentato a causa di un incidente anche qui tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, code a causa di un veicolo fermo tra barriera di Genova Ovest e la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Milano. Si è risolto invece l'incidente in A1 Milano-Napoli all'altezza di Modena Nord al chilometro 157 e 600. Andiamo sulla diramazione Galarate Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Besnate in direzione sud, qui è segnalato tratto chiuso per lavori. Tratto chiuso per lavori anche in A8 Milano Varese tra la diramazione Galarate Gattico e Cavaria in direzione di Varese.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, 21:51, ce ne ritorniamo in strada, diamo conto di alcune chiusure, vi ricordo la chiusura in A7 Milano-Genova di Serra Valle Scrivia in entrata per Milano sarà chiusa fino al 15 novembre, mentre per la 8 Milano-Varese tratto chiuso per lavori tra diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione di Varese ed è chiuso anche il tratto tra Sesto Calende Vergiate e Besnate in direzione sud. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra fine Complanare Savona e finale Ligure in direzione di Ventimiglia sono segnalate code a tratti e sulla 30 Caserta Salerno tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno traffico rallentato a causa di un incidente avvenuto al chilometro 36 e 200. Sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Capannori e Altopascio in direzione di Firenze segnalato un incidente al chilometro 52.

Ci manca un minuto alle 22, torniamo a dare uno sguardo alle nostre strade. Andiamo in A30 Caserta Salerno, tra Palma Campania e Sarno in direzione sud sono segnalati 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 32. Sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Cascina Merlata in direzione di Milano segnalato traffico rallentato a causa di lavori. È segnalato anche un incidente sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Capanno e Alto Pascio in direzione di Firenze. Vi ricordo che sulla 10 Genova Ventimiglia sono segnalati code a tratti tra fine Complanare Savona e finale Ligure in direzione di Ventimiglia.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade. È cominciata un'altra ora insieme. Ora c'è Alessandro Campanella in console. Saremo insieme fino al GR1 della mezzanotte. La chiamano Back to School Blues, la malinconia da rientro che può trasformarsi in alcuni casi in ansia, che nei più piccoli può manifestarsi con la difficoltà a separarsi da mamma e papà, nei più grandi con ansia da performance scolastica. Ovviamente mi riferisco ai ragazzi che tra qualche giorno torneranno a scuola. Secondo Chiara Cattaneo dell'Istituto Superiore di Sanità si tratta di una fase di adattamento che è possibile superare con alcune strategie mirate, a cominciare dal ripristino delle routine nei giorni precedenti l'avvio dell'anno scolastico, quindi magari iniziare ad andare a dormire un po' prima, stare un po' meno al telefono per prepararsi al nuovo anno scolastico. Beh, una tecnica che in realtà utilizzo anch'io quando vado in ferie e poi torno al lavoro, nel senso che cerco di ritornare almeno un giorno prima per darmi il tempo di rientrare in quell'ordine di idee, però conosco molta gente che riesce a switchare da un momento all'altro. Se voi volete farci sapere come vi regolate in merito, ditecelo al 348 103 10 10.

Ornella Vanoni alle 22.16 con Rossetto e Cioccolato su Rai Isoradio. Io riparto dalla A8 Milano Varese tra Milano Nord e Cascina Merlata in direzione di Milano, segnalato traffico rallentato per lavori. Ci sono ancora code a tratti in A10 Genova Ventimiglia tra Fine Complanare Savona e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Andiamo sulla 30 Caserta Salerno, forse la situazione è più complessa tra la 16 Napoli Canosa e Sarno. In direzione di Salerno si è formata una coda di 3 km, la tendenza è all'aumento a causa di un incidente che ha provocato il blocco del traffico tra Palma Campania e Sarno. Tra pochi minuti torneremo anche a parlare di chiusure.

Le 22 e 22 minuti in questo momento, andiamo di nuovo sulla 30 Caserta Salerno, tra Palma Campania e Sarno verso Salerno il traffico è bloccato con 3 km di coda in aumento a partire dal bivio con la A16 Napoli Canosa per un incidente avvenuto al chilometro 31 nel quale sono coinvolte 4 auto. In alternativa si consiglia a chi viaggia verso Salerno di uscire a Nola, percorrere la strada statale 7 bis, seguire le indicazioni per Cimitile e prendere la strada statale 367 verso Palma Campania e rientrare sulla 30 alla stazione di Sarno. In questo momento ci sono i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. La situazione è sotto controllo, tuttavia capisco che è complicata. Ci stanno arrivando messaggi al 348 103 1010 di molti di voi che sono fermi. Diamo un'occhiata a un'altra chiusura che è della strada statale 656 Val Pescara-Chieti, qui traffico bloccato a causa di un incidente tra Troiano e Chieti e ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni. Vi ricordo una chiusura che è quella della 7 Milano-Genova, è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia in entrata per Milano e sarà chiusa fino al 15 novembre. Diamo anche conto di altri tratti chiusi come quello della 1 Milano-Napoli tra Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano, chiuso anche il tratto sulla 8 tra diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Per quanto riguarda la diramazione Gallarate-Gattico, tratto chiuso per lavori anche qui tra Sesto Calende-Vergiate e Besnate in direzione sud.

0: Correva il 1979 quando Rino Gaetano cantava Ai Maria. Sono le 22:29, pochi secondi ci separano dal nostro momento Summer Breeze. Nel frattempo torniamo in strada e è archiviata la notizia di traffico bloccato tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno. Si era verificato un incidente abbastanza grave sulla 30 Caserta Salerno, ora ci risulta che tutto sia tornato alla normalità. Diamo conto di alcune chiusure come quella della Firenze-Pisa-Livorno tra Interporto Toscano Ovest e la 12 Genova-Livorno in direzione di Livorno. Il tratto sarà chiuso fino alle ore 6 di domani. Sulla diramazione per Ravenna è chiuso il tratto per lavori tra Svincolo Lugo e la 14 Bologna-Taranto in direzione nord e tra Fornace Zarattini e la strada statale 16 Adriatica in direzione di Ravenna. Andiamo a vedere anche la chiusura della 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova e anche tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raiso Radio.
0: Le 22:30, il momento di Summer Breeze, tre brani delle estati del passato senza interruzioni. Non vi dirò i titoli come sempre, partiremo dal 2003, andremo al 2015 e tuffo nel passato al 1970. Siamo pronti? Via!

Si classificò al quarto posto al concorso Un disco per l'estate 1970, Un pugno di sabbia dei Nomadi, che ha chiuso il trittico di Summer Breeze. Abbiamo anche ascoltato This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker dei Maroon 5, il brano è del 2015, letteralmente significa quest'estate farà male da morire. E poi abbiamo iniziato il nostro trio musicale con In una notte d'estate delle Vibrazioni. Diamo alcuni aggiornamenti sulla 30 Caserta Salerno, continuano ad arrivarci messaggi, l'incidente è sotto controllo, il traffico non è più bloccato, tuttavia rimane una coda di 3 km e la tendenza, ahimè, è all'aumento tra la 16 Napoli-Canosa e Salerno in direzione di Salerno. E per chi in questo momento viaggia appunto verso Salerno, noi consigliamo di uscire a Nola, percorrere la strada statale 7 bis, seguire le indicazioni per Cimitile e poi prendere la statale 367 verso Palma Campania e rientrare sulla A30 alla stazione di Sarno. Questa al momento la situazione. Permangono anche le code a tratti sulla 10 Genova Ventimiglia tra Fine Complanare Savona e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia.

Love Sober Kamrad, le 22:44 continuano ad arrivarci messaggi al 348 103 10 10 per questa situazione sulla 30 Caserta Salerno tra la 16 Napoli Canosa e Sarno in direzione di Salerno, dove il traffico, come dicevo, è stato sbloccato, era fermo a causa di un incidente avvenuto al chilometro 31, tuttavia è chiaro che permangono 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa del blocco precedente. Qualcuno ci segnala anche di veicoli che in questo momento invadono la corsia di emergenza seguendo i mezzi di soccorso. Ovviamente il nostro invito è quello di non farlo, perché si chiama corsia di emergenza proprio perché bisogna fermarsi solo in casi di emergenza lì e lasciarla libera per i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. Chiusa questa parentesi, vi do una buona notizia: sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Cascina Merlata in direzione di Milano non c'è più traffico rallentato a causa di lavori. Ma

Ligabue, vivo morto OX, le 22.52, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Andiamo a vedere alcuni tratti chiusi come quello in A1 tra la 22 Brennero Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano. Chiuso anche il tratto in A8 tra diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione nord. E chiuso anche il tratto a causa di lavori sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Besnate in direzione sud. Per quanto riguarda la 30 Caserta Salerno, ci risulta sbloccato il traffico, tuttavia permangono 3 km di coda con tendenza all'aumento tra la 16 Napoli Canosa e Sarno in direzione di Salerno. Si consiglia a chi viaggia verso Salerno di uscire a Nola, percorrere la strada statale 7 bis, seguire le indicazioni per Cimitile, prendere la strada statale 367 verso Palma Campania e rientrare sulla A30 alla stazione di Sarno.

0: Ore 23.
1: GR1. In studio Nicola Tedeschini. La premier Giorgia Meloni ha celebrato a Bari, alla festa di Fratelli d'Italia, il record di longevità del suo governo, 1413 giorni, il più lungo della storia repubblicana. Il racconto dell'inviata.
2: C'è chi sta insieme contro qualcuno e chi sta insieme per fare. Giorgia Meloni dal palco di Bari marca la distanza con le opposizioni e si stringe a tutta la maggioranza, anche ai vice che celebrano ma in videocollegamento. Quando c'erano loro i banchi a rotelle arrivavano in orario, ironizza parlando a Giuseppe Conte. Avverte Elly Schlein: con la nuova legge elettorale niente ribaltoni.
3: Se noi siamo il governo più duraturo della storia della Repubblica, loro sono l'opposizione più duratura della Repubblica, e quindi facciamo gli auguri anche ai nostri colleghi della sinistra. 10.000 di questi giorni.
2: In piazza le bandiere sono quasi tutte di Fratelli d'Italia. I più anziani cercano una sedia all'ombra. La premier rivendica i risultati degli ultimi 4 anni. Ammette che c'è ancora da fare. Indugia in romanesco: mi è sembrato di nuotare nella colla ma non mollo, alza la voce. L'economia con il caro carburanti. Giorgia Meloni annuncia misure mirate. La cronaca recente: il femminicidio esiste e come, replica alle parole di Roberto Vannacci. Vuoi fare il comizio al posto mio, ironia con il pubblico. Il sapore è quello di inizio di campagna elettorale. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Agli affondi della premier rispondono le opposizioni: non c'è nulla da festeggiare. Le parole di Francesco Boccia del PD.
4: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022. Il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
1: Le ultime ore di cronaca a Udine: continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 61enne stasera in una strada della città. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'aggressore abbia colpito la vittima più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente della donna. Quest'ultima ha raccontato agli investigatori che era anche stata minacciata di morte. Fermato a Ladispoli, vicino a Roma, un 30enne di origini siriane ha accoltellato la madre, il padre e la sorella. I tre non sono in gravi condizioni e sono stati trasportati in ospedale. Si indaga per capire il movente del gesto. Gli esteri: nel fine settimana la visita di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano per porre fine alla guerra. Ma a 2 giorni dall'arrivo dei 2 inviati americani nella capitale ucraina, un drone russo colpisce il quartier generale dei servizi segreti.
5: È ancora a pieno giorno quando un drone russo colpisce l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, nel centro di Kiev. Di fronte alla cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale, 12 le persone ferite nell'attacco, 2 in gravi condizioni. Zelensky avverte: il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta agli attacchi russi. I luoghi da colpire sono già stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco russo fa pensare ad un colpo messo a segno nell'ottica di far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, prevista il giorno dopo la tappa a Mosca. Questa almeno la tesi ucraina. Zelensky assicura che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina garantirà la sicurezza dei 2 inviati. E chiede a Mosca di fermare gli attacchi quando i negoziatori saranno a Kiev. Trump dichiara: abbiamo mandato Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con una proposta per porre fine alla guerra. Di Putin dice: gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare nessun paese della NATO. Poi torna a minacciare l'Iran: potremmo bombardare il sito nucleare di PKX Mountain molto presto. E ancora: lo stretto di Hormuz potrebbe non servire più, stiamo creando nuovi oleodotti per aggirarlo. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura: il governo valuterà nuovi interventi a seconda dell'andamento dei prezzi dell'energia. L'autorità dei trasporti ha sanzionato Rete Ferroviaria Italiana, gruppo Ferrovie dello Stato, per 1,75 milioni di euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024. Secondo alcune ricostruzioni, il blocco fu dovuto a un filo tranciato da un chiodo nel nodo di Roma Termini. RFI prende atto della multa e ribadisce di aver messo in campo tempestivamente tutte le misure necessarie a garantire la ripresa della circolazione. Musica in occasione del 30° anniversario di Live a Paris. L'amato album dal vivo di Céline Dion è disponibile per la prima volta in vinile in una nuova edizione in doppio LP. Registrata nell'ottobre del 95, questa raccolta live viene riproposta con una nuova sequenza dei brani a pochi giorni dall'attesissimo ritorno di Céline Dion sul palco del Palasport della capitale francese. Il 12 settembre sarà quella la prima di 16 date. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Radio.

Sono le 23:11, entriamo nell'ultima ora insieme, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso, vi porto a vedere alcune chiusure come quella della Firenze-Pisa-Livorno tra Interporto Toscano Ovest e la 12 Genova-Livorno in direzione di Livorno. Chiuso anche il tratto in A12 tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. In A8 tra diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese, anche qui tratto chiuso, ed è chiuso anche il tratto sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende-Vergiate e Besnate in direzione sud. Chiudiamo con un'altra chiusura che è quella della 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova. Permane la notizia di code a tratti in A10 Genova Ventimiglia tra Fine Complanare Savona e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Scendono a 2 km la coda che si era formata sulla 30 Caserta Salerno a causa di un incidente tra la 16 Napoli Canosa e Sarno in direzione di Salerno. Vi ripeto le indicazioni di Autostrade per l'Italia a chi viaggia verso Salerno, cioè di uscire a Nola, percorrere la strada statale 7 bis, seguire le indicazioni per Cimitile e prendere la strada statale 367 verso Palma Campania e rientrare sulla A30 alla stazione di Sarno.

E questo è il ritmo della sera di Rai Isoradio alle 23.18, il ritmo che ci accompagna fino al GR1 della mezzanotte. Possiamo archiviare la notizia della 30 Caserta Salerno tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno. Le code sono scomparse, il traffico è tornato regolare. Diamo ancora alcune chiusure come la diramazione per Ravenna tra Svincolo Lugo e la 14 Bologna Taranto in direzione nord, qui tratto chiuso, come anche chiuso il tratto sul raccordo tangenziale Bologna-Panigale tra la tangenziale di Bologna e Bologna-Borgo-Panigale in direzione nord. Chiuso anche il tratto in A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna, e sulla diramazione per Ravenna tratto chiuso tra Fornace e Zarattini e la strada statale 16 Adriatica in direzione di Ravenna. Chiudiamo con l'ultimo tratto chiuso, che è quello della 22 Brennero-Modena, tra la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano. Ovviamente si tratta della 1 Milano-Napoli.

0: Domenica.
1: Saif, buona domenica. Invece io vi dico buon venerdì sera a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Andiamo a vedere la situazione della statale 656 Valpescara Chieti. Qui il traffico era bloccato tra Troiano e Chieti, adesso è sbloccato in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la 13 Bologna-Padova, ci arriva la notizia di un veicolo in fiamme. Si tratta di un'auto in uscita da entrambe le direzioni, segnalato al chilometro 74 e 800. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, permane questa notizia di code a tratti tra fine Complanare Savona e finale Ligure in direzione di Ventimiglia.

E c'è anche Alex Warren su Rai su Radio, sono le 23:36, il traffico scorre bene, complessivamente bene in tutta la penisola. Vi ricordo di questa notizia di veicolo in fiamme in A13 Bologna-Padova a Boara, riguarda sia l'entrata che l'uscita. Prestare attenzione, siamo al chilometro 74 e 800.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo.

stai, quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi, e una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a

0: Possiamo archiviare la notizia di incidente sulla 30 Caserta Salerno tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno. Il traffico è tornato regolare. Ci arriva però una notizia di un altro incidente sempre in A30. Siamo tra Salerno e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Prestare attenzione, l'incidente è avvenuto al chilometro 45 e 700. Ha vinto Sanremo nel 2024, si chiama Angelina Mango.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Angelina Mango, La Noia, da Sanremo 2024, le 23.48, direi di rivedere alcuni tratti chiusi, iniziare un riepilogo. Andiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, tra Interporto Toscano-Ovest e la 12 Genova-Livorno, in direzione di Livorno, tratto chiuso. Chiuso anche il tratto in A12 tra Sestri-Levante e Lavagna, in direzione di Genova. Chiuso il tratto anche in A8 tra diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, in direzione di Varese. E sulla diramazione Gallarate-Gattico, tratto chiuso tra Sesto Calende-Vergiate e Besnate, in direzione sud. Chiudiamo con la 13 Bologna-Padova, tratto chiuso anche qui tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo, in direzione di Padova.

E con il Genesis percorriamo questi ultimi chilometri insieme. Continuo il recap di queste chiusure, ripartendo dalla diramazione per Ravenna. Qui tra Svincolo Lugo e la 14 Bologna Taranto in direzione nord, segnalato un tratto chiuso fino alle 6 di domani. Sul raccordo di Bologna, della tangenziale di Bologna, tra la complanare di Bologna, cioè tangenziale di Bologna, e Bologna Borgo Panigale in direzione nord, anche qui tratto chiuso. Rifacciamo un salto sulla diramazione per Ravenna, segnalato un tratto chiuso tra Fornace Zarattini e la statale 16 Adriatica in direzione sud. Sulla 13 Bologna Padova, tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna, tratto chiuso. Chiudiamo col tratto chiuso della 1 tra la 22 Brennero Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano, chiuso il tratto fino alle 6 di domani. Vi ricordo che in A7 Milano-Genova, a Serravalle Scrivia, è chiuso, l'entrata è chiusa per lavori fino al 15 novembre. Diamo anche conto dell'incidente che avevamo precedentemente segnalato in A30 Caserta Salerno, tra Salerno e Castel San Giorgio in direzione nord. L'invito ovviamente è alla prudenza. Siamo pronti per dare la linea al GR1 della mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Non ho mollato e non mollerò mai, è la sfida di Giorgia Meloni, che celebra a Bari il record di longevità del suo governo e rivendica il meglio deve ancora venire. Opposizioni, le riforme stanno a zero, 4 anni di nulla. Il drone russo sul quartiere generale degli 007 a Kiev, Zelensky annuncia vendetta. Gli inviati USA oggi a Mosca, in forse la visita in Ucraina. Trump, da noi una proposta per la fine della guerra, conosco Putin, non attaccherà la NATO. Ti prego, non farlo. Nel GR gli audio della drammatica trattativa tra la polizia e Vella per convincerlo a non togliersi la vita dopo aver gettato Lorena Sherry gettandola nel vuoto. Chorizo spagnolo al posto del guanciale, la matriciana del New York Times fa arrabbiare gli chef italiani, secondo il quotidiano così sarebbe più economica e altrettanto saporita. La mostra del cinema di Venezia, applausi alla città dei vivi e l'America dietro una maschera, grande attesa per gli Oasis già sbarcati al Lido. Calcio, Como, poker vincente, travolto fuori casa al Genoa per 4-1, l'Ariani per una notte da sole al comando, oggi Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Mondiale di basket femminile, azzurra esordio con sorriso, battuta alla Repubblica Ceca a Berlino. Buonasera da Vanessa Giovagnoli a Bari per la festa con Giorgia Meloni per celebrare il record di longevità del governo, 1413 giorni, il più lungo della storia della Repubblica. Il racconto della nostra inviata.
3: Pochi minuti dopo aver lasciato il palco è già sui social a ringraziare per l'accoglienza. La stabilità è la prima riforma che abbiamo fatto, dice Giorgia Meloni alla piazza, non tutta piena per la verità del porto di Bari. La maggioranza è compatta, Lupi presente, Salvini e Tajani in collegamento, mentre gli avversari, ironizza la Premier, festeggiano il record dell'opposizione più longeva della Repubblica.
4: Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi siamo insieme per costruire le stesse idee.
3: Line, niente ribaltoni con la legge elettorale. A Conte i banchi a rotelle arrivavano in orario. Non credete a chi offre soluzioni semplici, una delle frasi che sembrano rivolte a Roberto Vannacci.
4: L'orrore che ha strappato la vita a Lorena ci ricorda che il femminicidio esiste.
3: Nessun passaggio sulla politica estera, che pure ha segnato il lavoro del governo con oltre 140 missioni all'estero in 4 anni. Mi è sembrato di nuotare nella colla per le difficoltà, ma non mollo, e allora pedalare con continua Giorgia Meloni accanto ai risultati rivendicati sul fronte dell'occupazione, il piano casa, il taglio del cuneo fiscale, in arrivo misure sui carburanti. C'è ancora da fare, ammette la Premier, è iniziata la campagna elettorale. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Le rivendicazioni di Giorgia Meloni sono oggetto di confronto tra i partiti.
5: La festa per il primato di longevità del governo sembra il preambolo della prossima campagna elettorale, così in un videocollegamento è il vice premier Antonio Tajani a scandire: abbiamo ridato fierezza agli italiani, e devo dire, aggiunge, che Giorgia Meloni è riuscita a trasformarsi in una presidente del Consiglio credibile.
6: Oggi l'Italia è più credibile di quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, comunque sempre al centro dell'attenzione.
5: Quindi l'altro vice premier Matteo Salvini sferza le opposizioni: fino a quando ci saranno Schlein e Conte governeremo 1000 e 1000 giorni, e sul voto dice si arrivi alla fine della legislatura, ribadendo poi dalla festa della Lega il no al doppio turno per la nuova legge elettorale. La Premier festeggia e gli italiani pagano, il mantra delle opposizioni a partire da Verdi Sinistra. Dopo 4 anni di Meloni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari più bassi e l'aumento del 30% del carrello della spesa. Dati citati dalla segretaria del PD Elly Schlein. 4 anni di nulla, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Le buste paga sono sempre più leggere, la pressione fiscale è aumentata. Questo è il governo delle tasse.
5: Meloni può rivendicare solo la permanenza a Palazzo Chigi, le riforme stanno a zero, taglia corto Matteo Renzi. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, un drone di Mosca ha colpito la sede degli 007 a Kiev e Zelensky promette vendetta.
8: Un attacco in pieno giorno nel cuore di Kiev. Un drone russo centra l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini. Di fronte, per lo spostamento d'aria dell'esplosione, vanno in frantumi alcune vetrate della cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale, che conserva al suo interno mosaici dell'XI secolo. Il sindaco Klitschko fa sapere che 12 persone sono rimaste ferite nell'attacco, 2 sono in gravi condizioni. Zelensky avverte: il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta. I luoghi da colpire dire, sono stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica con la quale è stato sferrato un attacco russo di questo tipo, che mostra tutta la vulnerabilità di Kiev, fa pensare ad un colpo messo a segno per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nella capitale ucraina, prevista subito dopo la tappa a Mosca, in programma tra qualche ora. Questa perlomeno è la tesi ucraina. Witkoff in particolare è sempre stato restio ad andare a Kiev, anche e soprattutto per motivi di sicurezza. Zelensky assicura che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina saprà garantire la sicurezza dei due inviati e chiede a Mosca di non attaccare la città quando saranno presenti i negoziatori. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E da Washington Trump annuncia che Witkoff e Kushner presenteranno un piano di pace. Il presidente americano interviene anche sul timore di attacchi di Mosca ai paesi NATO, come ci racconta l'inviata.
0: Putin's not looking to attack NATO territory.
9: Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Dallo studio Vale, Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia, Witkoff e Kushner, a Mosca e poi a Kiev nel giro delle prossime 24 ore. Porteranno, afferma, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice, non bisogna bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran: se non sarete intelligenti vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile, nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce, l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremo colpire Pikaksmantin, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: In Gran Bretagna si sono dimessi due funzionari del partito di Farage, accusato da un'inchiesta giornalistica di finanziamenti illeciti. Lui respinge ogni addebito. La corrispondente da Londra.
10: Farage, leader ultranazionalista di estrema destra, di nuovo nei guai per finanziamenti illeciti al suo partito Reform UK, che ha aperto il congresso annuale a Birmingham. In un'inchiesta sotto copertura di Channel 4 è documentato il leader del movimento con un giornalista che si presenta come figlio di un finanziatore americano che vuole versare 500.000 sterline. Farage suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. Non abbiamo preso soldi illeciti, ribatte Farage, ma la polizia è pronta ad indagare e i due grandi finanziatori si sono tirati indietro. Già indagato per una donazione da 5 milioni di sterline dall'imprenditore americano delle criptovalute, Farage ha stretto un asse anti-immigrati con l'estrema destra francese di Bardella.
11: Stop the boats forever.
10: Fermeremo i passaggi nel canale della Manica in 24 ore, promettono i due leader, xenofobi e anti-stranieri. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Competitività e ruolo dell'Unione Europea nello scacchiere economico internazionale tra i temi di cui si parla al Forum di Cernobbio. L'inviata.
12: Le prime parole del padrone di casa qui al Forum di Cernobbio sono per l'Europa, una rivendicazione accorata per quella che Valerio De Molli definisce superpotenza gentile.
13: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
12: Poi c'è la domanda che si ripete nelle stanze di Villa d'Este per tutta la prima giornata: come sta l'economia italiana e sul fronte della competitività siamo migliorati? Per il ministro delle imprese del Made in Italy Urso i segnali sono positivi nonostante le complicate crisi industriali che stiamo affrontando.
14: L'Italia ha recuperato posizione a livello globale, 5 posizioni dal 2022 ad oggi.
12: Le strade per migliorare sono indicate dai vari studi elaborati da Thea Group, per esempio quello firmato con A2A sul ruolo delle utility che gestiscono acqua, elettricità, rifiuti. L'amministratore delegato Mazzoncini.
15: Il comparto delle utility può investire fino a 33 miliardi all'anno, vuol dire che da qui al 2035 sono 315 miliardi.
12: Da Cernobbio con Alberto Gaidano, Paola Nania, GR1.
2: Siamo al caro carburanti, nuova proroga per il taglio delle accise per il gasolio, il governo lavora nuovi aiuti per imprese e ceti meno abbienti.
16: Lo sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio è stato prolungato di altri 5 giorni, dal 6 fino al 10 settembre compreso. La proroga sarà finanziata con il meccanismo delle accise mobili, cioè attraverso l'aumento dell'IVA di agosto sui carburanti legata all'aumento dei prezzi di luglio. Il costo della misura è di circa 60 milioni di euro. Da venerdì prossimo però il governo intende cambiare politica, abbandonando gli sconti fiscali generalizzati sui carburanti, sconti poco sostenibili e che finora sono costati oltre 2 miliardi, finendo con il favorire i benestanti che consumano di più. L'esecutivo intende procedere con aiuti mirati destinati ai soggetti più colpiti dal caro carburanti, i ceti meno abbienti, che potrebbero ricevere delle tessere, e gli autotrasportatori. Per i finanziamenti si valuta la tassazione sugli extra profitti delle società di raffinazione. Intanto si sono registrati ancora dei lievi aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, che si mantengono al di sopra dei 2 euro al litro, sia in autostrada che sulla rete stradale nazionale. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A mezzanotte 11 minuti su Radio 1 la cronaca. Per la procura di Firenze il femminicidio sulla A1 è stato premeditato. Lorena Isceri voleva denunciare l'ex compagno Federico Vella, ma non rovinargli la vita, dicono i familiari. Sentiamo.
17: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
18: La disperazione della mamma di Lorena, che non aveva avuto la forza di denunciare l'ex fidanzato Federico Vella, anche la zia della vittima, tornata dalla Puglia, non si dà pace.
19: Perché non lo voleva denunciare, perché non poteva immaginare fino a quel punto uno possa arrivare.
20: Ci hanno rovinato la vita, mamma. Un dolore atroce.
18: Lorena, 45 anni, aveva lasciato Vella un mese fa dopo 2 anni di relazione, burrascosa, come raccontano i familiari. Secondo chi indaga, il 36enne aveva premeditato il femminicidio. Ha aspettato l'ex fidanzata nel garage a Rifredi, zona popolare di Firenze. L'ha stordita e chiusa nel bagagliaio della sua auto. Poi la corsa sull'autostrada A1. Lei riesce a chiamare il 112. Mi vuole uccidere, grida. Minuti che permettono alla polizia di localizzare l'auto. Quando Vella si accorge che Federica è al telefono, si ferma, la prende e la getta dal cavalcavia di Barberino del Mugello. La polizia arriva.
21: Federico, con calma. Ragioniamo, Federico.
18: 40 minuti dura la trattativa con gli agenti, poi l'uomo si getta nel vuoto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: A Udine continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 61enne in strada. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'abbia colpito più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente. La donna ha raccontato agli investigatori che l'aveva minacciata di morte. Ultimo weekend di rientri dalle vacanze con temperature ancora agostane.
22: Un fine settimana che segna un importante giro di boa stagionale. Vacanze finite, riapertura delle scuole e soprattutto temperature più umane. Ma non subito. Bisognerà aspettare mercoledì, quando è previsto un lieve calo termico che dovrebbe metter fine all'infinita sequenza di ondate di calore. Intanto però questo weekend esplode la sesta ed interesserà indifferentemente l'Italia da nord a sud. Le previsioni con il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
23: Fine settimana che vedrà bel tempo su tutto il paese, tranne locali e brevi rovesci. Persisteranno ancora temperature elevate, con picchi fino a 37-38 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 36-37 gradi su aree interne della Sardegna, regioni tirreniche e pianure del nord. Tuttavia, dalla giornata di mercoledì, attese temperature in lieve diminuzione a partire dalle regioni del nord.
22: Ma sarà anche un weekend da bollino rosso per il traffico da rientro, con oltre 27 milioni di veicoli in transito sulle principali direttrici di collegamento tra le località turistiche e i grandi centri urbani. Mauro Zanda, GR1.
2: Nuove polemiche per le rivisitazioni, quantomeno bizzarre, dei piatti italiani.
24: Ne abbiamo viste di tutti i colori, dal ketchup al posto del sugo di pomodoro alla senape nella panzanella. E ora un'altra acrobazia culinaria che arriva direttamente dal New York Times prova a stravolgere uno dei piatti tradizionali della cucina italiana, la matriciana preparata con chorizo al posto del guanciale. L'idea è stata lanciata da un food writer americano di ritorno da un viaggio a Roma. Il chorizo, un insaccato di carne suina tipico della tradizione iberica, si ritrova adesso, suo malgrado, al centro centro di una disputa culturale, tanto che il post è stato subito inondato di polemiche. Lo chef stellato Francesca Preda.
1: La matriciana è sacra, i piatti della tradizione, se si vogliono fare delle rivisitazioni va anche bene, ma non chiamiamola pasta alla matriciana. Vuoi mettere il chorizo? Mi sembra un po' eccessivo.
24: E allora chef, qual è la ricetta della matriciana? Quella vera però.
1: Si fa con la pasta di pomodoro, il guanciale, il pecorino, la pasta, il bucatino che è il grande classico. La parola d'ordine è la cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO, rispettiamola.
24: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Chiamami col tuo nome, libro diventato film e ora anche graphic novel.
3: Chiamami col tuo nome, io ti chiamerò col mio.
4: Storia d'amore di formazione, Chiamami col tuo nome di Andrea Asiman fu un successo sul grande schermo per Luca Guadagnino.
6: Sapessi quanto poco so delle cose importanti.
4: La nuova interpretazione visiva dell'incontro tra Elio e Oliver in un'estate italiana degli anni Ottanta è un fumetto firmato da Sarah Maxwell con uno stile definito franco ma delicato dallo stesso Asiman.
7: Il romanzo è molto molto chiaro, ma il disegnare e far vedere ciò che i due fanno insieme deve mantenere un certo distacco, ma mai esagerato.
4: Apprezzata dallo scrittore anche la scelta di non riprendere i volti degli attori del film a partire da Timothée Chalamet.
7: Non sappiamo come appare Elio e Sara l'ha reso con grandissima simpatia.
4: A loro modo i colori brillanti e le linee chiare del disegno quasi completano la scrittura.
7: I fumetti devono chiarire il non detto del romanzo, come la pelle di Elio e di Oliver.
4: Francesco Riccardi, GR1.
2: Mostra del cinema, applausi per il film di Gabriellini, La città dei vivi, mentre si attendono gli Oasis già arrivati a Venezia. La nostra inviata.
25: Gli applausi per La città dei vivi, perché il film di Edoardo Gabriellini ha conquistato il Lido di Venezia e la stampa internazionale, che parla di superbe interpretazioni dei due giovanissimi protagonisti, Emanuele Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi, e di Valerio Mastandrea. In sala c'era anche Nicola Lagioia, al cui romanzo sull'omicidio di Luca Varani si ispira il film. E questo è per Paul Schrader, che a 80 anni torna alla sua ossessione, da Taxi Driver in poi, l'uomo e la sua coscienza, in Basics of Philosophy, i segreti di un professore di filosofia e, come sempre dice, il ruolo sociale è una maschera. Mentre accadeva tutto ciò, a Venezia sbarcavano gli Oasis. Alle 21.30 il film sulla loro reunion, mentre sul web impazzano gli indizi sul prossimo tour. Alle 14.10 una certezza c'è. Nanni Moretti presenta in concorso Succederà questa notte. Mancava dal 1989 e se non è una reunion questa. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Eventi, mostre e omaggi per Freddie Mercury, scomparso prematuramente nel 1991, avrebbe compiuto 80 anni. Oh yes,
26: I'm the great pretender. Ci sono voci che è impossibile dimenticare. Sicuramente Freddie Mercury è una di quelle. Il suo mito sfida l'oblio, la sua leggenda non conosce il passare del tempo. Il leader dei Queen oggi avrebbe compiuto 80 anni. E se lo spettacolo deve continuare, sono molteplici le iniziative per rendergli omaggio. Al Victoria and Albert Museum di Londra se ne racconta l'immagine dal 24 ottobre al 17 gennaio. I want to break free. Arriveranno nel museo 8 look iconici che attraversano la carriera del cantante dagli anni 70 agli 80. A Montreux, luogo significativo per la storia del gruppo, dove i Queen acquisirono degli studi di registrazione, verrà celebrato anche il trentennale della famosa statua di bronzo affacciata sul lago, una meta di pellegrinaggio per moltissimi fan. E in Italia, il Museo Internazionale e la Biblioteca della Musica di Bologna ospita la mostra fotografica Queen The Last Tour, 37 scatti inediti realizzati durante il Magic Tour del 1986, perché Freddie Mercury continui a brillare sul palco emotivo di chi non l'ha mai dimenticato. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Marco Masci e Daniele Di Noia. Ora Giovanni Scaramuzzino per lo sport, da tutti noi grazie e buonanotte.
0: GR1 Sport.
5: E 19 minuti dopo la mezzanotte, un saluto anche dalla redazione sportiva. Calcio, una notte da leader, il Como di Fabregas non fa sconti, travolto il Genoa, 7 punti dopo 3 gare, tra l'altro giocate tutte in trasferta, e così la vetta è cosa fatta.
8: Ha vinto la squadra più forte, ha vinto il Como di Fabregas. Il 4-1 del Ferraris spiega in maniera plastica una superiorità, ma è stata in discussione anche quando, dopo 19 minuti, Osmaic aveva portato in vantaggio il Genoa. Sotto di un gol, i lariani non hanno battuto ciglio, hanno continuato a giocare come sanno. Dopo 6 minuti, Baturina, con un destro da fuori, ha firmato l'1-1, quindi ci ha pensato Diao, ben servito da Vaie, a realizzare la rete del sorpasso. Al 40esimo, la mazzata definitiva per i padroni di casa è arrivata con il primo gol in campionato di Nico Pass. All'intervallo De Rossi prova la carta Vitigna, ma il Como in campo fa quello che vuole. Nico Pass colpisce un palo e al minuto 78 è ancora Diao a calare il poker, grazie a un generoso assist di Ken al debutto con la sua nuova maglia. 3 trasferte, 7 punti e il Como vola. Cesc Fabregas.
9: E sono contento perché tutti lottano, tutti credono, tutti provano di fare la cosa giusta che lavoriamo durante settimana, durante mesi. E di qua adesso si marca una linea e dobbiamo solo alzare il livello.
8: Per il Genoa ancora una battuta d'arresto, i punti in classifica restano 0. Daniele De Rossi.
10: Oggi loro l'ho visti veramente forti, veramente la squadra più forte che ho visto giocare qui a Genova da quando sono l'allenatore del Genoa.
8: Genova, collaborazione tecnica Riccardo Bertone, Francesco Albanese, GR1.
5: E nella giornata di oggi 3 gare, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domani domenica invece attenzione incentrata su Juventus-Milan. Intanto in Spagna prima sconfitta stagionale per il Real Madrid di Mourinho, superato per 1-0 a Siviglia dal Betis. In Francia PSG KO in casa, vince il Monaco per 2-1. Siamo al tennis, a New York, Jasmine Paolini lascia gli US Open, superata in 2-7, doppio 6-3 dalla rumena Sirstea. Tra gli uomini fuori l'australiano De Minaur e Bublik, quest'ultimo per mano di Paul. Agli ottavi anche Alcaraz, Zverev e Medved. I mondiali di basket femminili a Berlino, esordio vittorioso per l'Italia 63-54 alla Repubblica Ceca. Nello stesso girone delle azzurre, Stati Uniti travolgenti, vittoria per 94-61 sulla Cina. Formula 1, a Monza la giornata dedicata alle prove libere all'insegna del duello annunciato.
11: Ferrari contro Mercedes sembra il titolo di un film, di quelli storici che vanno tanto di moda. Invece non è la storia, ma l'attualità più stretta di un Gran Premio d'Italia che già dal venerdì tratteggia quella che sarà la sfida per pole e vittoria. Leclerc al mattino, Russell al pomeriggio. Nella fornace di Monza, Ferrari e Mercedes si spartiscono la posta, ma la Mercedes potrà giocare con una sola punta, l'inglese, visto che il leader del mondiale Antonelli partirà dietro per la sostituzione della Power Unit. E questo paradossalmente è un vantaggio, perché Kimi quasi certamente in qualifica lavorerà per il compagno, Leggi gli darà la scia, e questo potrebbe essere il fattore decisivo. Ragion per cui il naturale favorito per la pole diventa proprio Russell. È stato un venerdì intenso. La Ferrari con l'evoluzione di motore è apparsa equilibrata ma ancora un po' deficitaria in rettifilo. Mercedes al contrario sul dritto sembra invece ancora la più forte. Più in difficoltà McLaren e Red Bull. A fine giornata il migliore è stato Russell. Leclerc a un decimo, poi Antonelli, Norris e Hamilton a quasi mezzo secondo. Il team principal Ferrari, Vasseur.
13: Friday went pretty well, FP1, FP2.
11: È stato un buon venerdì, entrambe le sessioni sono filate lisce. Ora ci sarà da mettere a punto i dettagli perché sarà tutta una questione di centesimi, forse un po' di più se consideriamo le scie, ma dobbiamo pensare non solo alla qualifica ma anche alla gara. Quest'anno a Monza sarà più semplice superare rispetto all'anno passato e questo potrà essere un'opportunità in gara, ma ora c'è da pensare alla qualifica. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
5: Ciclismo, al belga Wout van Aert la 13ª tappa della Vuelta di Spagna e l'iberico Enric Mas si conferma leader in maglia rossa. Grazie per l'attenzione a tutti voi, buon proseguimento con i nostri programmi.
27: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: A mezzanotte 28 entriamo nella programmazione notturna di Rai Isoradio. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso per pochi chilometri. Diamo un'occhiata ad alcune chiusure, come quella della 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e la 12 Genova-Livorno in direzione di Genova. Chiuso anche il tratto in A1 tra la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano. Chiuso anche il tratto in A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Sempre in A13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, tratto chiuso. Andiamo sulla 8 Milano Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione di Varese, anche qui tratto chiuso. E sulla 12 Genova Rosignano tra Sestri Levante e Lavagna in direzione nord, tratto chiuso fino alle 6 di domani. Vi ricordo dell'incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare e anche dell'incidente in A30 Caserta Salerno tra Salerno e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Vi ricordo infine che sulla 7 Milano-Genova tra all'altezza di Serravalle Scrivia l'entrata è chiusa per lavori in entrata in direzione di Milano a causa di lavori fino al 15 novembre. Chiudiamo con un'altra notizia della 1 tra Valdarno e Arezzo, materiali dispersi per entrambe le direzioni. Si tratta di olio, siamo al chilometro 335. Ringrazio Alessandro Campanella, Tommaso Margiotta per aver curato la parte tecnica fino ad ora. Vi lascio ad Alessandro Rosi per la notte di Isoradio. Da Claudio Campobasso, l'augurio di un buon viaggio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Non mollerò mai, così Giorgia Meloni alla manifestazione di Bari per celebrare il governo italiano più longevo. Nel suo intervento la Premier difende la nuova legge elettorale che serve a evitare ribaltoni e rilancia la prima grande riforma regalata all'Italia, la stabilità. Per le opposizioni l'esecutivo Meloni rappresenta 4 anni buttati. Passiamo al conflitto russo-ucraino. In serata attacchi russi lanciati nella regione di Kiev. Le autorità fanno sapere che non si registrano vittime e feriti, solo danni ad alcuni magazzini. Nell'area occupata dalla Russia di Kherson, raid di droni ucraini che hanno interrotto la fornitura di energia elettrica. Della guerra tra i due paesi ha parlato Trump. Conosco molto bene Putin e non intende attaccare i territori della NATO, ha detto il presidente americano. I suoi inviati speciali, Witkoff e Kushner, sono attesi oggi a Mosca, il giorno dopo a Kiev, dove presenteranno una proposta per far terminare il conflitto. Ieri un drone ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini a Kiev, già pronta la rappresaglia, dice Zelensky. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto. Il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia, spiega il ministro delle imprese Urso. Il femminicidio di Barberino nel Mugello. Per gli investigatori l'omicidio di Lorena Esceri, la donna aggredita e poi gettata dal ponte dall'ex compagno Federico Vella, era stato pianificato. L'ha aspettata in garage e poi sequestrata. Conoscendone le abitudini, avevano avuto una relazione di 2 anni, poi chiusa per gli atteggiamenti ossessivi di lui, che però non era mai stato denunciato. Al TG1 le immagini prima del suo suicidio, in cui i poliziotti cercano di dissuaderlo da lanciarsi dal cavalcavia. Sport, calcio, Serie A. Nell'anticipo della terza giornata, al Marassi il Como batte il Genoa 4-1. Oggi Fiorentina Torino, Inter Napoli, Roma Atalanta. Tennis US Open, esce Jasmine Paolini. Oggi si giocano l'accesso agli ottavi Darderi e Cobolli, mentre è in corso il doppio maschile con Vavasori e Borelli contro i francesi Herbert e Ellis. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Raiso Radio.
2: Easy, easy, easy. We keep on going on.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo, 1413 giorni, il più lungo della storia repubblicana, e rivendica: il meglio deve ancora venire. Opposizioni invece dicono: le riforme stanno a zero, 4 anni di nulla. L'inviata.
2: Pochi minuti dopo aver lasciato il palco è già sui social a ringraziare per l'accoglienza. La stabilità è la prima riforma che abbiamo fatto, dice Giorgia Meloni alla piazza, non tutta piena per la verità, del porto di Bari. La maggioranza è compatta, Lupi presente, Salvini e Tajani in collegamento, mentre gli